Nella prima parte della rubrica solo avete ascoltato Ramin Bahrami al pianoforte, che ha eseguito di Johann Sebastian Bach la partita numero 4 in Re maggiore BWV 828. Nella seconda parte della rubrica solo ascoltiamo Diogène Isaïe, sonata per violino solo numero 3 in Re minore opera 27 Ballade di Niccolò Paganini, variazioni per violino solo sul tema God Save the King opera 9. Di Johann Sebastian Bach, Gavotta in Rondò, dalla partita per violino solo BWV 1006. Ruggero Ricci al violino.

Nella seconda parte della rubrica solo avete ascoltato Diogène Isaïe, sonata per violino solo, numero 3 in re minore, opera 27, ballade. Di Niccolò Paganini, variazioni per violino solo sul tema God Save the King, opera 9. Di Johann Sebastian Bach, Gavotta in Rondò, dalla partita per violino solo BWV 1006. Ruggero Ricci ha eseguito al violino. E per concludere James Galway al flauto e Phil Coulter al pianoforte.

Con la musica di James Galway al flauto e Phil Coulter al pianoforte si conclude la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti al programma dedicato alla musica da camera. Una puntata, quella di oggi, dedicata al canto, ma al canto secondo la musica da camera, quindi come coniugare la bellezza del canto con gli strumenti invece musicali. Ci ha pensato un violinista giovanissimo nato nel 2002 a Parigi, si chiama Luca Faulisi, è di origine italiana, il papà siciliano di nascita, che ha licenziato il suo primo CD intitolandolo Aria. Cioè, di fatto che Faulisi è nato a Parigi a due passi dall'opera, ha vissuto la sua giovinezza ascoltando le opere anche grazie alla passione paterna, insomma, e all'opera che ha voluto dedicare la sua prima fatica come violinista. Un violinista dalla tecnica sopraffina che così ha voluto cimentarsi in un CD con la bellezza, la voglia proprio di cantare. È una caratteristica della sua giovinezza e anche in fondo di quella di tanti di noi che più o meno credendoci, più o meno bravi, più o meno stonati, comunque con il repertorio operistico ci siamo cimentati, con il repertorio operistico abbiamo tentato i nostri primi passi di cantanti presso un coro, presso casa o dove vogliamo, e comunque la musica delle grandi opere è una musica che per molti di noi rimane un punto fermo. E allora sentiamo come Faulisi ha voluto e ha saputo interpretare questa voglia di canto. Il primo brano che ascoltiamo è dedicato alla Carmen di Bizet, con una Carmen Fantasie che però non è la famosa Carmen Fantasie di Sarasate, ma è un arrangiamento di Franz Waxman. Perché? Perché secondo Faulisi questa è un po' meno strumentale, un po' meno forse anche violinistica, potremmo dire noi, rispetto a quella di Pablo de Sarasate, ma è proprio, contiene di più la voglia di seguire cantando quello che accade sulla scena. Allora, se è vero o no, lo ascoltiamo subito, lo mettiamo subito alla prova. Ci ascoltiamo questa Carmen Fantasie di Franz Waxman con Prelude à Banera, il primo movimento, Air de Cartes, secondo movimento, Près des Remparts de Séville, il terzo movimento, e una coda finale. A voi Luca Faulisi al violino e Itamar Golan al pianoforte.

Abbiamo ascoltato la Carmen Fantasie di Franz Waxman nell'esecuzione di Luca Faulisi al violino e Itamar Golan al pianoforte. Abbiamo detto che questo CD che ascoltiamo oggi è il CD che Luca Faulisi ha voluto dedicare al mondo del bel canto, al mondo del canto, al mondo del melodramma in generale. Allora proseguiamo con un pezzo forse meno famoso della Carmen, ma sicuramente comunque altrettanto noto per molti, almeno per chi si interessa di musica lirica, è l'aria di Lenski dalla Onegin di Piotr Ilyich Tchaikovsky. L'arrangiamento di Leopold Auer, che ha avuto un grandissimo peso nei brani che stiamo per ascoltare, questo violinista che ha in fondo ispirato non soltanto i brani che ascoltiamo oggi, ma anche in fondo il modo di suonare anche di Luca Faulisi. Anche in questo caso Faulisi è accompagnato al pianoforte da Itamar Golan.

Era l'aria di Lenski dall'Onegin di Piotr Ilyich Tchaikovsky nella esecuzione di Luca Faulisi al violino e Itamar Golan al pianoforte e nell'arrangiamento soprattutto del violinista Leopold Auer, un violinista che ha avuto una particolare importanza nel mondo strumentale dell'Ottocento e amico e collega, tra gli altri, di Erich Wieniawski, del quale stiamo per ascoltare un altro brano che davvero è una gran bella cosa per chi ama la musica da camera, ma anche evidentemente per chi ama il mondo del melodramma. Infatti, nel 1865, Wieniawski, che è appunto amico di Leopold Auer, scrive questa fantasia su temi di Gounod e la fantasia brillante su temi dal Faust di Gounod. Ce l'ascoltiamo, ricordiamo che i movimenti sono Introduzione, l'aria di Valentin, Mefisto, il Sefettà Adieu e valzer finale. Ancora una volta Luca Faulisi, ovviamente al violino, e Itamar Golan, altrettanto ovviamente al pianoforte.

Era la fantasia brillanti su temi dal Faust di Gounod di Erich Wieniawski nella esecuzione di Luca Faulisi al violino, Itamar Golan al pianoforte. Stiamo qui ad ascoltare il debutto discografico di Luca Faulisi, che ha voluto cimentarsi, lo abbiamo detto più volte e lo ricorderemo, con il mondo del melodramma, perché è un mondo che conosce molto bene, che ha segnato tutta la sua giovinezza, e quindi ecco questo suo omaggio sentito a tanti autori più o meno famosi, ad alcune opere più o meno famose. Quella che stiamo per ascoltare oggi, forse agli ascoltatori italiani non è molto familiare, il canto di Roxana dall'opera Cruel Roger di Karol Szymanowski. L'arrangiamento è in questo caso di Paul Kochanski, ancora una volta Luca Faulisi e Itamar Golan.

Abbiamo ascoltato la canzone di Roxana dall'opera Creul Roger di Karol Szymanowski nell'esecuzione di Luca Faulisi al violino e Itamar Golan al pianoforte. L'arrangiamento era di Paul Kochanski. E passiamo ora a un'opera che invece davvero anche per gli ascoltatori italiani è stra super famosa, la Traviata di Giuseppe Verdi. Questi temi dalla Traviata sono stati arrangiati direttamente dallo stesso violinista Luca Faulisi, che nonostante sia abbia inciso a poco più di 20 anni questo CD, è evidentemente è anche conoscitore dell'armonia, conoscitore sicuramente, comunque l'abbiamo detto, del mondo del melodramma. Allora, Faulisi ha scritto Sempre libera, su temi appunto dalla Traviata di Giuseppe Verdi, 4 i movimenti, Libiam negli eti calici, Addio del passato, Sempre libera, finale.

Era sempre libera, temi dall'opera La Traviata di Giuseppe Verdi, arrangiati da Luca Faulisi, Faulisi che era anche al violino insieme a Itamar Golan al pianoforte. Un grande omaggio al mondo della lirica che si chiude con un omaggio a Rimsky-Korsakov e al suo Le Coq d'Or. Stiamo per ascoltare infatti il Fantasia Concerto su Le Coq d'Or di Rimsky-Korsakov di Efrem Zimbalist. Zimbalist, allievo di Leopold Auer al Conservatorio di San Pietroburgo, quindi ecco che ritorna ancora una volta questa figura di Auer come ispiratore di parte dei brani che abbiamo ascoltato oggi. E Luca ha sempre detto, Luca Faulisi, che questo è uno dei brani suoi preferiti per tanti motivi, perché in fondo Le Coq d'Or è una favola, una storia di fate, un pezzo brillante che, secondo appunto Faulisi, riflette in pieno la potenza del mondo dell'opera. E allora ce l'ascoltiamo questa fantasia da concerto su temi di Rimsky-Korsakov dalle Coq d'Or di Efrem Zimbalist. I movimenti sono Prologo, Inno al Sole, Il Sogno dello Zar, Marcia nuziale, epilogo. Luca Faulisi, violino, Itamar Golan, pianoforte.

0: Abbiamo ascoltato la fantasia concerto sulle Coq d'Or di Rimsky-Korsakov di Efrem Zimbalist con Luca Faulisi al violino e Itamar Golan al pianoforte. Un duo evidente molto affiatato, anche se Faulisi è davvero giovane, ha davanti a sé, dopo questo CD che ha registrato a poco più di 20 anni, davvero tantissima carriera davanti, e già a 20 anni ha vinto diversi riconoscimenti nel mondo del violinismo, quindi c'è davvero molto anche da migliorare. In questo caso ha voluto rendere un omaggio a questo mondo dell'opera che lui conosce molto bene, essendo vissuto a Parigi vicino all'Opéra Bastiglia, avendo respirato il melodramma fin da quando era bambino. E allora il pubblico, come al solito, quello che lo ha sentito dal vivo, quello che ha sentito il CD, quello che sta sentendo questo programma per radio o per podcast, ecco, è il pubblico che deciderà se c'è riuscito o meno nel tentativo di far sentire la sua capacità di cantare, di far cantare il violino, oltre che a mostrare naturalmente di quanto è bravo a fare i passaggi più difficili, quelli più veloci, quelli più impegnativi. E allora, a questo punto, grazie a tutti da Marco Di Battista, ci ricorderemo forse di questo Luca Faulisi, violinista, insieme con Itamar Golan al pianoforte per questo disco, per questo amore anche per l'opera lirica. Ancora da Marco Di Battista, grazie a tutti, un buon proseguimento, sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Siete all'ascolto di Radio Vaticana Musica. Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticannews.va.
2: Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

Gentili ascoltatori, ancora ben trovati da Marco Di Battista che torna in studio per questa ultima parte del programma musicale di oggi. Va ora in onda, fuori programma, il brano Atom Heart Mother dei Pink Floyd del 1970.

0: Era Atom Heart Mother dei Pink Floyd, un brano del 1970 che chiude il programma musicale di oggi. Da Marco Di Battista un grazie per averci seguito fin qui e un buon proseguimento, sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
2: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È nuovamente con noi, è venuto a trovarci nuovamente da Milano, il nostro gradito ospite, il dottor Wolfgang Ulrich, psicoterapeuta, col quale stiamo esplorando in quattro appuntamenti settimanali il suo nuovo libro, pubblicato da Guerini e Associati Editore, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Naturalmente parliamo di psicoterapia applicata alla musica. Wolfgang, grazie per essere tornato.
3: Grazie, sono molto contento di rincontrare te. Un musicista anche tu.
2: Siamo colleghi, che sì. Ricordiamo anche il buon Wolfgang è pianista. Sì. Tema di questo secondo appuntamento sarà l'esperienza corporea e il corpo poetico del musicista. Nel tuo libro tu parli dell'importanza dell'esperienza corporea e citi una poesia bellissima di Emily Dickinson. Io adoro la Dickinson.
3: Ah, tu lo conosci?
2: Un sepalo e un petalo e una spina in un comune mattino d'estate, un fiasco di rugiada, un'ape o due, una brezza, un frullo in mezzo agli alberi ed io sono una rosa. Cosa c'entra, Wolfgang, questa poesia col tema dell'esperienza corporea? Perché per te l'esperienza corporea è così importante in un contesto di apprendimento per i musicisti nel coaching professionale? A te la parola.
3: Sì, questa poesia lavora con il principio delle metafore, no? E collega, è un consiglio di Calvino sulla leggerezza, degli elementi leggeri uno dopo l'altro. È come un virus di leggerezza che una frase si attacca alla prossima. Alla fine la personificazione, io sono una rosa, è una bellezza. Allora, cosa c'entra con il corpo? Perché se tu pensi, si sa, nella psicologia del sviluppo, nei primi 3-4 mesi i bambini, quello risultato delle ricerche adesso,
2: Gordon, ricordiamo,
3: riassunto
2: tanti,
3: sì, di David Stern, no?
2: Sì,
3: la vita infantile intersoggettivo, e il bambino entra in un, lui chiama sé frammentato, che collega tutto con tutto. Tu vedi una bambina che vedi la luce del sole entrare, poi vedi questa luce e le vengono certe sensazioni di sapore nella bocca, poi sente un fischio del vento e questo si collega con le ondeggiare delle luci. E secondo Stern la nostra capacità creativa è proprio già nei primi 3 mesi di vita. E questo è una capacità molto astratta, nel senso che il bambino riconosce la madre non perché riconosce il contenuto della faccia, ma gli lineamenti, la intensità del movimento, il ritmo del suo movimento, le configurazioni, la coreografia, come si muove. Allora sono tutte cose astratte che comincia a allenarsi dal primo giorno di vita. Allora questo modo di percepire elementi astratti nella natura, nella luce, da una parte, e la caratteristica, noi siamo nati con la caratteristica che i nostri sensi sono amodali. Tu, il ciuccio che tu vedi, anche se non l'ha mai provato, tu lo riconosci perché il senso del tocco cinestetico della bocca è collegato automaticamente con quello che vedi, come

0: è collegato il movimento con quello che vi. Tutti i sensi sono amodali, sono sincronizzati come natura, innata. E questo è una base della vita, della realtà, del nostro corpo fondamentale. Nel senso che il corpo, se tu pensi al movimento, alla tua esperienza nel corpo, è come in questa poesia, che la prima cosa che esiste nei primi mesi di vita sei tu, è il tuo corpo, e tu cominci a distinguere che questo è il mio corpo, questo è il corpo della mamma, queste sono le mie emozioni e quello sono della mamma, e questo è il mio movimento, questa è la mia storia, che vuol dire il tuo corpo non è una cosa distante, sei tu. E mentre tu ti muovi, ti sviluppi le tue capacità, tu hai una sensazione, un sense of self, non è una cosa cognitiva, tu ti senti. E il bambino a 4-5 mesi si sente, un sense of self, che vuol dire tu stai nella vita e le prime cognizioni, esperienze nella vita sono attraverso il tuo movimento, il tuo modo di toccare. Io ti tocco la mano, sento la mia, ma anche la tua, no? Come il musicista che tocca la corda, sente la corda, ma sente anche se stesso. Allora, tutto il elaborare della capacità, diciamo, senso motorico intorno all'istrumento è un'esperienza che noi abbiamo fatto quando abbiamo imparato a camminare, eccetera. È auto-organizzato. E se tu pensi al metodo Suzuki, non so se lo
1: Come
0: conosci,
1: no?
0: no? Che cominciano a lavorare con i bambini a 3 anni, perché questo Suzuki, dei giapponesi, che ha inventato negli anni 20 questo metodo, ha detto: se sanno parlare a 3 anni, possono fare anche musica a 3 anni. E funziona, che giocando, muovendoti, imparano a fare la musica, lo strumento. Allora, strumento è un apprendimento sensomotorico auto-organizzato nel gioco, quando siamo bambini, divertendoci, e ci sentiamo noi stessi. Allora il musicista che impara l'strumento sviluppa, costruisce delle capacità, perché è un oggetto diverso, non è naturale, pensi al violino, è un oggetto molto scomodo in un certo senso, ma impara le cose sentendo se stesso, e impara la capacità sentendo se stesso. Allora sei così. Questa idea del controllo che entra nella musica, no? E a un certo punto tu fai esercizi, elabori un pezzo anche tecnicamente, a un certo punto metti in primo piano il movimento non solo tecnico isolato, ma il movimento del pezzo, no? Il muoversi nella musica, il fraseggio, la melodia, il ritmo. Ma non è una cosa separata dalla tecnica, è sempre collegato, perché la tecnica ti dà la consapevolezza delle tue capacità, che dà la consapevolezza che sei tu che ti muovi. Allora ti chiedi come mai questo vizio, questa idea del controllo, che tanti vengono da me quando hanno paura di performance, concorsi, concerti, eccetera, e mentre suonano provano di controllare questo suono. Allora, volevo dire questo controllo non ha un senso, è solo una idea che ti sei fatto dopo, causato dalle regole che hai imparato. Devi essere perfetto, evitare errori, dalla
1: Dall'induzione.
0: induzione. Allora, qualche volta dico al musicista, poi arriviamo anche a problemi più gravi: senti, quando tu, prima di andare sul palcoscenico, dici alle tue mani, e qui siamo nella poesia della nostra
1: Emily Dickinson.
0: Dickinson, dice alle tue mani: senti, in voi abitano le mie capacità, vi lascio fare, mi fido di voi, fate voi adesso, io mi occupo del fraseggio, del pensiero musicale, del muovermi nel gioco della ripetizione, delle variazioni, dei contrasti, della musica, delle dissonanze, delle consonanze, eccetera. Ma voi fate voi, siete capaci, quello che ho fatto la preparazione, nel momento del concerto non posso più fare niente, allora mi fido. Allora, per farti un'idea, come funziona il corpo con la poesia che abbiamo citato, volevo parlare di Salvatore Accardi, che è venuto da me alcuni anni fa.
1: Sì, anche lui ha avuto
0: famoso,
1: problemi di studia, sì,
0: famoso, famoso violinista, forse il più famoso violinista italiano, si è fidato di me. Allora aveva la distonia della mano destra dell'arco,
1: che è rarissima, ovviamente alla sinistra, perché
0: sì,
1: suona
0: sì,
1: l'arco.
0: Sì, no? Sì. Allora, per raccontare solo una preparazione poetica, abbiamo parlato della sua vita, che aveva in quel momento due gemelli piccoli, che erano la cosa più importante della sua vita, questi gemelli. Io ho chiesto a lui che emozioni lui aveva, che rapporto aveva con questi gemelli, molto diversi da uno e dall'altra. Lui descriveva il rapporto e le emozioni. E poi abbiamo trovato, ho chiesto lui, ma simbolicamente, penso alla rosa, no? alla personificazione, questo colore, una gemella che la amava perché lei suonava, era molto pieno di temperamento, che colore avrebbe questo? Lui dice è un rosso scuro. Io ho chiesto, no? Siamo adesso a creare una poesia, il rosso scuro. Dove simbolicamente lo metterebbe questo rosso scuro nel suo corpo? E lo metteva nella pancia. E poi ha dipinto tutta la sua pancia del rosso scuro, no? No? Io sono una rosa, sono in questo momento l'emozione di mia figlia. Perché, no? E poi per l'altra figlia aveva un verde che ha messo nel polmone, ha dipinto il verde lì. E poi ho chiesto a lui, senti, quando è il prossimo concerto? Ci hanno dato del tu. Sì, fra 2 settimane. Cosa ti piacerebbe suonare? Perché aveva un margine di decisione. E un pezzo di Mozart, suonando per i miei due gemelli. Mi piacerebbe suonare un concerto di violino per Mozart. Allora abbiamo messo tutti i colori nel suo corpo, questi sentimenti nel suo corpo, e abbiamo fatto una simulazione che ha suonato in onore, in ricordo, nella poesia, in questo rapporto, come fossero lì i due gemelli. Ha funzionato nello studio. Poi dopo 2 settimane è ritornato e dice, dottore, io sono così grato, dopo un anno la prima volta ho suonato di nuovo divertendomi. Ma capisci, tu sposti il focus in qualcosa come sempre la mimi dinamicità, no? Accedi a un'esperienza, a delle emozioni non sono personali, ma che sono collegate anche con questo pezzo di Mozart, con questo starci nella vita di questo concerto di violino, e lo suoni in questo flow, pensando a questi attivando queste emozioni che hai per i tuoi figli, focalizzandoti su questo. Non ha più pensato all'arco, perché il problema di queste persone che si focalizzano sui problemi, soprattutto quando sono distonici, poi ne parliamo di cosa è la distonia, e che provano di controllare, di focalizzarsi sempre di più, di controllare il problema, e più lo controllano
1: peggiora,
0: no? Perché il sistema motorio, il senso motorio è auto-organizzato. Se tu lo lasci in pace fare le cose, succedono. Ma se tu provi con il cervello grigio di influenzare, di controllare questa parte, non so se hai mai provato ad andare con un libro sulla testa controllandoti camminare con ogni passo con consapevolezza, diventa un rigido, alla fine non riesce più. Invece il muoversi, come i bambini quando imparano a muoversi camminando, non è che pensano al camminare, pensano alla balla che è davanti e vogliono, sì, arrivare lì. Se inciampano provano un'altra volta, lo stesso con lo strumento, solo che c'è questo malinteso, devo controllare questo, no?
1: Sì.

0: Siamo in compagnia di Wolfgang Ulrich in questo secondo appuntamento dedicato alla presentazione del suo nuovo libro La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia, pubblicato da Guerini e Associati. Wolfgang, nel tuo libro appare l'immagine di camera di risonanza, quale espressione dell'esperienza corporea del musicista. Approfondiamo questo concetto, se puoi.
1: Sì, volentieri. Allora, io penso la camera di risonanza esprime questo, che la musica, forse delle arti più astratte con la danza, perché non ha un oggetto fuori, è lì nel tempo che si svolge, non ha un significato ben definito fuori, è qualcosa che vivi, devi vivere, devi fare musica, come le dico, e fare musica, lo vivi facendola, come il pubblico vive mentre entra in contatto del fare del musicista, e deve costruirsi anche loro questa risonanza, di questa lettura, questo farsi coinvolgere, farsi dire qualcosa della musica. Allora, se musica e soprattutto l'accesso al senso della musica, al significato della musica, è esperienza corporea che è radicato nel gesto, nella voce, nel suono della voce, nella mimicità della voce, che tu puoi dire nella comunicazione quotidiana, da una parte c'è già questa comprensione, perché ci esprimiamo con i gesti, prima di parlare, con la mimicità, con il movimento, con le emozioni, anche senza trovare delle parole. Prima di imparare anche delle parole, il primo anno di vita, il bambino impara a esprimersi così. Allora, se questo vuol dire che il senso della musica è radicato, è un senso pre-reflessivo, nel senso tu accedi a questo vivere in modo molto profondo, prima delle parole, e non puoi sostituire le parole con la musica, perché la musica è qualcosa che collega quello del mondo, quello di me e quello della relazione in una esperienza unica. Invece, se tu usi il linguaggio, io dico qualcosa di me, ma tu lo capisci che dico di me, a te, su di noi, o qualcosa sul mondo. È sempre, come struttura linguistica, è separato. Invece il linguaggio musicale, come tutti i linguaggi dell'arte, uniscono questi tre modi, più piani, sono tutti insieme, e questo forse anche la potenza di esprimere dei significati che con la lingua non puoi esprimere. Allora, ritorniamo alla camera di risonanza. Io ho sviluppato nel mio libro queste quattro impalcature, che, per dare una idea, la risonanza, che musica non è il tono, non è la melodia, ma il suono, il fa vibrare gli altri, e tu fai vibrare gli altri con tutto il tuo corpo, 360 gradi, con le tue viscere, con i tuoi piedi, con le tue cuore, con i tuoi occhi, con tutto esprimi questa musica. E quello è interessante, perché queste quattro impalcature, il primo parte della camera di risonanza, che io sento, prendo consapevolezza cosa sento mentre io suono, cosa faccio, cosa sento vibrando sul mio violino, come sento il mio arco in quel parte del movimento della melodia. Prendo consapevolezza di questo sentire, ma sono io quello che sento. E ritorniamo a quella idea di cui abbiamo parlato, il primo senso di se stesso, l'autostima è fondamentale, il senso, l'autostima corporea, io sono questo, se mi sento bene, mi esprimo bene. Secondo impalcatura, l'ho chiamato faccio quello che sento, sono io che creo l'esperienza. Si potrebbe dire mi identifico con questo corpo, sono io il corpo, in senso il mio corpo non è nello spazio, il mio corpo inerisce allo spazio, il mio corpo, l'essenza del mio corpo è rimpiegarsi nello spazio, sono io, è il mio modo di starci al mondo, con o senza strumento, è sempre un modo precondizionato da questo corpo, come suono, come se prendo l'arco, che non c'è un metodo standard, che mettere sempre il piccolo dito, tu devi capire la mano della persona, puoi mettere anche l'arco senza mettere il piccolo, devi capire come stare con questo, come esprimerti, no? Come anche non so se hai mai visto Perman come tiene il violino, sembra solo una pentola, no? Ognuno ha il suo corpo, il suo modo di tenerlo.
0: Allora, non esiste il si fa così.
1: No, non esiste il si fa così. Allora tu devi, sei tu il tuo corpo, identificarti con il tuo corpo, non è una cosa, diciamo, tu sei il tuo sistema limbico o l'ipotalamo o sei qualcosa prefissato. No, il corpo è una possibilità, tu puoi usarla, perché sei tu che usi certe emozioni che vengono dalla amigdala. Puoi usarli così, puoi usarli anche plasmarli in modo diverso. Non sei vittima di qualcosa, sei determinato dal tuo corpo, ma sei libero di usarlo. Nel momento dove ti identifichi, tu prendi iniziativa, sei tu che suoni. Tu no, non è qualcosa che sopra di te perché devi essere perfetto, che prende possesso di te. No, sei tu che ti muovi.

0: terzo impalcatura, la drammatizzazione, che è molto importante, perché mentre io suono, sono la camera di risonanza, drammatizzare è esplorare il movimento, allargarlo, rallentarlo, dare il giusto ritmo, dare la dimensione giusta, il volume giusto, no? Ti dare una... perché è arte, sono delle forme, non è una comunicazione della quotidianità. Tu dai una forma adesso, una tua interpretazione, drammatizza questo. Allora fai vibrare il pubblico con la tua idea di questo. Il quarto, impalcatura, è la comunicazione. Il corpo è sempre in un campo pubblico. Tu suoni per gli altri, è un gioco con gli altri. Allora io suono qualcosa per te, ti faccio vibrare te, e tu entri in una relazione con me, ti fai dire qualcosa dalle mie vibrazioni, cominciamo a vibrare insieme. Allora tutto è come nella poesia, io sono una rosa, sono una camera di risonanza che ti fai vibrare, e se lo faccio con la mia voce, dice va bene. Non sono pianista come Pollini, ma sono Wolfgang, è la mia voce. Se tutti suonano come Pollini, perché spesso hai detto all'inizio, no, che il maestro, sì, cosa, sì, no? Devi suonare come il tuo maestro. No, a un certo punto le tecniche hai imparato, devi cominciare a esprimerti, di giocarti la tua voce, la tua camera di risonanza, attrezzarla come vuoi tu. E questo spesso per questi ventenni è un grande passo, di liberarsi dal maestro, di liberarsi dal pubblico che pensi che ti giudicano, invece di dire va bene, mi propongo così, non posso piacere a tutti, ma posso mettere in poesia la mia voce, la mia camera di risonanza. Preso questa parola, essere ispirato dalla Emmeline Glennie, che sentiamo dopo, che è una sorda, sì, no? Che è una delle meglio percussioniste del mondo,
1: sì,
0: no?
1: Come no.
0: Che suona, fa vibrare gli altri, è incredibile, tu capisci.
1: Ma se le suona a piedi nudi per sentire appunto le vibrazioni del terreno.
0: Piedi, no? Sì. Come ha fatto Beethoven quando era
1: sordo,
0: no?
1: Sì.
0: Faceva vibrare, no? E con gli ultimi quartetti l'ha fatto così, lui sapeva cosa suonava, cosa componeva. Allora ti voglio far sposare l'idea che il corpo parla passionalmente ad alta voce quando fai musica, e questa è la camera di risonanza.

0: E abbiamo ascoltato, ricordiamo che non stiamo presentando tutti gli ascolti che ci propone, ricordiamo il nostro Wolfgang perché la scaletta è decisa da lui, Emily Inglini, Light in the Darkness. Fuori onda stavi accennando ad un aneddoto, Wolfgang, a te la parola.
1: Volevo raccontare un esempio come lavoro con l'esperienza
0: Sì.
1: corporea del
0: Come
1: musicista,
0: no? Sì.
1: sempre con questa camera di risonanza.
0: Come lo incoraggi a vivere la
1: Sì,
0: musica,
1: sì.
0: sì.
1: Percussionista, lui in questo momento di transizione fra finito il conservatorio fa concorsi. Ha fatto un concorso alla Scala. No, beh, aspetta, voleva fare un concorso alla Scala, ha fatto concorsi in altri orchestri e diceva: io non ce la faccio, sono totalmente bloccato, anche negli altri concorsi bloccato. Allora, lui mi racconta: è bloccato perché pensa sempre cosa dicono la commissione, come
0: Un giudizio.
1: giudicano, no? Cioè, interessante. E poi mi ha cominciato, ho fatto un po' di domande, come è cresciuto, che lui c'ha 9 anni percussionista con il tram, come si dice, con la percussione,
0: Sì.
1: no? Lui sperimentava che ha questo talento, questa gioia di far vibrare gli altri. Con il suo fare ritmo, lui trasmette delle onde e gli altri cominciano a muoversi e vibrare anche loro. E poi racconta come ha formato questa capacità sempre di più, perché diceva, come nel percorso, nel concorso doveva fare percussione, ma anche come si chiama lo strumento che
0: Che
1: devi.
0: vibrafono la marimba,
1: No,
0: no,
1: il grande che devi
0: no.
1: accordare.
0: Timpano.
1: Il timpano si chiama? Sì, timpano,
0: Sì.
1: no? Timpano. E non riusciva a accordarlo perché non sentiva più, era così eccitato, così in tilt, e diventava sempre peggio, no? Non sentiva, perché normalmente sapeva farlo bene, no? Allora ho detto: va bene, parliamo un po' di questo personaggio che fa vibrare gli altri. Lui descriveva ha vissuto pienamente quando aveva 15 anni, da adolescente, trasgressivo, che faceva il ritmo, faceva vibrare sale interne, no? E lo abbiamo messo lì, in una posizione con il suo corpo, il lavoro molto con l'espressione, questo percussionista a 15 anni sulla sedia che faceva vibrare tutto il pubblico. Poi ha detto: possiamo invitare anche quello che ha paura, che è terrorizzato, no? Era lì, che in una espressione corporea molto depressa,
0: Contratta,
1: si
0: sì.
1: contratta, no? E ho chiesto a lui: sempre, siediti sul quindicenne, racconta un po', fallo aggiornare, che sei tu dentro di lui, che vuoi far vibrare gli altri. E poi cominciano a parlare fra di loro. Alla fine questo pauroso, questo terrorizzato che vuole vincere il concorso, si fa convincere, dice: va bene, ci sediamo insieme, vieni con me. Perché andava solo quello pauroso, quell'altro lo lasciava fuori dal concorso, no? E poi abbiamo immaginato la commissione e simulato che il quindicenne, insieme con quello ansioso, che non era più ansioso, era più tranquillo, faceva vibrare la commissione. Perché diceva: io sono a livello tecnico, sono maturo, ma voglio trasmettere la mia voce, il mio ritmo. Abbiamo immaginato la commissione, 4-5 persone. Sai che è andato benissimo dopo. Questo è un esempio di attrezzare. Qualche volta i musicisti dimenticano la camera, di attrezzare, di aggiornare la camera di risonanza. Dimenticano la loro voce, la potenza della loro voce, il loro talento, no? E dice: va bene, fa vibrare questi poveri membri della commissione e non con le tue paure di annoiarli. No, falli muovere anche,
0: Fatti saltare dalla
1: risuonare. No,
0: sedia.
1: sì, no.

0: Si conclude così questo secondo appuntamento col dottor Wolfgang Ulrich, basato sulla lettura del suo nuovo libro La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia, pubblicato da Guerini Associati. Wolfgang, diamo appuntamento naturalmente alla prossima settimana. Di cosa parleremo in particolare?
1: Parlo di una cosa molto interessante, del prossimo tema, che sarà il gioco, o la rappresentazione giocosa, come io l'ho chiamato, perché il gioco in tedesco, anche in inglese, Spiel. Play, no? Spiel, fa un po' diretto.
0: Giusto, in italiano si dice suonare.
1: No, solo in italiano. Lui dice: io gioco violino, io gioco teatro.
0: Pure in francese, no. È vero. Sì, sì.
1: Fa vedere il collegamento diretto, che è un medium fondamentale per l'arte e soprattutto per la musica.
0: E sulle parole del nostro ospite Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Wolfgang Heinz Ulrich,
0: vi ringraziamo per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: l'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Potrete ascoltare ora di Georg Philipp Telemann, Ouverture Suite per viola da gamba e archi, Telemann Werk Verzeichnis 55 D6. Nei movimenti Ouverture, la trompette, Saraband prima e seconda alternativement, Rondò, Bourré, Courant prima e seconda alternativement, Jig. Ensemble Baroque du Le Mans, direttore viola da gamba Roberto Gini.

Di Georg Philipp Telemann avete ascoltato l'Overture Suite per viola da gamba e archi, Telemann Werk Verzeichnis 55 D6, nella esecuzione dell'ensemble baroque d'Ulemain, direttore e viola da gamba Roberto Gini. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: La parola del giorno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, riguardo alle vergini, non ho alcun comando dal Signore, ma do un consiglio, come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia. Penso dunque che sia bene per l'uomo, a causa delle presenti difficoltà, rimanere così com'è. Ti trovi legato a una donna? Non cercare di scioglierti. Sei libero da donna? Non andare a cercarla. Però se ti sposi non fai peccato, e se la giovane prende marito non fa peccato. Tuttavia costoro avranno tribolazioni nella loro vita e io vorrei risparmiarvele. Questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti.
2: Sul monte Cristo consegna ai discepoli la legge nuova, quella scritta nei cuori, non più sulla pietra. È una legge che rinnova la nostra vita e la rende buona, anche quando al mondo sembra fallita e miserabile. Solo Dio può chiamare davvero beati i poveri e gli afflitti, perché Egli è il sommo bene che a tutti si dona con amore infinito. Solo Dio può saziare chi cerca pace e giustizia, perché Egli è il giusto giudice del mondo, autore della pace eterna. Solo in Dio i miti, i misericordiosi e i puri di cuore trovano gioia, perché Egli è il compimento della loro attesa. Nella persecuzione Dio è fonte di riscatto, nella menzogna è ancora di verità. Perciò Gesù proclama: rallegratevi ed esultate. È così che Gesù illumina il senso della storia, non quella scritta dai vincitori, ma quella che Dio compie salvando gli oppressi. Le beatitudini diventano per noi una prova della felicità e ci portano a chiederci se la consideriamo una conquista che si compra o un dono che si condivide, se la riponiamo in oggetti che si consumano o in relazioni che ci accompagnano. E infatti a causa di Cristo è grazie a Lui che l'amarezza delle prove si trasforma nella gioia dei redenti. Gesù non parla di una consolazione lontana, ma di una grazia costante che ci sostiene sempre, soprattutto nell'ora dell'afflizione.
0: Trasmettiamo la preghiera delle lodi.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Dio.
1: Nudo uscii dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Come piacque al Signore, così è avvenuto. Sia benedetto il nome del Signore. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male?

0: Verso la tua parola, guida il mio cuore.
1: Verso la tua parola, guida il mio cuore.
0: Fammi vivere nella tua via.
1: Guida il mio cuore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Verso la tua parola, guida il mio cuore.
2: Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo.

0: la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo.
1: Riuniti nella lode del mattino, preghiamo il Cristo che ha dato la vita per la sua Chiesa. Diciamo con fede:
0: custodisci la tua Chiesa, o Signore.
2: Benedetto sii tu, pastore della Chiesa, per la luce e la vita che ci doni in questo giorno. Concedici di accogliere con gioia e riconoscenza i tuoi benefici.
0: Custodisci la tua Chiesa, o Signore.
2: Guarda con bontà il popolo che hai riunito nel tuo nome. Nessuno perisca di coloro che il Padre ti ha affidati.
0: Custodisci la tua Chiesa, o Signore.
2: Guida la tua Chiesa nella via dei tuoi comandamenti. Il tuo spirito la renda sempre docile alla tua volontà.
0: Custodisci la tua Chiesa, o Signore.
2: Nutri il tuo popolo alla mensa della parola e del pane di vita eterna, perché con la forza di questo cibo proceda sicuro verso il monte della tua gloria.
0: Custodisci la tua Chiesa, o Signore.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Illumina, Signore, i nostri sensi con la luce del Tuo Spirito, perché possiamo essere sempre fedeli a Te, che con la Tua sapienza ci hai creati e con la Tua provvidenza ci guidi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Sufi Jalal al-Din Rumi in Le 40 regole dell'amore. Ricorda che soltanto nel cuore di un altro puoi vedere te stesso e la presenza di Dio dentro di te. Ci si riconosce soltanto nello sguardo di chi è altro da noi stessi, di chi è diverso. Ed è guardando l'altro, imparando a guardarci attraverso lo sguardo dell'altro, che possiamo trovare noi stessi e crescere in umanità. In un mondo iperconnesso come il nostro, in cui tutto è a portata di click, in cui ogni bisogno può essere soddisfatto dentro una logica commerciale, ci siamo scoperti tutti, paradossalmente, più soli. Così, mentre cerchiamo di amare e di amarci, ci troviamo pure a sperimentare un senso di frustrazione a motivo del fallimento. Dove abbiamo sbagliato? Seduti sulle poltrone di un treno, in piedi vicino ai sostegni dell'autobus, restiamo assorti davanti allo schermo d'un cellulare, ciascuno perso dentro ai fatti propri, a rincorrere le proprie fantasie e a pensare a quanto sarebbe bello trovarsi altrove, essere qualcun altro, con più soldi e magari in vacanza. Noi, sempre connessi, ma quasi mai in dialogo, siamo soffocati dai tanti stimoli che ci vengono dalla rete, ostaggio di chiacchiere vuote e sterili che non portano a nulla, che non ci impegnano in prima persona. Alle relazioni e agli incontri, uno di fronte all'altro, preferiamo il mondo virtuale, in cui, nascosti da uno schermo, diamo voce a facili confidenze e a discorsi vuoti, conditi qua e là da complimenti superficiali e dalla brama di insinuarsi nell'intimità della vita degli altri, per usarla come un'arma di offesa a tempo debito. Le nostre relazioni sono sempre più fragili e frammentate, ma sappiamo bene che solo andando oltre a ciò che nell'immediato ci dà gusto e soddisfazione, per poi lasciarci più soli e delusi, possiamo essere vivi davvero. Oltre, più che un avverbio, è una scelta, quella di non accontentarsi, di non fermarsi in superficie, ma di andare dritto al cuore, all'essenziale di ogni persona e situazione, di scavare a mani nude, con pazienza e senza fretta, tra le macerie di vite spezzate, ma che ancora, come mozziconi di matita, sono in grado di colorare. Oltre, che fa assonanza con altro, è un invito a non fermarsi alle prime difficoltà, agli innegabili contrasti, per cercare ciò che unisce e lavorare insieme su quello. Tutto mi parla e mi conduce nella stessa direzione. Oltre è la mia meta, l'altro la mia religione. Così avevo scritto diversi anni fa sul mio quaderno al margine di un corso d'esercizi. E da quel giorno provo a camminare seguendo queste coordinate, per non sbarrirmi o perdere la strada, con il solo desiderio di rimanere fedele all'altro, che porta il nome di ogni essere umano e di Dio. Tutte le volte, infatti, che qualcuno posa il suo sguardo su di noi, ci sentiamo vivi. Il vedere, come pure l'essere visti, ha a che fare tanto con l'amore quanto con la paura dell'altro. Ricordo in modo nitido quel mattino di fine gennaio di 2 anni fa. Il clima mite e la giornata soleggiata mi avevano convinto a uscire di casa per fare 2 passi e magari ritagliarmi spazi di silenzio dentro la città. Avevo il mio bel programma in testa, il desiderio di concludere quella passeggiata con una sosta rigenerante al monastero delle Clarisse per fare sintesi e ringraziare. Poco oltre casa mia vedo una signora che mi saluta. Mi fermo, rispondo al saluto e le chiedo come sta. Subito il discorso va nella direzione del figlio, quel figlio di cui mi aveva parlato e che adesso stava scontando la sua pena in carcere. Dopo l'ennesima telefonata in cui il giovane aveva scaraventato addosso alla madre tutta la sua rabbia e la sua frustrazione, la donna era visibilmente distrutta. Cercava un appiglio nell'ascolto, una mano pronta.

0: a sorreggerla in una eventuale parola di risposta da parte mia. Tutto quello che riuscì a fare fu condividere la sua fatica, anche se non sapevo che cosa dire a quella madre sfiduciata e lacerata dentro dal senso di colpa e dalla sensazione di aver sbagliato tutto. La salutai abbastanza in fretta, provando a nascondere a me stesso, prima che a lei, il mio desiderio di fuggire da quelle parole, da tutto quel dolore. Pochi passi più avanti, presi l'auricolare, deciso a immergermi nella contemplazione del nostro mare d'inverno, il solo capace di restituirmi un po' di serenità. Ma bastò una telefonata a riportarmi alla realtà. Stanco e anche infastidito dall'ennesimo fuori programma, decisi che sarei andato dritto in monastero e che una volta spento il telefono avrei pregato un po'. Qualche isolato prima della chiesa, accostato a una saracinesca arrugginita, un uomo seduto davanti a quella che un tempo era stata una bottega mi guardava con insistenza. Ho pensato: facciamo in fretta. Ho preso il borsellino delle monete e mi sono diretto verso di lui. L'ho aperto e l'unica moneta che ho trovato era troppo per l'elemosina che avrei voluto dargli. Bah, crepi l'avarizia. L'ho guardato negli occhi e ho provato a mettergli tra le mani la moneta, ma lui prontamente me l'ha restituita, chiudendomela dentro la mano. Poi, in un italiano stentato, mi ha detto: non voglio soldi, ma solo qualcuno con cui parlare. Ti ho visto, sai, andavi di corsa, ma io ti aspettavo. Per questo ti ho guardato, sperando che ti fermassi. E ha aggiunto: grazie per avermi visto, per esserti accorto di me. In quel momento mi sono sentito come Mosè davanti al roveto, spogliato dei miei piani, messo a nudo nel mio desiderio di fuggire da una giornata pesante e piena di imprevisti. Era stato proprio quell'uomo che mi ringraziava d'averlo visto e di essermi fermato con lui a vedermi per primo, a tirarmi fuori dalla comodità di un anonimato che sa tanto di superficialità. Il suo sguardo mi aveva letteralmente salvato dalla presunzione di sentirmi a posto, di essere io quello bravo e buono, il suo benefattore, insomma. Gli chiesi di abbracciarlo e mentre faticavo a trattenere le lacrime ripetevo le parole di Tommaso davanti al risorto: mio Signore e mio Dio. Lui, accortosi della mia commozione, provò a consolarmi accarezzandomi e baciandomi la testa. Quando mi sciolsi da quell'abbraccio mi sentivo a pezzi, come dopo un terremoto. Ma ero felice, come non mi capitava da tempo. Salutai quell'uomo con gli occhi ancora arrossati di pianto e il più bel sorriso di cui fossi capace. Camminai qualche passo all'indietro, poi mi voltai per tornare a casa. Prima di svoltare l'angolo mi girai ancora in quella direzione, ma di quell'uomo non c'era traccia. E prima che qualcuno gridi al miracolo, voglio rassicurarvi che per me resterà sempre un agguato di quel Dio che ama viaggiare in incognito e non ci chiede nient'altro che essere visto e riconosciuto, laddove non andremo mai a cercarlo.
1: Rosario Tronolone ha proposto: ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, riguardo alle vergini, non ho alcun comando dal Signore, ma do un consiglio, come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia. Penso dunque che sia bene per l'uomo, a causa delle presenti difficoltà, rimanere così com'è. Ti trovi legato a una donna? Non cercare di scioglierti. Sei libero da donna? Non andare a cercarla. Però se ti sposi non fai peccato, e se la giovane prende marito non fa peccato. Tuttavia costoro avranno tribolazioni nella loro vita e io vorrei risparmiarvele. Questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti.
2: Sul monte Cristo consegna ai discepoli la legge nuova, quella scritta nei cuori, non più sulla pietra. È una legge che rinnova la nostra vita e la rende buona, anche quando al mondo sembra fallita e miserabile. Solo Dio può chiamare davvero beati i poveri e gli afflitti, perché Egli è il sommo bene che a tutti si dona con amore infinito. Solo Dio può saziare chi cerca pace e giustizia, perché Egli è il giusto giudice del mondo, autore della pace eterna. Solo in Dio i miti, i misericordiosi e i puri di cuore trovano gioia, perché Egli è il compimento della loro attesa. Nella persecuzione Dio è fonte di riscatto, nella menzogna è ancora di verità. Perciò Gesù proclama: rallegratevi ed esultate. È così che Gesù illumina il senso della storia, non quella scritta dai vincitori, ma quella che Dio compie salvando gli oppressi. Le beatitudini diventano per noi una prova della felicità e ci portano a chiederci se la consideriamo una conquista che si compra o un dono che si condivide, se la riponiamo in oggetti che si consumano o in relazioni che ci accompagnano. E infatti a causa di Cristo è grazie a Lui che l'amarezza delle prove si trasforma nella gioia dei redenti. Gesù non parla di una consolazione lontana, ma di una grazia costante che ci sostiene sempre, soprattutto nell'ora dell'afflizione.

tutti l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi conosceremo il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto. Come anticipato, ci colleghiamo subito con il dottor Luigi Di Iorio, direttore nazionale del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta.

0: Dottor Di Iorio, grazie per essere oggi con noi. La vostra missione è quella di fornire assistenza alle persone bisognose attraverso le vostre attività mediche, sociali e umanitarie. Negli ultimi anni, dove hanno avuto luogo le principali missioni umanitarie?
1: Allora, noi abbiamo una struttura nazionale radicata su tutto il territorio, con oltre 80 sedi in tutto il territorio italiano, e nel quotidiano i nostri volontari svolgono molte attività di assistenza sanitaria e di assistenza sociale, soprattutto verso i poveri senza fissa dimora, quindi con unità di strada, unità diciamo di accoglienza. Abbiamo per esempio a Roma un centro di assistenza diurno dove permettiamo ai senza fissa dimora di fare la doccia, che è un servizio importante. Solo nel 2025 ne abbiamo fatte oltre 10.000. E anche se in realtà il Corpo di Soccorso dell'Ordine di Malta nasce come corpo di volontari di protezione civile, cosa che facciamo sia a livello territoriale che nazionale, e di soccorso sanitario, in particolare in scenari complessi come le maxi emergenze sanitarie o per esempio la nostra attività nel Mediterraneo in favore dei migranti, che ci impegna in maniera molto intensa. Noi garantiamo l'assistenza sanitaria a bordo di tutte le motovedette e gli elicotteri della Guardia Costiera che sono dispiegati per il fenomeno migratorio nel Mediterraneo, quindi base in Sicilia, sull'isola di Lampedusa, a Catania per gli elicotteri e le navi grandi e in Calabria. E oltre questo, la nostra attività si svolge anche sulle motovedette della Guardia di Finanza, e quindi diciamo che tutti gli assetti che sono nel Mediterraneo sono coperti da nostro personale. È un'attività incredibile. Noi abbiamo iniziato nel 2012, quindi in circa 14 anni di attività abbiamo soccorso, cioè prestato soccorso sanitario a oltre 400.000 migranti, e in questo purtroppo ci sono quelli che non ce l'hanno fatta e quelli che abbiamo fatto nascere a bordo, perché siamo la primissima assistenza sanitaria. Infatti il progetto si chiama PASSIM, che è primissima assistenza sanitaria in mare, in collaborazione con la Guardia Costiera, la Guardia di Finanza e altre organizzazioni a livello internazionale.
0: Comunque, sentendola parlare, sentendo il suo racconto, mi vengono in mente quelle parole degli Atti degli Apostoli: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Voi incarnate benissimo.
1: Sicuramente. In uno dei tanti motti dell'Ordine di Malta c'è riconoscere in ogni sofferente il Cristo sofferente.

0: L'Ordine di Malta fa affidamento, come abbiamo sentito, sui volontari. Si conosce il numero esatto e poi come si entra a far parte?
1: Ecco, questa è una bellissima domanda, perché l'Ordine di Malta, essendo un'istituzione molto antica, si è sviluppata in tanti modi diversi in tutto il mondo e anche in Italia, perché innanzitutto nasce come ordine religioso e quindi ci sono tre gran priorati, che sono le tre province religiose in Italia. E c'è una bellissima collaborazione tra i membri dell'ordine, che sono quindi le persone che, diciamo, aderiscono alla parte spirituale e religiosa dell'ordine, e i volontari. Molto spesso i volontari sono membri dell'ordine e quindi, diciamo, incarniamo sia la parte spirituale che la parte operativa. In Italia il numero, io posso parlare dei 3.600 volontari circa del corpo di soccorso, che è la parte più, diciamo, operativa e più spinta dal punto di vista, quindi chi aderisce al nostro corpo di soccorso ha anche degli oneri di formazione, di addestramento. Noi siamo una componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile, quindi siamo molto organizzati, esatto, cioè ci sono molte norme da rispettare, però in Italia ci sono molte delegazioni che sono appunto le realtà territoriali dell'ordine, dove ci sono molti volontari che partecipano alle attività più, diciamo, di volontariato meno organizzato, meno operativo. Quindi parliamo sicuramente di diverse migliaia di persone in Italia. Nel mondo poi siamo presenti in oltre 120 paesi, quindi insomma le attività si moltiplicano, diciamo, sono esponenziali.
0: Ecco, lei ricordava che il Sovrano Ordine di Malta è una delle istituzioni più antiche della civiltà occidentale cristiana, ordine religioso laicale della Chiesa Cattolica, che sin dal 1113, mi corregga se sbaglio,
1: è corretto, è soggetto, c'è una bolla di un papa,
0: diritto internazionale.
1: I dati, ecco, sono certi.
0: Vogliamo precisare, perché molti parlano di un ordine militare. Non è un ordine militare.
1: No.
0: E chi la governa?
1: Allora, l'Ordine di Malta nasce come ordine religioso a Gerusalemme, fu riconosciuto nel 1113 da Papa Pasquale II con la bolla che gli dava l'autonomia nel gestirsi nelle attività, e nasce come ordine appunto religioso e ospitaliero, cioè ospitava i pellegrini e soprattutto i malati che arrivavano a Gerusalemme per il pellegrinaggio. Poi nei secoli la storia del Mediterraneo, diciamo del mondo occidentale, ha portato l'ordine anche a dover assumere delle posizioni militari, tra virgolette, per la difesa della fede e per la difesa dei malati appunto che venivano soccorsi dall'ordine, e questa tradizione, diciamo, è rimasta poi nei secoli fino alla fine del Settecento nei vari spostamenti, ma erano secoli in cui c'era questo continuo conflitto tra, diciamo, la popolazione diciamo nord europea e la parte nordafricana. In realtà l'ordine si è sempre caratterizzato per l'aspetto ospedaliero, e infatti oggi, dopo la perdita di Malta come territorio, che è il motivo per cui l'ordine ha anche una sua sovranità, perché nei secoli poi ha gestito anche, diciamo, amministrativamente dei territori, oggi si occupa assolutamente solo di attività umanitaria, quindi è rimasta questa tradizione, diciamo, nel nome, perché nei secoli appunto si è trovata a doversi organizzare con altri ordini di crociati, insomma, però non nasce per.
0: Ecco, poi il simbolo dell'ordine è la croce a otto punte. Sì. Che fanno riferimento a cosa?
1: Allora, la croce a otto punte deriva probabilmente, perché come puoi immaginare, essendo molti secoli di storia, la storia si mischia anche un po' alle leggende, però la croce a otto punte è un lascito probabilmente di Fra Gerardo Sasso, che è il fondatore dell'ordine. Questo monaco che si trovava a Gerusalemme ebbe questa intuizione un po' geniale di prestare quest'opera ospitaliera, e lui era originario di Scala, quindi Repubblica di Amalfi, e quindi la croce probabilmente è un richiamo alla Repubblica Marinara di Amalfi, che poi ha la stessa bandiera delle opere dell'ordine su sfondo blu. Poi nei secoli gli sono stati dati vari significati religiosi, per esempio le otto punte, le beatitudini.
0: Le otto beatitudini.
1: Esatto, sì, quindi diciamo si è mischiato un po' la parte spirituale appunto alla parte storica, e sicuramente oggi noi come dire, la utilizziamo più per le otto beatitudini che per la Repubblica, cioè, di Amalfi. Non me ne vogliano gli amalfitani.
0: E con l'ordine non persegue alcun scopo economico o politico, e non dipende da nessun Stato e da nessun governo. Ma in che modo si finanzia?
1: Allora, l'Ordine di Malta, diciamo, la salvezza dell'Ordine di Malta è proprio questo, di non avere è del tutto imparziale, lo è sempre stato anche nei secoli, e quindi questo non lo ha mai contrapposto, diciamo, a governi o ad altre istituzioni. Si finanzia, allora, noi le posso raccontare la nostra esperienza: noi siamo un'organizzazione di volontariato come tutte le altre in Italia, abbiamo delle donazioni, facciamo attività di fundraising, riceviamo dei sostegni da parte di organizzazioni nazionali, enti pubblici, convenzioni con enti pubblici, eccetera. Il mondo Ordine di Malta ha ovviamente un suo patrimonio che viene dai lasciti dei membri dell'Ordine che nei secoli hanno aderito alla missione dell'Ordine e quindi hanno lasciato dei patrimoni che sono però comunque tutti votati al sostegno delle attività dell'Ordine. Poi l'Ordine, essendo anche un ente di diritto internazionale, ha oltre 120 ambasciate nel mondo, che è un'altra delle caratteristiche molto particolari, forse uniche al mondo, che però ci consente di operare in molti paesi grazie a questi accordi diplomatici, e questa attività ovviamente è sostenuta poi dal governo centrale dell'Ordine.

0: concludere ringraziando tutti i volontari, lo facciamo certo. dire al direttore.
1: No, vabbè, io non posso che avere l'onore di ringraziare tutti i volontari, sia del Corpo Italiano di Soccorso, dell'Ordine di Malta, di tutti i volontari di tutti gli enti dell'Ordine di Malta in Italia e nel mondo. Una famiglia molto, molto ampia, devo dire, che poi negli anni io sto conoscendo. Noi per esempio stiamo lavorando con le nostre consociate in 5 paesi europei, in Ucraina, in Moldavia, in Azerbaigian, in Armenia, stiamo lavorando in Mauritania, in Africa, in Costa d'Avorio, e tutto questo è possibile grazie a questa rete internazionale di rappresentanti e di volontari dell'ordine.
0: Sa cosa diceva Madre Teresa a proposito del volontariato? Che è il sorriso del mondo, e voi sì, siete sì. il sorriso del mondo. Ancora grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie per quanto fate. Allora ringraziamo il dottor Luigi Di Iorio, direttore nazionale del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta.

termina qui il nostro consueto appuntamento mattutino. Da Orazio Coclite, un grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felicissima giornata.

Celebramus missam de memoria Sancti Petri Claver Presbiteri cum prefazione de Sanctis Pastoribus et Precio Eucharistica Secunda.

0: Oremus. Deus, qui beatum Petrum, servorum servum efficisti, eumque mira in eis Iovandis caritate et patientia roborasti, eius nobis intercessione concede, ut que Jesu Christi sunt querentes proximos opere et veritate diligamus. Per Dominum nostrum Jesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, riguardo alle vergini, non ho alcun comando dal Signore, ma do un consiglio. Come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia. Penso dunque che sia bene per l'uomo, a causa delle presenti difficoltà, rimanere così com'è. Ti trovi legato a una donna? Non cercare di scioglierti. Sei libero da donna? Non andare a cercarla. Però se ti sposi non fai peccato. E se la giovane prende marito, non fa peccato. Tuttavia, costoro avranno tribolazioni nella loro vita e io vorrei risparmiarvele. Questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi, quelli che hanno moglie vivono come se non avessero. Quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Il re è invaghito della tua bellezza e lui, il tuo signore, rendigli omaggio. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Entra la figlia del re, è tutta splendore, tessuto d'oro è il suo vestito, è condotta al re in broccati preziosi. Dietro a lei le vergini, sue compagne, a te sono presentate. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli. Li farai principi di tutta la terra.
0: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio.

cristão, mãe de Deus, eu me abençoe.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: È mercoledì 9 settembre, sono le 8, l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: sanzioni per le colonie israeliane in Cisgiordania da 12 paesi, stop all'acquisto di prodotti e beni provenienti dagli insediamenti per le violenze in atto contro i civili palestinesi. Golfo Persico, gli Stati Uniti colpiscono 5 petroliere iraniane, Teheran risponde con attacchi a imbarcazioni statunitensi. Nel videomessaggio di Leone XIV un invito ai giovani africani: siate testimoni di amore, giustizia, pace. Bentrovati da Paola Simonetti in studio. Lo avete sentito dai titoli, 12 paesi occidentali hanno annunciato sanzioni contro le colonie israeliane in Cisgiordania. Secondo Londra, l'esecutivo israeliano chiuderebbe gli occhi sulla pulizia etnica in atto nei territori. Israele risponde chiudendo il consolato inglese a Gerusalemme. Intanto nel Golfo riprendono i raid incrociati fra Stati Uniti e Iran. Sentiamo la cronaca di Silvia Giovanrosa.
2: Lo hanno reso noto i media britannici nel pomeriggio di ieri. Francia, Regno Unito e Canada, a cui si sono poi aggiunte Spagna, Finlandia, Danimarca, Irlanda, Islanda, Norvegia, Polonia, Portogallo e Svezia, non intratterranno rapporti commerciali con gli insediamenti illegali, secondo il diritto internazionale, nella West Bank. Tuttavia attualmente non è chiaro come verrà fatta la distinzione tra beni e prodotti provenienti da insediamenti riconosciuti legalmente e gli altri. La firma di una dichiarazione congiunta arriva dopo mesi in cui l'aumento delle violenze dei coloni hanno peggiorato gravemente la situazione in Cisgiordania. Nel suo discorso di fronte al Parlamento, il ministro degli esteri britannico ha accusato i coloni israeliani di essere terroristi con un progetto di pulizia etnica. Israele ha risposto chiudendo il consolato britannico a Gerusalemme ed ha accusato Londra di voler interferire sulle prossime elezioni nel paese. Intanto nel Golfo Persico riprendono gli attacchi. Gli USA hanno attaccato 5 petroliere iraniane affondandone una. Il raid è in risposta al tentativo di Teheran di colpire una nave militare statunitense con missili balistici. È venuta due volte negli ultimi due giorni.
1: Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati statunitensi a Mosca e Kiev per rilanciare i negoziati di pace per l'Ucraina che restano in bilico. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti della minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Scaduti i 3 giorni di tregua, Mosca intanto riprende gli attacchi su Kiev, ma il leader ucraino Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziati russi, ucraini e americani già a settembre. Veniamo all'attività del Papa con le sue parole ai giovani che da ieri all'11 settembre partecipano alla prima edizione delle giornate della gioventù dell'Africa occidentale ad Accra, in Ghana. Trasmettete un messaggio forte di pace e giustizia al nostro mondo attraversato da guerre e conflitti di ogni genere. L'invito di Leone in un videomessaggio. Alessandro De Carolis.
3: Non siete una gioventù sacrificata come molti potrebbero pensare. Leone XIV sfata subito un luogo comune quando si parla di Africa e in questo caso di giovani. Il Papa sprona come sempre ragazze e ragazzi a evitare il rischio di una uniformità di scelte di vita che sviliscono. In un momento in cui tante crisi sembrano oscurare il vostro orizzonte, dice, desidero incoraggiarvi ad andare avanti senza perdere la speranza, e ribadisce la sua fiducia nei giovani e nel valore della testimonianza che possono offrire anche in contesti che sembrerebbero fuori portata. Con le vostre parole e le vostre azioni, continua il Papa, trasmettete un messaggio forte al nostro mondo attraversato da guerre e conflitti di ogni genere. Siate testimoni dell'amore, della giustizia, della pace. Non sacrificate la vostra giovinezza sull'altare dei piaceri effimeri e della superficialità.
1: La pena di morte tornerà a breve a pieno titolo nell'ordinamento dell'Algeria dopo 33 anni dall'ultima esecuzione, pur non essendo mai stata abolita. Nelle intenzioni del presidente algerino Tebboune arginare i crimini contro l'ambiente e quelli contro i bambini. Un duro colpo contro i diritti umani, secondo l'analisi di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia.
4: È davvero un passo indietro grave che si accompagna a una involuzione dei diritti sotto altri profili, alla libertà di espressione, alla libertà di stampa. Mi preoccupa moltissimo.
1: A motivare la decisione è il tentativo di arginare alcuni crimini come quelli ambientali, in particolare l'azione dei piromani, ma anche i crimini gravi contro i bambini. La pena di morte può rappresentare davvero un deterrente?
4: Dal punto di vista della deterrenza, la pena di morte, dove viene studiata, guerra ha dimostrato di essere un fallimento, non ha un potere deterrente maggiore rispetto ad altre pene, quello che fa la differenza è la certezza della pena, come sappiamo. Quindi rispondere a crimini gravi, quali sono quelli per i quali si vorrebbe riapplicare la pena di morte, con una decisione che non darà risultati, è una decisione del tutto miope. Quello della violenza contro i bambini dovrebbe essere affrontato con misure di prevenzione e con la certezza della pena.
1: Nel 2025 le munizioni a grappolo, cioè le bombe che contengono decine di ordigni più piccoli che rimangono inesplosi sul territorio, sul terreno, hanno ucciso o ferito almeno 1063 persone, secondo il rapporto pubblicato ieri dalla Cluster Munition Coalition. L'87% delle vittime è civile e l'Ucraina ha registrato almeno 927 morti, come spiega al microfono di Federico Tonini il direttore della campagna italiana contro le mine, Giuseppe Schiavello.
5: L'Ucraina in questo momento è, diciamo, la più martoriata sotto questo profilo, però queste armi sono ancora, diciamo, molto utilizzate, quindi tendenzialmente possiamo dire che è in peggioramento.
6: Meno di un anno fa la Lituania abbandonava la Convenzione di Oslo. È possibile un rischio effetto domino che vanifichi i progressi degli ultimi 16 anni?
5: Ognuno si sente legittimato da uscire da una convenzione o da un'altra avvallando la scusa che in quel momento storico per difendersi bisogna abdicare ai diritti umani. È questo che bisogna scongiurare. Le convenzioni nascono su un ragionamento, la tutela dei diritti umani delle popolazioni che vengono poi peraltro coinvolte in guerre che probabilmente non vorrebbero. Quindi parliamo delle vittime civili di guerra ed è questo che bisogna ribadire a voce alta.
1: Voltiamo pagina, una bella notizia. Questo è il titolo della 12ª edizione del Cortile di Francesco 2026 che si terrà da domani ad Assisi. L'evento, curato dalla comunità francescana, vede iniziative legate a cultura, arte e fede. Al microfono di Don Maurizio Giannella, il direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, Fra Giulio Cesareo.
7: Il Cortile di Francesco 2026 vuole essere proprio la celebrazione della fraternità che San Francesco ci ha lasciato come un'eredità culturale. E la fraternità non è soltanto un sentimento, ma è proprio un'esperienza con cui si è nel mondo, no? Si abita il mondo in uno stile fraterno, quindi sono tanti e si trovano tutti su cortiledifrancesco.it.
8: Quale notizia esce dal messaggio di Francesco?
7: Per Francesco è una bella notizia, è il Vangelo per eccellenza, l'annuncio che Dio e l'uomo sono amici e che Dio ci salva, è la bella notizia che ha attraversato i secoli e che ci renderà la vita eterna.
8: Cosa può dire oggi al mondo?
7: Quello che ha sempre detto, il mondo non è solo quello che sembra, perché la fede cristiana, la fede che Gesù ha inaugurato, come diceva tra gli ebrei, non è una credenza, ma è un modo di guardare al mondo.
1: Con la pagina della cultura torniamo a parlare del grande schermo. Questa sera la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia dedicherà un evento speciale al documentario Oltre il Muro, Madre del Buon Consiglio, del regista Colin Drecai, che racconta tra Italia e Albania la vicenda dell'immagine mariana visitata lunedì scorso da Leone XIV a Genazzano, vicino Roma. Eugenio Murrali.
9: Tutto inizia dall'immagine mariana della Madre del Buon Consiglio nel santuario di Genazzano, custodito dall'Ordine di Sant'Agostino e visitato da Leone XIV appena due giorni dopo la sua lezione e nuovamente il 7 settembre scorso. Spiega lo sceneggiatore del documentario Palcon Drecai.
10: Per fare cinema bisogna sempre partire da un'immagine forte che porti con sé un mistero. Allora la prima immagine venuta spontanea è stata per l'appunto l'arrivo a Genazzano di Papa Leone XIV.
9: Secondo la tradizione, l'effigie è giunta da Scutari a Genazzano nel 1466. Lega nel suo esodo il popolo albanese all'Italia. Il regista John Condrecai si sofferma sul titolo dell'opera Oltre il muro.
11: Dentro questi muri ci sono spesso persecuzioni, carceri, tutte le sofferenze di un popolo. E questo popolo albanese viene a emigrare in Italia per andare oltre il muro, appunto l'immagine di Madre di Buon Consiglio, che è emigrata insieme alle albanesi in Italia per dare questa speranza.
9: Un viaggio nella storia che riflette sul presente, sulla necessità di costruire ponti in un mondo attraversato da molte divisioni.
1: Il nostro giornale si chiude qui. Damiano Caprio in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per averci seguito. Vi ricordiamo che le news di Radio Vaticana tornano alle ore 9.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

poter capire. Ave Maria. Dove la ragione non ha più niente da imparare.

0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
1: Se lo vuoi, rimani.

0: Sono le 9 in studio Paola Simonetti. Da 12 paesi occidentali arrivano sanzioni contro le colonie israeliane in Cisgiordania. Secondo Londra, Israele chiuderebbe gli occhi sulla pulizia etnica in atto nei territori. Israele risponde chiudendo il consolato inglese a Gerusalemme. Intanto nel Golfo riprendono i raid incrociati fra Stati Uniti e Iran. Attaccate dalle forze iraniane 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni dopo i raid USA su 5 petroliere iraniane. Non si placa la violenza in Sudan, almeno 12 le persone uccise in un attacco delle forze di supporto rapido in una città controllata dall'esercito nello stato del Kordofan settentrionale. Caos nei cieli della Gran Bretagna per alcuni guasti tecnici negli aeroporti del paese, oltre 1400 le cancellazioni dei voli finora. Le autorità hanno dichiarato di essere al lavoro per risolvere un problema di sistema. È tutto, prossimo flash alle 10.
1: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest. Avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto, con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: 5 minuti dopo le ore 9, siamo a mercoledì 9 settembre, Radio Vaticana con voi, vi fa compagnia anche oggi come ogni mercoledì sino alle 9.30, un buongiorno che vi arriva da Stefania Ferretti, Bruno Orti in regia e poi voi che siete come sempre i protagonisti di questo spazio della radio, in modo particolare chiamando, mandando anzi i vostri messaggi al 335 12 43 722. Già in tanti lo avete fatto, saluto e ricambio il buongiorno a Vittorio, a Pietro, a Sergio e ancora a Paola, Tobia, Vito e Filomena, che come sempre ci manda una riflessione un po' poetica. Oggi ci parla del tempo che passa e che fluisce come un mare, che a volte calma o a volte invece un po' burrascoso, così com'è la vita. Oggi 9 settembre è anche una ricorrenza, una triste ricorrenza, perché 28 anni fa se ne andava un grande della canzone italiana, ma non solo, parliamo di Lucio Battisti. E allora vogliamo aprire in musica proprio con lui, una canzone molto bella scritta negli anni 60-70, i primi anni 70, era, per chi ricorda i 45 giri, era il lato B di una canzone famosissima che era La canzone del sole. Lucio Battisti, lo andiamo ad ascoltare in Anche per te.

0: 1971 per la precisione, per questo brano dedicato a storie di donne, storie difficili di donne. Una bellissima canzone, dicevamo, il lato B di La canzone del sole, oggi a 28 anni dal giorno della scomparsa del grande Lucio. L'appuntamento, come sempre il mercoledì intorno alle 9.30, vi ricordiamo, con Orazio Coclite e Eugenio Bonannata per la Radio Cronaca, perché oggi, come ogni mercoledì, ci sarà l'udienza del Santo Padre in piazza San Pietro, una piazza San Pietro che già vediamo abbastanza affollata sotto un cielo blu, ma insomma anche pieno di nuvole. Del resto lo sappiamo, sta arrivando una perturbazione che porterà piogge, ma anche un sollievo dal caldo che ci ha oppresso per tutta l'estate. Allora, l'appuntamento però, come sempre a quest'ora, è con il santo del giorno, anzi oggi sono tre santi. Oggi la Chiesa ricorda San Gorgonio martire. Poco si sa di Gorgonio tra i primi martiri della Roma antica, tranne che viene sepolto lungo la Via Labicana nel cimitero Duas Lauros. Venerato già nel IV secolo e soprattutto nel Medioevo, viene poi dimenticato. Tuttavia le sue spoglie subiscono due traslazioni, l'ultima nella Basilica Vaticana. E oggi si ricorda anche Sant'Omero o Audomaro. È discepolo di Sant'Eustasio, abate di Luxeuil, nel 642 già vescovo di Terouanne nell'odierna Francia, dove si occupa di rievangelizzare la popolazione tornata quasi completamente pagana. Muore cieco intorno al 670, il suo culto è già vivo nell'VIII secolo. E poi oggi è anche la ricorrenza di San Pietro Claver, sacerdote gesuita, apostolo fra i neri deportati, sacerdote della Compagnia di Gesù, è ricordato come uno dei più fecondi e generosi missionari dell'America meridionale. Per oltre 40 anni si adoperò in Colombia in favore dei neri ridotti in schiavitù, rigenerando di sua mano, nel battesimo di Cristo, circa 300.000 di loro. Prima di dare lo spazio alla nostra collega Paola Simonetti, che ci parlerà in modo insomma più approfondito delle notizie che sono state al centro del primo appuntamento con l'informazione, ricordiamo gli appuntamenti del giorno, gli avvenimenti del giorno, come sempre alle 12 dalla Santa Casa di Loreto la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario, mentre a Napoli alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Merigliano. Ed ora diamo il benvenuto alla nostra Paola Simonetti, eccola, benvenuta.
1: Buongiorno a te Stefania, un ben ritrovati anche ai nostri amici all'ascolto.
0: Sì, già tanti messaggi che ti salutano, come ogni giorno.
1: Io ricambio affettuosamente.
0: Allora, l'appuntamento di oggi, il primo appuntamento con l'informazione, quello corposo del mattino, l'apertura.
1: Sì, oggi l'apertura è stata dedicata alla sempre più complessa situazione in Medio Oriente, dove ora spicca in modo netto la Cisgiordania, a cui noi diamo spesso spazio, ma adesso si è mossa anche la comunità internazionale. Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, ha annunciato il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari ci sono anche la Francia, la Spagna e il Canada. L'Italia è rimasta fuori. La motivazione per Londra è la seguente: l'esecutivo, secondo la Gran Bretagna, l'esecutivo israeliano chiude gli occhi su quello che ha definito pulizia etnica nei territori ai danni dei palestinesi. I civili palestinesi denunciano da mesi, lo dobbiamo dire, se non da anni, una escalation di violenza nei loro confronti da parte dell'esercito israeliano, ma anche e soprattutto da parte dei coloni, che adottano una sistematica opera di vessazione, aggressione, insomma ci sono state anche vittime, per cui alcuni paesi accusano Israele di non fare abbastanza o di fare azioni troppo deboli. Israele ha risposto però con una rappresaglia, chiudendo il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vietando peraltro l'ingresso anche a 12 funzionari, fra cui c'è anche l'ex leader laburista Corbyn. Intanto dobbiamo dire Stefania, che nell'area restano in stallo le trattative fra Stati Uniti e Iran, e anzi c'è, come dire, una recrudescenza di attacchi incrociati fra i due paesi. Teheran ha attaccato di nuovo navi e petroliere statunitensi nel Golfo in rappresaglia contro le simili azioni statunitensi compiute ieri, ed è notizia veramente di queste ultime ore che l'Iran ha anche colpito una base statunitense in Giordania.
2: E poi l'Ucraina, ancora purtroppo.
1: Resta in bilico anche lì la negoziazione per la pace in Ucraina. C'è stata una telefonata nelle ultime ore tra il presidente USA Trump e quello russo Putin. Dell'Ucraina non sono emersi dettagli, ma è stato fatto sapere che a seguito della missione degli inviati USA a Mosca e Kiev, che ha visto nulla di fatto sugli accordi concreti, forse qualche passo avanti è stato fatto. Non ci sono però dettagli concreti su quanto potrà essere, diciamo, sul tavolo delle trattative. Però in questo nuovo colloquio il capo del Cremlino sembra aver gettato un po' acqua sul fuoco dei timori che sono circolati in Europa dopo i fatti di Lipsia, dopo le frizioni con la Germania. Ha detto: non abbiamo alcun piano di aggredirla l'Europa. Questa è la sua rassicurazione. Avrebbe liquidato però i miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Ricordiamo però che, scaduti i 3 giorni di tregua che erano stati, come dire, concessi per permettere la missione dei delegati statunitensi, Mosca ha ripreso i violenti attacchi non solo su Kiev ma nelle ultime ore anche a Odessa. Sono già 2 le vittime e 3 i feriti. Zelensky però sembra, come dire, avere un minimo di ottimismo e vede la possibilità di un incontro tra i negoziatori russi, ucraini e americani già a settembre.
2: E l'Ucraina purtroppo però, anche per quanto riguarda le bombe a grappolo che stanno mietono ogni anno, ogni giorno potremmo dire, tante vittime.
1: Sì,
2: l'Ucraina in modo particolare.
1: Sì, in modo particolare è uno dei paesi in conflitto dove emerge questo drammatico aspetto, cioè quello che caratterizza tutti i conflitti del pianeta. Risulta essere la guerra almeno 927 le persone che sono state uccise dalle cosiddette bombe a grappolo, cioè sono bombe all'interno delle quali ci sono ordigni più piccoli che quindi si sparpagliano, rimangono inesplosi e poi nel corso degli anni, dei decenni, esplodono all'improvviso prendendo di mira persone assolutamente innocenti che camminano.
2: Spesso bambini.
1: Spesso i bambini che raccolgono a volte oggetti di cui non conoscono la natura. Rimangono inesplose sul terreno, hanno ucciso o ferito nel solo 2025 oltre 1000 persone, di cui l'87%, come abbiamo detto, sono civili. Questo ci ha raccontato il rapporto pubblicato dalla Cluster Munition Coalition. È un movimento internazionale della società civile che si muove e che si batte proprio contro l'uso, la produzione, lo stoccaggio e il trasferimento di munizioni di questo tipo. Noi ne abbiamo dato conto con lo strancio di un'intervista al direttore della campagna italiana contro le mine, Giuseppe Schiavello, che fa un po' il punto della situazione.
2: E poi in questi giorni si sta svolgendo nell'Africa occidentale, ad Accra in Ghana, le giornate della gioventù appunto dell'Africa.
1: Sì, questa
2: e
1: è
2: c'è
1: stata
2: un video messaggio del
1: Santo
2: Padre.
1: Sì, è stata una bella occasione per il Papa per inviare a loro in un video messaggio un appello. Ha detto loro: trasmettete un messaggio forte di pace, giustizia al nostro mondo, ha detto, attraversato da guerre e conflitti di ogni genere. L'intento di Leone XIV è stato anche quello di sconfiggere un po' lo stereotipo che affligge l'Africa come paese popolato solo da vittime, non da individui capaci di agire e di guardare al futuro. Quindi è stato un messaggio molto bello. Voglio avvisare tutti che naturalmente aggiornamenti su quello di cui abbiamo parlato ci saranno regolarmente ogni ora, ma che il nostro radiogiornale è come sempre disponibile su vaticanews.va in versione podcast.
2: Grazie Paola, buon lavoro.
1: Grazie a te.
2: Grazie alla nostra Paola Simonetti. La musica con Elton John, Your Song.

Una delle prime meravigliose canzoni di Elton John, anche qui siamo negli anni 70-71, se non ricordo male. 9:24 minuti, stiamo arrivando alla conclusione di questo breve spazio di Radio Vaticana con voi, che tra poco però insieme a Orazio Cocli, genio Bonanata, diventerà la radiocronaca dell'udienza generale del Santo Padre oggi in Piazza San Pietro. Piazza San Pietro già strapiena, lo vedo dai nostri monitor, sotto un cielo per il momento sereno, quindi questo ci fa ben sperare. Allora salutiamo tutti voi che ci avete ascoltato sino a questo momento, restati naturalmente sintonizzati su Radio Vaticana. Ringraziamo anche Anna che ci ha ringraziato anche per le belle canzoni, in particolare di Lucio Battisti. Un saluto poi a Paola Simonetti, un saluto a tutti voi che ci avete scritto e continuerete a farlo. Ringrazio Bruno Orti per la collaborazione tecnica. Vi saluto con un brano, anche questo di un bel po' di tempo fa, che ci fa pensare a questo settembre appena iniziato. Si chiamavano Premiata Forneria Marconi, oppure più semplicemente PFM, Impressioni di Settembre. Su questi saluti di Stefania Ferretti, una buona giornata a tutti voi.

0: A tutti l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite
1: e da Eugenio Bonanata al microfono e da Bruno Orti alla console per la parte tecnica. Siamo collegati in diretta da Piazza San Pietro, dove a breve Papa Leone terrà l'udienza generale di oggi, mercoledì 9 settembre. Secondo i dati diffusi dalla prefettura della Casa Pontificia, all'appuntamento partecipano almeno 20.000 pellegrini in arrivo, come di consueto, da diverse regioni del mondo e soprattutto d'Italia. La dignità umana, dono e responsabilità, il titolo della catechesi che ascolteremo stamattina nell'ambito del ciclo sui documenti del Concilio Vaticano II. Il Santo Padre proseguirà il nuovo capitolo incentrato sulla Costituzione Pastorale Gaudium et Spes, iniziato la settimana scorsa.
0: E questo accadrà tra poco, ma brevemente diamo uno sguardo alla scorsa settimana. Sempre qui in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha dedicato la sua catechesi alla Gaudium et Spes, la Costituzione Pastorale, promulgata, lo ricordiamo, da Papa Paolo VI il 7 dicembre 1965, con cui il Concilio Vaticano II intendeva approfondire il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo. Già nelle prime righe del documento conciliare si afferma che la Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi e anche dei poveri, soprattutto di coloro che soffrono. Sono condivisione con l'umanità che è la via che Cristo chiede alla Chiesa. Papa Leone ha sottolineato, ricordo sempre mercoledì scorso, che non è possibile restare spettatori disinteressati, occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere. I credenti sono chiamati, sono ancora parole del Papa, sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati

0: soltanto il mese che segna il ritorno alla quotidianità. È un tempo ricco di appuntamenti che invitano a fermarsi, a pregare, a guardare ancora una volta verso il cielo. In modo particolare un mese profondamente mariano. Il calendario della Chiesa ci conduce attraverso alcune celebrazioni che hanno al centro appunto Maria, la madre che accompagna il cammino della Chiesa e di ogni credente. Ieri, 8 settembre, Eugenio, abbiamo celebrato la natività della Beata Vergine Maria. Tra qualche giorno, esattamente il 12, celebreremo il Santissimo Nome di Maria, un nome che per generazione di credenti è stato invocato nella difficoltà, nella malattia, nella paura e nella gioia.
1: E lunedì scorso, ricordiamolo Orazio, alla vigilia 7 maggio, alla vigilia della natività di Maria, abbiamo vissuto con Papa Leone la visita a Genazzano, per dove il Santo Padre si è recato presso la Basilica Santuario della Madre del Buon Consiglio.
0: E archiviata la visita, ci parlava il nostro Eugenio, archiviata la visita al Santuario Mariano di Genazzano, si guarda avanti al prossimo pellegrinaggio, e un santuario molto famoso, al Santuario della Madonna di Lourdes. Questa visita avverrà il 26-27 settembre prossimi. La cittadina francese è uno dei più importanti luoghi di preghiera e pellegrinaggio mariano al mondo, situato ai piedi dei Pirenei. Da oltre 120 anni, pensate, l'Unitalsi, l'Unione Nazionale Italiana Trasporti Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali, organizza regolarmente dei pellegrinaggi per accompagnare malati, medici, volontari e sacerdoti. Per conoscere meglio l'associazione, abbiamo oggi, e lo facciamo veramente con grande gioia, abbiamo con noi collegato telefonicamente l'assistente ecclesiastico nazionale dell'Unitalsi, Monsignor Rocco Pennacchio, che è arcivescovo di Fermo. Eccellenza, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Eccellenza, come dicevo poc'anzi, la cittadina francese attende la visita del Papa. Lourdes è il luogo dove possiamo vedere la luce che dalla grotta di Massabielle illumina l'incontro di tanti uomini, di tante donne che hanno una storia di umanità e di sofferenza, ma che non smettono di credere, eccellenza.
2: Sicuramente sì, forse anche perché a poco la sofferenza educa, ed educa a non considerarsi più lontani da Cristo quando si soffre, ma più vicini, perché il Signore, proprio grazie alla sua croce, ci ha redenti, e quindi un ammalato, un sofferente, si avvicina di più al Signore quando offre questa sua condizione. Certo, sul piano psicologico a volte la sofferenza può essere anche una tentazione, ecco perché bisogna stare vicino, bisogna far fare a tutti un'esperienza comunitaria, e con quella consolazione che la Madre di Cristo non ci fa mancare. L'Unitalsi si propone di svolgere questo servizio.
1: Eccellenza, un ruolo importante nell'Unitalsi ce l'hanno i volontari, no? Che Madre Teresa di Calcutta definiva il sorriso di Dio. Stare accanto ad un malato vuol dire fare i conti con la fragilità. Non spaventa questo il volontariato, secondo lei?
2: Io penso che specialmente per i giovani costituisca ancora una sfida che si accoglie con entusiasmo. Vediamo in questi anni una crescita della partecipazione dei giovani. Quando dico giovani parlo anche dai 16 anni in su. Decine e decine di giovani che partecipano ai nostri pellegrinaggi si mettono a disposizione dal servizio. Di solito si fa attenzione a non buttarli subito in trincea, si incomincia dai servizi più semplici per arrivare poi alla cura anche della persona. All'inizio spaventa, ma poi si creano delle amicizie e dei legami così importanti che ci si dimentica quasi di essere stato un assistente, per così dire, un volontario a favore di una persona ammalata, ma ci si riscopre entrambi pellegrini davanti alla grotta.
0: Ecco, abbiamo parlato della prossima visita di Papa Leone, ma va anche sottolineato, eccellenza, la grande devozione che i papi

0: I precedenti nutrivano verso la Madonna. Tutti hanno sempre affermato che è impossibile concepire la nostra vita, la vita della Chiesa, e questo senza la recita del Rosario, le feste mariane e i santuari mariani, come quello di Lourdes.
1: Perché Lourdes, in particolare, ma come tutti i santuari mariani, richiamano attraverso la Vergine Maria a quella dimensione umana che richiama l'incarnazione, perché non dimentichiamo che la Madonna è colei che non è stato, come dice il Concilio, un mero strumento dell'incarnazione, ma ha cooperato attivamente con la sua libertà all'incarnazione di Cristo. E quindi attraverso Maria si riscopre la bellezza di una fede incarnata, di una fede umana. E poi la seconda dimensione, che credo sia ugualmente importante, ed è la dimensione materna, la dimensione femminile, la dimensione affettiva, per così dire, della fede. Quando ci si trova di fronte a un santuario mariano, si scioglie, per così dire, il nodo del nostro egoismo, del nostro orgoglio. Di fronte alla Vergine Maria tutti quanti ci commuoviamo. Lourdes ha una particolarità, che tutto questo avviene in un contesto che dall'inizio è stato organizzato anche dal punto di vista architettonico per mettere al centro le persone sofferenti.
0: Eccellenza, qual è il suo rapporto con la Vergine, con Maria? Come, e poi come possiamo farci accompagnare da lei nel nostro cammino di fede?
1: Personalmente il Rosario è una componente che mi accompagna da sempre, da quando da bambino la mia nonna paterna, di solito dopo pranzo, per farmi addormentare un po', per fare un piccolo pisolino, iniziava a dire con me il Rosario. Ovviamente non lo concludevo mai, ma poi anche i miei genitori, mia madre, non c'era un viaggio in cui non iniziavano entrambi, papà e mamma, il Rosario. Quindi per me è il Rosario innanzitutto la dimensione più importante che vivo dal punto di vista della devozione mariana. Devo ringraziare l'Unitalsi, perché negli ultimi 3 anni e mezzo mi ha fatto capire ancora di più come un cristiano non può dirsi autenticamente tale se non vive una spiritualità mariana concreta.
2: Eccellenza, torniamo a Lourdes. Arriva il Papa a fine mese, trascorrerà 2 giornate presso il santuario, incontrerà i malati, i vescovi. Poi la sera del 27 settembre ci sarà la preghiera del Rosario e il Santo Padre parteciperà proprio alla processione sulla spianata del santuario. Ieri i vescovi francesi hanno presentato i dettagli del viaggio. Ecco, un suo commento su questa tappa di Papa Leone a Lourdes.
1: Innanzitutto siamo contenti perché Papa Leone mostra questa sollecitudine verso il santuario di Lourdes, e quindi una devozione mariana che indirettamente dice la grande considerazione che lui ha anche per le persone ammalate. Poi siamo stati fortunati perché l'Unital si organizza da anni nell'ultima settimana di settembre il suo pellegrinaggio. Non avevamo idea, quando lo abbiamo organizzato, che poteva esserci il Papa, e siamo contenti anche perché il Papa sarà a Lourdes esattamente nei giorni in cui tutti i pellegrini, che sono 3.500 dell'Unitalsi, che sono a Lourdes per questo pellegrinaggio nazionale, saranno presenti. Quindi per noi è una grande emozione, che ovviamente significherà anche riorganizzare il pellegrinaggio in modo più essenziale, perché anche per motivi di sicurezza non si potranno occupare gli spazi che per esempio nel giorno precedente all'arrivo del Papa, come facevamo di solito, ma l'emozione è tanta e la gioia di incontrare Papa Leone supera ogni difficoltà.
2: Quindi questa riorganizzazione necessaria la fate anche con piacere, no?
1: Ma sicuramente sì, ma poi io dico sempre questo anche agli organizzatori, ai volontari, che spesso anche per la loro grande esperienza mettono in luce le inevitabili difficoltà organizzative. Dico sempre: guardate le cose con gli occhi degli ammalati e chiedetevi se per loro sarà una fatica quello che voi ritenete tale. Dopodiché gli ammalati di solito sono sempre così pazienti e contenti anche nelle difficoltà maggiori, e quindi siamo tutti sereni.
2: E con questo metro, diciamo così, non si sbaglia, guardare con gli occhi dell'ammalato. Grazie, grazie.
0: Un'ultima domanda, eccellenza. Lei nel 2023 è stato nominato assistente nazionale dell'Unitalsi. Ecco, come ha accolto questa nomina?
1: Ma l'ho accolta all'epoca con grande trepidazione, perché l'Unitalsi la conoscevo, come dice Giobbe alla fine del libro, per sentito dire, e quindi non avevo una grande esperienza. Peraltro anche alcune esperienze conflittuali nella mia diocesi di origine mi avevano fatto conoscere l'associazione, però fin dall'inizio ho visto, e quindi mi ero accostato, non dico con sospetto, ma con quella difficoltà di chi dice: ma io che cosa posso aggiungere o che cosa posso fare di buono in un'associazione come questa? Poi ho scoperto che nell'Unitalsi c'è ancora un volontariato puro, cioè fatto di persone che in modo assolutamente disinteressato si dedicano alla causa, e mi hanno coinvolto, mi hanno contagiato. Adesso mi sento pienamente parte di questa famiglia, sentendo la necessità continua che la formazione degli operatori si consolidi sempre di più, perché il rischio grosso in tutte le associazioni che si occupano, tutte le realtà che si occupano di volontariato, di carità, è che prima o poi il servizio prenda la mano e si dimentichi il senso di ciò che facciamo. E il rischio è anche questo nell'Unitalsi, per cui il mio sforzo, insieme a tutti gli altri sacerdoti assistenti, è quello sempre di sostenere la formazione degli operatori.
0: Eccellenza, allora grazie a lei, grazie anche a tutti i volontari, alle dame, ai fratelli dell'Unitalsi. Eugenio, abbiamo anche qui in Piazza San Pietro un gazebo con gli amici dell'Unitalsi che danno assistenza ai pellegrini che partecipano.
2: Li vediamo tutti i mercoledì.
0: Tutti i mercoledì, tra l'altro anche molto carini, ci portano il caffè, ci salutano, quindi grazie doppiamente.
1: Grazie a voi. Tenete conto che l'Unitalsi è anche un interlocutore valido e sempre richiesto dalla protezione civile per tutti gli eventi, quindi durante il giubileo l'Unitalsi è stata perennemente presente con i suoi volontari per dare il suo supporto.
0: Allora ancora grazie a Sua Eccellenza Monsignor Rocco Pennacchio, che è assistente ecclesiastico dell'Unitalsi e arcivescovo di Fermo. Grazie,
1: grazie di cuore a
0: buona
1: tutti.
0: Giornata, e le dedichiamo il prossimo brano.

0: grazie al collega Bruno Orti per la scelta musicale, ancora grazie a Monsignor Rocco Pennacchio, arcivescovo di Fermo, per essere intervenuti. E noi siamo in attesa, ecco, in questo momento è sgusciato proprio dall'arco delle campane
1: il
0: a
1: Papa.
0: Bordo della Jeep bianca qui in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ora passa lungo le corsie transennate per salutare i tanti pellegrini presenti. Il collega Eugenio ricordava che sono,
1: sì, secondo i dati della prefettura della Casa Pontificia, almeno 20.000 pellegrini partecipano oggi all'udienza generale in piazza San Pietro.
0: E mentre il Papa inizia questo giro in piazza San Pietro, noi continuiamo a parlare della Vergine Maria e lo facciamo con un altro graditissimo ospite. Si tratta di padre Gian Matteo Roggio, docente presso la Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma. Padre Gian Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Grazie per essere con noi questa mattina. Allora, continuiamo la nostra chiacchierata, ne abbiamo parlato poco fa con Monsignor Rocco Pennacchio, di Maria, della visita anche a Lourdes di Papa Leone. Padre, la Madonna è sentita sempre come figura veramente vicina alla gente, perché è ancora un interlocutore privilegiato, e questo nel percorso di fede.
2: Certo, perché Maria non ha mai smesso di essere una persona tra la gente. Maria certamente ha avuto un compito non facile durante la sua vita, un compito meraviglioso ma non facile: accogliere il Figlio di Dio e educarlo ad essere uomo insieme a Giuseppe. Ancora oggi Maria continua dal cielo a educare noi, a diventare come il Cristo suo figlio, quindi anche questo è un compito molto grande, ma Maria non si è mai montata la testa, è rimasta quello che era, una persona tra la gente, una donna umile, ed è per questo che la gente ricorre a lei.
1: Padre, Papa Leone a Genazzano ha chiesto, insomma, ha affidato, no, a Maria il nostro cammino, l'umanità intera, ha invitato tutti noi a seguire l'esempio di Maria, quindi la strada del Vangelo di cui ha detto c'è tanto bisogno, no, in questi tempi di distruzione e di incertezza. Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo, e la madre del buon consiglio, ha detto il Papa, ci accompagnerà in questa missione. Senta, qual è il valore di questo atto che il Santo Padre ha compiuto lunedì?
2: Ma è un ricordarci sempre che Maria non parla di se stessa, ma Maria parla di Dio, parla di Cristo. Il buon consiglio è Cristo. Lei è la madre del buon consiglio perché è la madre di Gesù. Ebbene, davvero noi in Gesù possiamo trovare il buon consiglio, i buoni pensieri, perché la pace nasce quando ci sono i cattivi pensieri, i cattivi pensieri sugli altri, i cattivi pensieri sulla vita, anche i cattivi pensieri su se stessi, poi dopo alla fine, perché la guerra è una forma di nichilismo. Per cui Maria ci insegna invece a guardare colui che è la sorgente dei buoni pensieri, il Cristo. E allora, se guardiamo Cristo, che è il buon pensiero offerto a tutti gli uomini, beh, allora anche la pace può avere una chance e può crescere.
0: Ecco, Maria è tra i doni offerti per la nostra salvezza. Non è un optional, ma un dono da accogliere integralmente, e questo se vogliamo essere cristiani. Non possiamo essere cristiani se non siamo mariani, e questo lo diceva Papa Paolo VI. E padre, il problema è dunque nell'accoglimento.
2: Certo, perché io devo accogliere Maria in maniera corretta. Posso accogliere Maria anche per quello che lei non è. Posso accogliere Maria come una dea, e non lo è una creatura umana come noi. Posso accogliere Maria magari come la persona più buona che mi tiene al riparo da Dio, che tutto sommato non so se sia buono. E anche questo è un modo non corretto di accogliere Maria. Per cui quando Paolo VI a Bonaria, a Cagliari, diceva «dobbiamo essere mariani», per essere cristiani, voleva dire proprio questo: dobbiamo accogliere Maria nel giusto modo. E quando si accoglie Maria nel giusto modo, allora siamo sempre portati al cuore dell'esperienza cristiana, e il cuore dell'esperienza cristiana rimangono sempre il mistero dell'incarnazione, Dio che si fa uomo, uno scandalo, e il mistero della Pasqua, un altro scandalo, Dio che ama a tal punto l'essere umano da entrare nella morte e nella morte violenta per lui, per la sua salvezza. Ecco, accogliere Maria significa tutto questo.
0: E ora cito Giovanni Paolo II, il quale ha voluto iniziare il suo pontificato proprio nel nome di Maria. La Madonna non solamente agli inizi della salvezza, ma è all'origine di ogni tempo migliore. Il cuore della Vergine, poi disse, incontrando i fedeli polacchi nel suo primo viaggio nella sua terra nel 79, pulsa con tutti gli appuntamenti e i processi della storia.
2: Certo, perché Maria conserva ciò che di meglio c'è nell'essere umano. Quando noi guardiamo a Maria, quando noi guardiamo a Maria come è venerata dalle persone, come è venerata dai popoli, noi ci rendiamo conto che in Maria viene conservato il meglio di quelle persone, il meglio di quei popoli. E allora guardare a Maria significa anche guardare al meglio che noi abbiamo ricevuto, ovviamente in dono, ma significa guardare a questa realtà per la quale non siamo dei poveri, non siamo dei nullatenenti. C'è un meglio che la grazia di Dio ha già dato in noi, ha già posto in noi. E quindi guardando a Maria, guardando questo meglio, anche qui siamo portati ad avere i giusti pensieri, i buoni pensieri, che poi diventano pensieri di pace, diventano pensieri di fraternità e diventano pensieri anche di riconciliazione.
0: Ella ci è stata regalata da Dio in vista delle nostre più acute necessità. Se è piena di grazia in se stessa, è per poter essere ripiena di favori per noi. Ecco, conosce i bisogni e i tanti dolori umani.
2: Certo, perché l'essere pieni di grazia per Maria, l'essere piena di grazia, ha voluto dire che in lei non c'è stato alcun ostacolo nell'accogliere l'altro per quello che è. E mi spiego, se noi pensiamo al peccato, se noi pensiamo quindi a questa drammatica eredità che insieme al meglio si accompagna a ciascuno di noi, se noi pensiamo appunto al peccato così come ce lo descrive, così come ce lo racconta la scrittura, il peccato è una serie di separazioni, ci separiamo da Dio, ci separiamo gli uni dagli altri e poi ci separiamo anche dal creato, pensando di poterlo dominare come vogliamo, e questo non è. Per cui se il peccato è separarsi, la grazia è un avvicinarsi, è un incontrarsi, è un unirsi. E allora Maria è la piena di grazia non perché sta su chissà quale piedistallo a guardare dall'alto con quello sguardo un po' miserevole che è tipico dei superbi quando guardano dall'alto chi sta in basso. No, Maria non è così. Maria è piena di grazia proprio perché la grazia l'ha portata a vincere ogni separazione. Ed è questo che le permette di conoscere veramente qual è il dolore delle persone e di conoscere veramente anche qual è la speranza delle persone.
1: Padre, che cosa possiamo dire della venerazione popolare che si sviluppa attorno a Maria, no? In questo mese di settembre, in diversi territori, santuari, chiese, insomma ci sono diversi appuntamenti, feste. Ecco, come valutare questo aspetto che è connesso a quello che stiamo dicendo?
2: Ma è ancora una grande ricchezza, questa venerazione a Maria è una grande ricchezza se vissuta, ecco, come esperienza di fede, perché guai se la dovessimo vivere soltanto come un'esperienza folcloristica. Per carità, il folklore è importante, ma per noi credenti il folklore non è l'ultimo obiettivo, per noi credenti l'ultimo obiettivo è la fede, quindi vivere la fede. E allora tutte queste occasioni di venerazione a Maria sono dei momenti per ritrovare la semplicità, la purezza e l'essenzialità della fede, perché Maria ci offre una fede pura, cioè ci offre una fede per quella che è, senza contaminazioni. Maria ci offre una fede semplice, nel senso che è quella fede che coinvolge tutte le dimensioni della vita. E Maria ci offre anche una devozione, una fede che è essenziale, non si perde su questioni inutili, non fa dell'inutile le questioni di vita o di morte, ma va invece al cuore, al centro, e il cuore e il centro rimangono l'amore di Dio in Cristo, il centro rimane il cuore di Cristo che batte nella Chiesa per tutta l'umanità.
1: Padre, mentre lei parlava io pensavo alle mie nonne, perché sono state loro in fondo ad insegnare a me, mie sorelle, le altre cugine, insomma, ad insegnare questo approccio di cui lei parlava, ecco, il ruolo dei nonni in questa anche, diciamo, ruolo educativo, no? Qual è? Importante?
2: Molto importante, e lo ricordava tante volte Papa Francesco di venerata memoria. Il ruolo dei nonni è fondamentale per quello che lui chiamava il patto tra le generazioni. Il ruolo dei nonni, essere nonni è una vocazione. Essere nonni non è soltanto una determinazione temporale o una determinazione familiare davanti alla legge. È una vera e propria vocazione, ed è la vocazione a trasmettere l'essenziale della vita, perché proprio gli anni percorsi, proprio il tempo vissuto, possono portare a scoprire ciò che veramente rimane nella vita e ciò di cui dopo possiamo fare invece a meno. Ecco, questa è la vocazione dei nonni. Per questo i nonni ci hanno insegnato la preghiera, ci hanno insegnato la venerazione a Maria, ci hanno insegnato il segno della croce, proprio perché questo rimane, questo è essenziale. Il resto passa e il resto ha il valore che ha.
1: Le sue parole, padre, ci portano in piazza San Pietro. Parlavamo di bambini poc'anzi, Papa Leone, nel suo tragitto nei vari settori in cui è suddivisa piazza San Pietro, si è soffermato più volte ad accarezzare i bambini che gli sono stati avvicinati dagli uomini della sicurezza.
0: Ecco, per concludere questa nostra chiacchierata, padre, settembre, il mese di settembre ci conduce al cuore del mistero della redenzione, e questo con la festa dell'esaltazione della Santa Croce. E il giorno successivo, il 15 settembre, la liturgia ci conduce accanto a Maria con la memoria della Beata Vergine Maria Addolorata. 14 e 15 settembre diventano così quasi due giorni inseparabili: la croce e la madre, il figlio che offre la vita e Maria che resta accanto a lui. Prima di rispondere ci fermiamo un attimo, padre.

0: Senti, questa musica ci riporta in piazza San Pietro. Velocemente, in pochi secondi, la risposta alla mia domanda, padre Matteo.
1: Allora, Maria è lì sotto la croce per imparare. Maria ci ricorda che l'amore di Dio si impara, ha bisogno di essere appreso, perché non è istintivamente il nostro amore. E allora, stando sotto la croce, stando sotto al crocifisso, Maria indica il posto della Chiesa e di noi tutti, perché tutti abbiamo bisogno di imparare questo amore di Dio per quello che realmente è, e la croce ci manifesta quello che effettivamente è questo amore di Dio.
0: Bene, allora noi ci fermiamo qui. Grazie a padre Gian Matteo Roggio, docente presso la Facoltà Teologica Marianum di Roma. Faremo tesoro di quanto ci ha detto ed è stato veramente con grande gioia averla qui con noi questa mattina, Eugenio.
2: Sì, veramente un grande piacere, padre Gianmarco Roggio. Grazie.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Grazie, buona giornata. Allora, il Papa è giunto sul sagrato della Basilica, tra poco raggiungerà la sede dove con il segno della croce darà inizio a questo consueto appuntamento del mercoledì. E eccolo che è arrivato. Sì. Lo vediamo,
3: Santo Padre, ecco,
0: il collega sta annunciando l'inizio dell'udienza. Noi, Eugenio, ci fermiamo qui, ci ritroveremo subito dopo per proseguire la nostra trasmissione
3: e a ricevere la sua benedizione.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5: Amen.
4: La pace sia con voi.
3: Dal Libro dei Salmi. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani. Tutto hai posto sotto i suoi piedi. Parola del Signore.
6: Du livre des psaumes. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Parole du Seigneur.
7: A reading from the Book of Psalms. O Lord, our Sovereign, how majestic is your name in all the earth. What are human beings that you are mindful of them? Mortals, that you care for them. Yet you have made them a little lower than God and crowned them with glory and honor. You have given them dominion over the works of your hands. You have put all things under their feet. The word of the Lord.
8: Lesung aus dem Buch der Psalmen. Herr, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Du hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du gelegt unter seine Füße. Wort des lebendigen Gottes.
9: Lectura del Libro de los Salmos. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para mirar por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. todo lo sometiste bajo sus pies. Palabra de Dios.
10: 恭读圣咏集。上主，我们的主，你的名号在普世何其美妙！世人算什么？你竟对他怀念不忘。人子算什么？你竟对他眷顾周详。竟使他稍逊于天神，以尊贵光荣做他冠冕，令他统治你手的造化，将一切放在他的脚下。
11: Leitura do livro dos Salmos. Ó Senhor, nosso Deus, como é admirável o teu nome em toda a terra. Que é o homem para te lembrares dele, o filho do homem para com ele te preocupares. Quase fizestes dele um ser divino, de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo submetestes a seus pés. Palavra do Senhor.

0: Księgi Psalmów. O Panie nasz Panie, jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Uwieńczyłeś go czcią i chwałą. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich. Wszystko złożyłeś pod jego stopy. Oto Słowo Boże.
1: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. La Costituzione conciliare Gaudium et Spes, dedicando il primo capitolo alla dignità della persona umana, sottolinea che essa è base e condizione di quei valori che oggi sono più stimati, ma necessitano di non perdere il rapporto con la loro divina sorgente per sottrarsi alle possibili distorsioni dovute alla corruzione del cuore umano. Il cammino che ha permesso di evidenziare i tratti e i diritti fondamentali della dignità della persona rappresenta certamente una delle pagine più significative della storia umana. Tuttavia, il percorso da compiere non è terminato e deve affrontare le contraddizioni, vecchie e nuove, che ne impediscono una piena attuazione. La Chiesa offre con chiarezza il suo contributo, ricordando che la dignità umana scaturisce dall'essere stesso della persona. Ho avuto modo di ribadirlo anche nella recente enciclica Magnifica Humanitas. Ogni persona è pensata e voluta da Dio per entrare in una storia di comunione con Lui, con gli altri e con il creato. La sua dignità non dipende dalle capacità che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo che ricopre, dalle scelte giuste o sbagliate che compie, ma è un dono che la precede e la eccede, posto da Dio come espressione del suo amore che non viene mai meno. L'infinita dignità dell'essere umano, dunque, si radica nella sua identità di creatura fatta ad immagine di Dio, capace di conoscere e di amare il suo creatore. Progetto e dono di amore che trascende le altre realtà create, le quali sono affidate alla sua cura per governarle e servirsene a gloria di Dio. Nella fede possiamo comprendere il fondamento ultimo della dignità della persona, in quanto il Figlio, rivelando il mistero del Padre, e del suo amore svela anche pienamente l'uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione. La persona dice sempre relazione, comunione, partecipazione rispetto a Dio e agli altri. Dunque un rapporto filiale con Dio Padre e un rapporto fraterno con Cristo e con tutti gli uomini. Esclude chiusure autoreferenziali. Essere persona significa percepire se stessi come dono da condividere, crescendo e maturando nell'accoglienza, nella reciprocità, nel servizio. Tale dignità è affidata alla responsabilità di ciascuno. Allo stesso tempo, essa esige anche solidarietà e cura reciproca, superando le numerose falsificazioni e manipolazioni che tuttora ne deturpano le percezioni e ne ostacolano la realizzazione. Infatti, per le scelte contro la sua dignità operate lungo la storia, ancora oggi l'uomo si trova diviso in se stesso, e tutta la vita umana, sia individuale che collettiva, presenta i caratteri di una lotta drammatica tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre. Questa condizione fragile e limitata, però, può essere guardata con speranza, perché il Signore stesso è venuto a liberare l'uomo e a dargli forza, rinnovandolo nell'intimo e scacciando fuori il principe di questo mondo, che lo teneva schiavo del peccato. La Costituzione, Gaudium et Spes, inoltre, afferma che la dignità umana riguarda la totalità della persona e perciò vanno superate le visioni dualistiche. L'essere umano è unità di anima e di corpo. La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre arbitrariamente è sempre negazione della dignità della persona. Non è lecito disprezzare la vita corporale dell'uomo e occorre considerare buono e degno di onore il proprio corpo, appunto perché creato da Dio e destinato alla risurrezione nell'ultimo giorno, vigilando che esso non si renda schiavo delle perverse inclinazioni del cuore, dal momento che tutti noi siamo feriti dal peccato. Infine, tre sono le espressioni più significative della dignità della persona che la Gaudium et Spes richiama. L'intelligenza, che rende l'essere umano cercatore insaziabile della verità. La coscienza, per mezzo della quale egli dà unità e senso alla propria vita. La libertà, che lo rende protagonista responsabile delle proprie decisioni. Sono dimensioni strettamente connesse tra loro. È nella coscienza che la verità viene riconosciuta come tale e la libertà può sperimentarla come suo fondamento e possibilità. Lo Spirito Santo, che dà vita in Cristo, ci rende liberi e ci assicura costantemente della nostra dignità di figli di Dio, affrancandoci dalla paura e guidandoci verso la meta ultima, quella vita in pienezza oltre la morte che il Cristo ci ha promesso. Solo in Lui trova vera luce il mistero dell'uomo. Da Lui riceviamo luce sull'enigma del dolore e della morte e con Lui andiamo incontro alla risurrezione. Cari fratelli e sorelle, creati a immagine di Dio, per mezzo di Cristo e in vista di Lui abbiamo ricevuto una dignità unica e indelebile. Impegniamoci a promuoverla e difenderla sempre con la luce e la forza del Vangelo.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto, sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i cresimati della diocesi di Forlì-Bertinoro, accompagnati dal Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Livio Corazza, assieme ai loro sacerdoti e ai catechisti. Accolgo con affetto i fedeli dell'unità pastorale delle parrocchie della diocesi di Latina, Terracina, Sezze e Priverno, come pure gli assistenti ecclesiastici della Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre. Cari fratelli e sorelle, siamo stati creati a immagine di Dio. Impegniamoci a promuovere e difendere la dignità dei figli di Dio con la luce e la forza del Vangelo. Il mio pensiero va infine agli anziani, ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Ieri abbiamo celebrato la festa liturgica della Natività della Beata Vergine Maria. Il suo esempio e la sua materna intercessione ispirino e accompagnino la vostra vita. A tutti la mia benedizione. Thank you.

Bene, con la benedizione apostolica preceduta, come avete sentito, dal canto del Padre Nostro in latino, si è conclusa l'udienza generale di oggi, mercoledì 9 settembre. Si è trattata della 63esima udienza generale dall'inizio del pontificato di Papa Leone XIV. E in questo momento inizia la carrellata dei saluti dei vescovi e dei cardinali che hanno partecipato a questo consueto appuntamento del mercoledì. Il Papa ha parlato questa mattina ancora della Gaudium et Spes, che dedica il suo primo capitolo alla dignità della persona umana, ma di questo parleremo alle 11, subito dopo l'appuntamento con l'informazione e le ultime notizie dall'Italia e del mondo. Noi restituiamo subito la linea alla regia.

Sono le 11 al microfono Paola Simonetti. Mentre si tenta il rilancio della diplomazia in Ucraina, la Russia prosegue i suoi violenti attacchi sulle infrastrutture nevralgiche del paese. Colpi sferrati nella regione di Odessa hanno ucciso 2 persone. Gli Stati Uniti non vogliono una Cisgiordania destabilizzata, ma non imporranno sanzioni sul commercio contro gli insediamenti israeliani, come fatto da 12 paesi, tra cui la Gran Bretagna. A chiarirlo è stato il segretario di Stato americano Rubio nelle ultime ore. Il petrolio non arresta la sua corsa mentre prosegue il conflitto in Medio Oriente. Il prezzo del greggio supera i $100 per la prima volta dal 24 luglio scorso, con un aumento del 2,2%. Il vulcano dell'Etna in Sicilia fa registrare in queste ore costanti emissioni di cenere, e quanto emerge dal bollettino settimanale dell'istituto competente, attesa una rapida evoluzione con un'attività esplosiva frequente ai crateri sommitali. È tutto, prossimo flash fra meno di un'ora.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: La nostra sigla ci introduce subito nella seconda parte della nostra trasmissione. Ancora un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite
2: ed Eugenio Bonanata al microfono e da Damiano Caprio alla console per la parte tecnica.
1: Amici, siete nuovamente collegati con Piazza San Pietro, piazza dove ha avuto luogo l'udienza generale di oggi, mercoledì 9 settembre, 63esima udienza generale dall'inizio del pontificato. E mentre vi parlo, il pontefice sta salutando alcuni dei partiti. 20.000 circa i pellegrini presenti, giunti da diversi paesi per salutare e soprattutto ascoltare le parole del Papa, che questa mattina ha parlato ancora della Gaudium et Spes, che dedica il suo primo capitolo alla dignità della persona umana. E la Costituzione sottolinea in questo capitolo che essa è base e condizione di quei valori che oggi sono più stimati, ma necessitano di non perdere il rapporto con la loro divina sorgente per sottrarsi alle possibili distorsioni dovute alla corruzione del cuore umano. La Chiesa, ha detto ancora il pontefice, offre con chiarezza il suo contributo, ricordando che la dignità umana scaturisce dall'essere stesso della persona. E, per parlare, Eugenio, per approfondire la catechesi odierna, ma anche quella della scorsa settimana, ci colleghiamo subito con il nostro collega e amico Don Pasquale Brizzi, docente presso la Facoltà Teologica San Francesco di Paola di Catanzaro. Don Pasquale, buongiorno.
3: Buongiorno a te Orazio e a tutti i radioascoltatori.
1: Ecco, Eugenio sorrideva perché ho detto collega, sì, non mi sono sbagliato, immagino. Perché è conosciutissimo dai nostri ascoltatori.
2: Don Pasquale, ormai lei è un, come dire, sì, è un collega della Radio Vaticana, un collega speciale.
3: Volta a volta,
1: specialissimo. Allora, Don Pasquale, vogliamo allora parlare della catechesi di oggi, con la Chiesa ci ricorda, lo ha detto Papa Leone, che la dignità umana scaturisce dall'essere stesso della persona. E il Papa ha avuto modo di ribadirlo anche nella sua recente enciclica Magnifica Humanitas. Ogni persona è pensata e voluta da Dio per entrare in una storia di comunione con lui, con gli altri e con il creato. E la sua dignità da cosa dipende?
3: Ecco, questo è un concetto molto delicato e importante. Diciamo che la dignità della persona, almeno nell'insegnamento della Chiesa, corrisponde al valore immenso e inviolabile di ogni essere umano, proprio in quanto creato a immagine di Dio e quindi redento da Cristo. E quindi per la Chiesa questo è il senso, il valore della dignità, e quindi è un valore immenso e, come dicevo, inviolabile. Pertanto è fuori di dubbio che la dignità non dipende dai meriti di ciascuno, dalle nostre capacità, dai titoli che ci portiamo dietro o dalle condizioni sociali, ma deriva direttamente dall'atto creatore di Dio, cioè dal fatto che noi siamo figli di Dio e creati a sua immagine e somiglianza. Ora, una precisazione: ogni persona è un qualcuno e non è un qualcosa, cioè dotato di intelligenza per comprendere, di coscienza per discernere e di volontà libera per assumersi anche delle responsabilità attraverso la capacità di amare e di entrare in relazione con gli altri. Ora, questa dignità, come dicevo, è inalienabile e non si perde mai, neppure a causa di gravi peccati, di gravi errori, eccetera, eccetera. E come giustamente ci sta ripetendo il Papa, rifacendosi alla Gaudium et Spes, la persona umana è il principio, il soggetto e il fine di tutte le istituzioni sociali. Questo non dovremmo mai dimenticarlo, specialmente a livello istituzionale.
1: Ecco, Don Pasquale, la persona, ha detto il Papa, ha affermato il Papa, dice sempre relazione, comunione, partecipazione, rispetto a Dio e agli altri. Dunque, un rapporto filiale con Dio Padre, un rapporto fraterno con Cristo e con tutti gli uomini. Allora, che significa essere persona, Don Pasquale?
3: Ecco, innanzitutto quello che dice il Papa è importantissimo, anzi è di valore inestimabile, specialmente in questo periodo in cui la persona umana e la dignità della persona viene praticamente, come dire, quasi annientata, annullata, screditata e svilita. Ora, ciò che dice il Papa è importante perché ci porta a distinguere innanzitutto tra individuo e persona. Noi spesso facciamo confusione tra i due termini, che in realtà invece sono molto distinti, anche se complementari. L'individuo, il termine individuo deriva dal latino individus, che significa indivisibile. C'è qualcosa che è indivisibile come un atomo, ad esempio, basta a se stesso e non ha bisogno di nessuno. Invece il termine persona deriva sempre dal latino personare, cioè risuonare attraverso qualcosa o qualcuno. Quindi io risuono perché c'è qualcuno davanti a me. Come vedi, sono due cose abbastanza distinte, anche se complementari. In breve, io sono persona perché un'altra mi guarda e guardandomi mi vede. Attraverso questo sguardo c'è una risonanza, una consonanza tra due esseri che si danno vita l'un l'altro. Senza l'altra persona che mi guarda viene meno il mio essere persona, io resto individuo, cioè nella mia solitudine, nel mio isolamento, anzi no, non solitudine. Ora, l'essere umano realizza la propria dignità vivendo in società, cioè in relazione con gli altri e orientandosi verso il bene comune e la trascendenza, cioè verso Dio. Per questo la Santissima Trinità è composta da tre persone e non da tre individui. Tutti e tre vivono l'uno per l'altro contemplandosi. Dio non è un individuo isolato, è una comunione d'amore di tre persone in un solo Dio, che si definiscono proprio per la loro relazione reciproca, che li rende, diciamo, unità perfetta, ma nella distinzione perfetta. Insomma, c'è tra loro fusione d'amore, ma non confusione, un po' come avviene per la vita coniugale, insomma, tra marito e moglie. C'è fusione di amore, ma non confusione, perché ognuno rimane nella propria distinta libertà.
2: Ecco, Don Pasquale, la Costituzione Gaudium et Spes afferma inoltre che la dignità umana riguarda la totalità della persona e perciò vanno superate le visioni dualistiche. L'essere umano è unità di anima e di corpo.
3: È vero, Eugenio, anche questo è un principio, voglio dire, inossidabile, nel senso che la persona umana non è solo anima oppure soltanto corpo, ma è unità di entrambi. Questa è la caratteristica del pensiero cristiano e cattolico in particolare, cioè l'unione anche degli apparenti contrari. Pertanto il corpo è parte integrante della dignità della persona, se non altro anche perché il corpo mi permette di relazionarmi e di esercitare, diciamo, concretamente il bene verso gli altri, perché nessuna persona vive isolata. E come diceva il grande Thomas Merton, il grande monaco, nessun uomo è un'isola, ma è una parte del tutto. Quindi la nostra identità si realizza nell'incontro e nel rapporto con gli altri, con il prossimo e soprattutto nel rapporto con Dio. Ecco perché la morale cristiana vede la persona come un interlocutore libero, chiamato a rispondere all'invito di Dio, proprio come insegna il Vangelo, nella parabola ad esempio degli invitati alle nozze o del padre incompreso che invita il figlio maggiore a festeggiare il fratello minore ritrovato. Insomma, la radice di questa visione risiede nel fatto che Gesù è il modello del vero umanesimo, Gesù è il modello dell'umanità. E noi a lui dobbiamo fare riferimento, altrimenti cade il punto di riferimento, appunto, cade proprio il faro, l'oggetto con cui noi possiamo confrontarci e quindi identificarci.
1: Ecco, il Papa, sempre nella sua catechesi, ha citato le tre espressioni più significative della dignità della persona che la Gaudium et Spes richiama, e sono l'intelligenza, la coscienza e la libertà.
3: Ecco, anche questi tre elementi, tre pilastri che costituiscono la persona umana, sono tre facoltà fondamentali attraverso cui, almeno per chi crede, per noi cristiani, attraverso queste tre facoltà l'uomo può arrivare alla conoscenza di Dio. Questo è tipico del pensiero cattolico. Nello specifico, per approfondire, l'intelligenza mi permette di elevarmi alla contemplazione della verità e quindi di riconoscere anche un ordine morale nell'universo. Mentre attraverso la ragione l'uomo può intuire l'esistenza di Dio, anche se la pienezza della verità richiede la luce della fede, questo è ovvio, però anche attraverso la riflessione, quindi anche un ateo che riflette e che cerca la verità alla fine la troverà. Tuttavia, ripeto, l'intelligenza ci rende anche consapevoli e quindi responsabili nel bene e nel male delle nostre azioni. La coscienza invece, come amava definire San Giovanni Paolo II, la coscienza è il santuario dell'uomo, anzi, oserei dire, è la voce stessa di Dio che guida l'uomo al bene e a rifiutare il male. Però attenzione, noi abbiamo l'obbligo e il dovere di seguire la coscienza, ma soprattutto di formarla, proprio per evitare quella che viene chiamata solitamente la coscienza distorta o la coscienza erronea. Infine, la libertà è quella facoltà che mi permette di decidere, attenzione, non di scegliere. Se io entro in un supermercato, scelgo dei prodotti, in realtà non decido perché ha deciso qualcun altro per me. Io scelgo soltanto qualcosa di qualcuno che ha già deciso per me, mentre invece la decisione è diversa, è radicata nella ragione e nella volontà, e questo rende la persona responsabile dei suoi atti. Ecco perché la vera libertà non è libertà di fare quello che voglio o qualsiasi cosa, ma la capacità di aderire al vero bene e anche di rinunciare a parte delle proprie, come dire, dei propri desideri, delle proprie inclinazioni per il bene comune. Infine, la libertà e la verità sono inseparabili, questo ce lo insegna San Giovanni Paolo II nella Veritatis Splendor, cioè non c'è libertà senza verità e viceversa. La libertà si smarrisce e si corrompe quando si sgancia dalla verità morale oggettiva, concreta, e oggi purtroppo questo lo stiamo vivendo a tutte le latitudini.
2: Don Pasquale, la scorsa settimana il Papa Leone ha detto che in un tempo segnato da profondi mutamenti, da cui derivano preoccupanti squilibri, la Chiesa è chiamata a servire l'essere umano, ma in che modo?
3: Ecco, questo giusto per riallacciarsi al discorso di prima, per ritornare alla concretezza della vita di fede, no? Di morale. La risposta, io direi, la troviamo nella radice stessa del cristianesimo, del nostro essere cristiani, cioè nel battesimo. Infatti con il battesimo ogni cristiano viene inserito in Cristo e quindi partecipa alla triplice missione di Cristo, cioè la missione di sacerdote, re e profeta. Che cos'è questa missione sacerdotale? Qual è la missione sacerdotale della Chiesa? Consiste nella celebrazione dei sacramenti, che sono i segni visibili ed efficaci della grazia di Dio, cioè sono quei segni attraverso i quali Dio si comunica all'anima, a noi. Sacramenti istituiti da Cristo per santificare i credenti e quindi accompagnarli in ogni tappa della loro vita fino alla santità che diventa l'apice dell'evoluzione. Qual è questa funzione regale invece o pastorale della Chiesa? E guidare la comunità cristiana alla carità, che poi alla fine questo è. Alla fine della vita, dice il grande mistico dottore della Chiesa Giovanni della Croce, saremo giudicati sull'amore, non su altre cose. Cioè, funzione regale e pastorale nel guidare la comunità alla pratica della carità, a vivere la carità, nel servizio verso il prossimo, verso i poveri, per la costruzione del bene comune. Ecco, questo è un concetto ricorrente, bene comune, da non confondere con i beni comuni. E la principale opera di carità consiste in che cosa? Nel guidare e formare le coscienze alla verità di Cristo, a riscoprire Cristo che inabita nella coscienza di ogni uomo. Infine, la funzione profetica consiste nell'annunciare il Vangelo, che è il nostro compito principale, insomma, così come fate voi a Radio Vaticano o in altre situazioni. E questo è il compito di ogni cristiano. Perché? Perché la fede nasce dall'ascolto della parola di Dio, e senza la fede non c'è nemmeno speranza, e senza speranza non c'è vita.
1: Ecco, a proposito di ascolto, il Papa Leone, sempre mercoledì scorso, ha sottolineato che non è possibile restare spettatori disinteressati, occorre invece ascoltare e farlo soprattutto con il cuore. Farsi carico, Don Pasquale, delle difficoltà altrui.
3: Esatto, ma questo purtroppo questa è un'espressione bella con cui ci sciacquiamo la bocca, bella da proferire, ma però poi insomma difficile da mettere in pratica. Però senza scomodare nemmeno il Vangelo, mi viene in mente una frase che sicuramente anche i nostri radioascoltatori sicuramente conoscono: non si vede bene che con il cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi. È una frase famosissima tratta dal romanzetto, dal racconto di Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe. E questa espressione, questa frase spiega che un legame rende uniche e speciali le persone, e questo è il principio anche tra l'altro dell'amicizia. E quindi io il tempo, il legame che io dedico a una persona la rende speciale, fosse anche una semplice rosa, appunto come racconta il romanzo del piccolo principe, proprio perché è la mia attenzione, il tempo che io le dedico che dà valore. E ascoltare con il cuore significa andare oltre le parole pronunciate per accogliere, anzi raccogliere le emozioni, i bisogni e i silenzi dell'altra persona, spesso silenzi che nascono dalla sofferenza, da un dolore inespresso, e accoglierli con una totale empatia e senza giudizio. Oggi si chiama empatia, ma io direi con carità. E qui ritorniamo al concetto di persona, che significa appunto risuonare.
1: Ecco, il pontefice ha dato concretezza alle parole, si è soffermato sul progresso scientifico e tecnologico, che offre sempre nuove possibilità, ma solo ad alcuni, e non sempre a servizio dell'uomo.
3: Il Papa ovviamente ha perfettamente ragione e c'entra la questione, perché lo stiamo constatando anche a nostre spese con quello che accade nel mondo, da tutte le parti, guerre, divisioni, negatività. Ci stiamo accorgendo che il progresso tecnico ed economico non garantisce automaticamente il benessere di tutti, ma rischia di avvantaggiare solo pochi se mancano quelle regole e quella visione etica condivisa. La crescita della produttività e l'arrivo di nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, che va così tanto di moda e di cui tutti ne parlano e forse magari pochi ne capiscono il vero valore, aumentano i profitti ma non i salari, allargando quindi la distanza tra ricchi e poveri. La tecnologia e la scienza sì, sono strumenti potenti ma neutri. Senza una direzione umana, come ci insegna anche il Papa nella sua enciclica, senza una direzione umana e politica possono produrre esclusione anziché emancipazione e inclusione. Come ricordava anche Pierpaolo Pasolini, lo sviluppo economico non coincide con l'evoluzione civile e culturale della società, cioè con il progresso. Quindi il progresso è una cosa e lo sviluppo economico è un'altra. Devono camminare insieme.
1: Certo. Possiamo chiudere dicendo, possiamo affermare che la gioia e la speranza, la Gaudium et Spes, sono i tratti distintivi di una Chiesa che annuncia e testimonia il Vangelo. Don Pasquale.
3: Ecco, è bellissima questa conclusione e mi piace perché ogni volta che ci facciamo le nostre chiacchierate l'ultima domanda è sempre una domanda che apre un portone, una finestra verso il cielo, verso la speranza. E questa è caratteristica proprio di chi veramente ama il Vangelo e la Chiesa. E come ci sta ricordando il Papa, riprendendo Gaudium et Spes, appunto la gioia e la speranza, la Chiesa condivide le gioie, le speranze e le angosce di ogni persona, indipendentemente dal credo, eccetera. Come credenti tutti dobbiamo e possiamo vivere questa gioia che, attenzione, non è una semplice allegria, non è semplice allegria, ma un frutto profondo dello spirito. È quella gioia annunciata dagli angeli e i pastori quando cantano, dicono ai pastori: è nato per voi il Salvatore che avete a lungo atteso nella speranza. È la gioia di Maria Maddalena quando ai discepoli dice: ho visto il Signore. È la gioia piena che Gesù chiede al Padre per noi prima di salire sulla croce, quella gioia piena che Lui ci vuole lasciare e ci dona. La gioia è sempre unita alla speranza che deve spingere i credenti a camminare nella storia con fiducia, a testa alta, guardando verso il cielo, senza curarsi dei profeti di sventura, così come li chiamava San Giovanni XXIII, che si concentrano soltanto su ciò che non funziona, su ciò che non va. La vita è bella perché ha sempre l'ultima parola sul male, ma con la fede in Cristo la vita non solo è bella, ma diventa un capolavoro che risuona nell'orchestra sinfonica dell'universo, e noi siamo chiamati a suonare in questa bellissima orchestra, e Cristo è il nostro direttore d'orchestra.
2: Don Pasquale, noi seguiremo certamente insieme ai nostri ascoltatori il suo invito, soprattutto quello finale. Grazie davvero delle sue parole.
1: E a proposito di collega, come l'ho presentata all'inizio, un amico dalla Germania, Rocco, scrive: saluti particolari al collega Don Pasquale. Riferisco
2: roba vostra, insomma, di colleghi, quindi avete fatto un piccolo il circolo della Radio Vaticana,
3: sì,
2: che arriva fino in Germania.
1: Allora,
2: Don Pasquale, grazie veramente, alla prossima.
3: Grazie,
2: Don Pasquale Pizzi, docente della Facoltà di Teologica San Francesco di Paola di Catanzaro,
1: e a lui dedichiamo il prossimo brano.

0: Proseguiamo la nostra riflessione, in particolare sull'appello a difendere la dignità di ogni persona che stamattina il Papa ha lanciato durante l'udienza generale in Piazza San Pietro. Lo facciamo con Alberto Farneti, coordinatore di Casa Santa Giacinta, storica struttura di accoglienza di Caritas Roma. Alberto, buongiorno e grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, bentrovati.
0: Allora, stamattina il Papa ha chiesto di impegnarsi a difendere e a promuovere la dignità di ogni persona con la forza del Vangelo. Come accogli questa esortazione alla luce della tua missione che ti porta quotidianamente al fianco di tante persone in difficoltà?
1: Ma è un invito importante, fondamentale, diciamo che, come dire, detto dal Santo Padre, nella città di Roma, sappiamo che Roma presiede nella carità e questo è per tutto il mondo, è testimonianza, è come dire, per tutti, affinché la carità si possa diffondere sempre di più. Quindi Roma ha questo mandato da parte della Chiesa di dare testimonianza appunto della carità, dell'amore verso il prossimo, in particolare verso il povero. E diciamo che a Roma ci sono molti poveri, è una città indubbiamente accogliente, migliorata nel tempo, si sta sviluppando il bene, questo bisogna dirlo, c'è tanto volontariato, però bisogna anche come dire, far emergere quelle che sono un po' le piaghe della città, che purtroppo non cessano, aumenta la povertà, aumentano le disuguaglianze e questo purtroppo invita ciascuno di noi, soprattutto i credenti, ma anche il singolo cittadino a impegnarsi affinché ci sia non solo meno povertà, ma soprattutto perché queste persone trovino un'accoglienza, un riconoscimento che passa attraverso il nome di ogni persona, perché a volte non ci facciamo caso, ma chiamare per nome una persona è il primo riconoscimento anche della dignità della persona stessa e quindi questo è fondamentale.
0: Senti, a tal proposito, Casa Santa Giacinta è una storica struttura di Caritas Roma che si appresta a vivere una tappa importante perché in questi mesi avete fatto una ristrutturazione dei locali e lunedì prossimo, 14 settembre alle 17.30, ci sarà l'inaugurazione ufficiale con il cardinale vicario Reina e il sindaco Gualtieri. Ecco, che cosa ha comportato questa riqualificazione degli spazi?
1: Ma in realtà la struttura, proprio lo dicevi tu all'inizio, è come dire, non solo un servizio storico, diciamo, risalente nel tempo, siamo nel 1990 con dei prodromi nell'89, nella stessa struttura, quindi questa struttura nei decenni ha avuto bisogno di, come dire, di aggiustamenti, di riqualificazioni. Indubbiamente ha fatto anche un po' il suo tempo, no? Nel corso degli anni. Queste ultime, come dire, riqualificazioni, ristrutturazioni hanno riguardato ecco, un po' gli ambienti interni e anche, se vogliamo, lo diciamo, anche il tetto, che insomma cominciava a cedere su qualche infiltrazione, eccetera. Quindi insomma, adesso siamo pronti, possiamo riaccogliere. Anzi, da metà luglio ci siamo trasferiti, quindi insomma da una sede provvisoria e ora ricominceremo, stiamo già ricominciando il percorso di accompagnamento dei nostri ospiti, insomma noi ne accogliamo un centinaio, e, insomma, se penso ai primi tempi quando erano soltanto 30, insomma negli anni 90 c'è stata un'evoluzione molto importante, questo magari potrebbe lasciar pensare, dico, oddio, certo la povertà è aumentata se ne accogliete tre volte di più, questo sì, è vero, però dall'altra possiamo metterla anche su un altro profilo, che è quello di un'accoglienza sicuramente più qualificata, un'accoglienza più, come dire, più consistente, e quindi ecco, ci prepariamo per questa inaugurazione lunedì, che sarà un evento molto bello, soprattutto per i nostri ospiti che non vedono l'ora, insomma, di essere riconosciuti nella loro dignità.
0: Ecco Alberto, dietro a questo intervento c'è il finanziamento del Comune di Roma, il sostegno di diversi altri soggetti e il contributo di molti privati, insomma una forma di solidarietà diffusa e concreta possiamo dire.
1: Ma sì, indubbiamente il soggetto principale è Roma Capitale, quindi siamo grati a questa istituzione che governa la città e che quindi ha dato una mano molto, molto grande, insomma, affinché non solo ecco, il servizio possa continuare, ma che anche la struttura possa essere diciamo più accogliente. Quindi dobbiamo ringraziare soprattutto Roma Capitale. Poi certo c'è tutto come dire il versante delle donazioni, quindi indubbiamente soggetti privati che ci aiutano in qualche modo anche a sostenere queste spese. Sappiate, insomma, è noto che come dire, i soldi, i fondi per gestire le strutture bastano appunto a malapena, no, a portare avanti i servizi. Fondi aggiuntivi per ristrutturare, riqualificare le strutture purtroppo non ci sono di solito, quindi dobbiamo ricorrere, no, a privati, a donatori, a persone di buona volontà che possono aiutarci, perché altrimenti erodere diciamo il cestite che è destinato a gestire i servizi, insomma, faremmo mancare come dire ai poveri, no, quell'aiuto necessario che invece è fondamentale proprio per il progresso e l'inserimento sociale appunto di queste persone.
2: Ecco Alberto, la carità, bisogna sottolinearlo, la carità deve essere davvero l'ideale del cristiano e questo sempre, ma specialmente nella nostra società moderna. E Casa Santa Giacinta è un frutto d'amore, un dono della misericordia del Signore, un dono che è gioia, ma nello stesso tempo è fatica, Alberto.
1: Ma indubbiamente non ci nascondiamo, insomma, dietro un dito, no? È chiaro che ci sono tanti sacrifici, tanto impegno, il tempo, le energie che si profondono appunto per accompagnare persone che hanno tante problematiche. Indubbiamente noi naturalmente l'accompagnamento che dobbiamo fare, che parte, lo dicevamo all'inizio, dal riconoscimento della persona, quindi la relazione umana, il rapporto umano è fondamentale. Se non si parte da quello non si va da nessuna parte, però ecco è fondamentale partire dagli aspetti positivi delle persone, perché fare leva sul problema non aiuta nessuno. Il problema deve essere quel, come dire, quell'aspetto che in qualche modo va affrontato, ma poi per uscire dal problema bisogna far leva sugli aspetti positivi che ogni persona ha. E quindi c'è tanto lavoro per scoprire questa positività, perché questo è molto evangelico, diciamo, no? Nel senso che è chiaro che il messaggio cristiano è quello proprio di andare a recuperare la parte positiva della persona per farla, come dire, appunto, risalire da una situazione di disagio. E questo è lo sforzo grande che noi facciamo. Non è mai facile, purtroppo, perché la prima cosa che in qualche modo appare è proprio il problema, la prima cosa che in qualche modo emerge in modo molto forte, e quindi è molto più difficile dietro questa problematica grande che può avere una persona, magari un disagio mentale, delle dipendenze, il disagio sociale in genere. Dietro a tutto questo, dietro a questa scorza, bisogna poi andare a rintracciare invece la positività che la persona, di cui la persona è portatrice. Quindi questo è un invito fondamentale che facciamo a noi stessi ogni giorno, perché altrimenti siamo portati anche noi a vedere solo problemi e non aspetti positivi.
0: Ecco Alberto, questo luogo, questo modo di agire, quindi il servizio di accoglienza e di accompagnamento, che significato può assumere nella vita di chi si trova ad affrontare una situazione di grave marginalità?
1: Eh beh, è importantissimo. Naturalmente non è mai facile, nel senso che spesso ci troviamo di fronte anche ad una resistenza, ad una refrattarietà da un punto di vista soggettivo. Poi è chiaro che ci troviamo anche di fronte a delle difficoltà.

0: dicevamo, scusate, è un po' un leitmotiv, no? Questo aspetto, questa dimensione del riconoscimento, perché se non si parte da quello non si va da nessuna parte. Allora, ecco, partendo dal riconoscimento della persona, dalla relazione umana, dal rapporto umano, si può entrare, no, a piccoli passi, in punta di piedi, nell'interiorità quasi, no, nell'intimità di questa persona, e riuscire a sbloccare qualche cosa. Insomma, naturalmente è sempre la persona che decide, non decidiamo mai noi, o non facciamo noi chissà che cosa per sbloccare la persona. La persona si sblocca da solo, noi siamo lì e siamo disponibili affinché la persona possa cogliere delle opportunità, affinché possa intraprendere un cammino.
1: Ecco, una comunità che si prende cura dei poveri diventa infatti più umana, più solidale, più giusta. Però c'è secondo me, un male che oggi affligge la società, che è l'indifferenza. Tu parlavi di accoglienza, ma esiste anche l'indifferenza, che in un certo senso è l'anticamera dell'egoismo.
0: Sì, dell'individualismo. Oggi, come dire, si è molto più soli tutti. Direi che sì, c'è una costante a Roma, ma non solo a Roma, nel mondo ormai è la solitudine, ma poi la solitudine forse ha anche un'accezione positiva, direi l'isolamento ha solo un'accezione negativa, e in questo senso l'isolamento colpisce tutti. E allora che cosa succede? Succede che siamo forse tutti un po' indifferenti, c'è meno reazione anche negativa rispetto al bene che si fa, perché forse sulla reazione negativa ci si può lavorare un po' di più, perché c'è almeno lo scontro, dallo scontro nasce la crisi e dalla crisi può nascere qualcosa di positivo, mentre invece l'indifferenza è qualcosa che si scardina di meno. Non è impossibile scardinarla, però è un qualcosa su cui bisogna lavorare molto di più. Quindi a volte è meglio una reazione contraria, simmetrica, piuttosto che l'indifferenza. Questo ce lo insegna l'esperienza, insomma, non è una novità. Però ecco, sull'indifferenza bisogna lavorarci molto, e come dire, le contromisure, l'antidoto è un po', come dire, la sensibilizzazione costante. Non bisogna accontentarsi di dire sono stato in quella scuola, ho fatto un incontro, ho raggiunto questo risultato. Purtroppo, ma anche per fortuna, bisogna continuare con tutte le fasce della popolazione. Ora è un po' difficile, no, poter immaginare di intercettare tutti, però credo che poi c'è anche il tam-tam delle persone che vengono sensibilizzate e che possono parlare e possono testimoniare, no, di una crescita, di un'evoluzione, di un cambiamento. Ecco, io credo, un po' come ha detto anche il Santo Padre, la dimensione della carità cambia la realtà, e quindi noi dobbiamo continuare a, come dire, esprimere questa dimensione per cercare di cambiare la realtà romana in questo caso, ma mi permetto di dire anche la società e il mondo.
2: Ecco, qual è la situazione del disagio, della povertà a Roma, nel territorio della diocesi del Papa? Cosa vi preoccupa maggiormente in prospettiva?
0: Ci preoccupano tantissime tematiche. Naturalmente facciamo riferimento soprattutto all'ultimo rapporto di quasi un anno fa, rapporto elaborato dalla Caritas di Roma nel 2025 sul 2024. Tra pochi mesi probabilmente uscirà quello nuovo, ma ci sono diverse questioni: c'è la grave deprivazione abitativa, ci sono le disuguaglianze nei redditi, perché qui parliamo di povertà già conclamata, ma poi di vulnerabilità e fragilità o comunque fasce di popolazione a rischio. Quindi la questione lavorativa, cioè, come dire, l'occupazione, è vero, continua a crescere, ma c'è molto lavoro legale povero o molto lavoro nero. La qualità del lavoro è anche un'altra questione. Per esempio c'è il 42% delle aziende che non trova personale qualificato. La povertà educativa, piuttosto che la povertà sanitaria, l'accesso alle cure, ci sono tutta una serie, la salute mentale,

0: ci sono diverse questioni, l'azzardo e la ludopatia, pensate, ci sono oltre 8 miliardi di euro a Roma che vengono spesi per le scommesse nel 2024, questo è un dato di un paio d'anni fa. E poi per esempio la questione carceraria, i detenuti, gli invisibili senza libertà, persone detenute che sono, riempiono le carceri oltre misura, per fortuna cominciano a esserci misure alternative fuori dal carcere, le messe alla prova piuttosto che altre soluzioni. E poi c'è, come dire, la povertà delle persone senza dimora. A Roma se ne stimano, non si può parlare di statistica perché è un po' un ossimoro, insomma, le persone senza dimora non hanno una residenza, quindi si parla di stime, si dice che siano oltre 16.000, poi ci sono diverse stime, se forse qualche stima recita anche oltre 20.000. È una situazione che letta così sembra disperante, lo è in qualche modo, però ecco, alcuni antidoti ci sono, anche le istituzioni cercano di fare la loro parte con i piani sociali sia comunali che cittadini che regionale, ecco, qualche, e poi naturalmente le realtà del terzo settore che sono impegnate nella trincea, no, per cercare di, come dire, di non dare il pannicello caldo, ma cercare di, come dire, rendere queste problematiche istanze sociali e politiche in modo che ci siano delle, come dire, una sistematicità, diciamo, anche nelle politiche sociali e non l'occasionalità di qualche politica che poi tramonta tra Natale e Santo Stefano, ecco. Mi sentirei di dire un po' questo.
1: Ecco, che cosa ti senti di dire invece, di consigliare a chi ci ascolta?
0: Ma che dire, insomma, io consiglierei, allora, innanzitutto diciamo questo, non tutti devono diventare volontari, nel senso che il volontariato è una vocazione, quindi a chi ci ascolta l'invito non è di essere tutti volontari, perché ripeto, è una vocazione non può riguardare tutti. Poi però tutti siamo cittadini e il cittadino è una persona che può esprimere una solidarietà anche nella quotidianità, un'alleanza con gli altri cittadini, soprattutto i meno fortunati, i meno attrezzati, i meno avvertiti. Ecco, io l'invito che farei è innanzitutto per chi magari sente di avere, o magari coltivandola, di avere una vocazione al volontariato, di provare a fare un'esperienza. Qui non diciamo necessariamente in Caritas, il terzo settore, come dire, è pieno di realtà, di organismi, di cooperative, quindi naturalmente noi l'invito che facciamo lo facciamo anche per la Caritas di Roma, ma per far crescere, come dire, la solidarietà nella città. L'altro invito è al cittadino che magari non ha la vocazione al volontariato, che è quella di impegnarsi un po' di più in una solidarietà quotidiana, che è quella che può far crescere davvero una città se tutti quanti siamo più solidali, più sensibili e come dire, e abbiamo questa, in qualche modo, questa spinta al riconoscimento della dignità dell'altro e soprattutto del povero.
1: Alberto, in conclusione una domanda: c'è qualcosa che possiamo fare per voi? Di cosa avete bisogno?
0: Ma quello di cui abbiamo bisogno è sicuramente, come dire, ecco, anche noi forse di un po' di riconoscimento, ma insomma più di questo. Direi cercare di interconnettere un po'. Non so se questo è uno sforzo che può fare, come dire, il cittadino, ma comunque anche voi come radio. Sicuramente la radio ha quella capacità di far rimbalzare le notizie, ma anche messaggi fondamentali, importanti. Quindi io so che Radio Vaticana è molto impegnata su questo fronte, quindi in realtà non saprei che invito a rivolgervi, visto che siete già molto su questa trincea, diciamo così, no? Quindi quello che che già fate è importante, e sicuramente vi chiederei di non smettere, ecco, di non mollare, se è questo, diciamo, non so se può essere un invito da cogliere.
2: È un invito che io giro a te, Alberto, perché sentendoti parlare mi vengono in mente le parole degli Atti degli Apostoli: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Voi incarnate benissimo questo passaggio degli Atti degli Apostoli, Alberto.
0: Sì, poi non so, tu sai bene che questo è un po' una locuzione un po' inflazionata, no? Diciamo, però è molto vera, cioè di solito è proprio il feedback che danno i volontari dopo aver provato l'esperienza e ci dicono, ma insomma sono quasi ho ricevuto più io che di quello che ho dato agli altri, no? E quindi mi sento gratificato, mi sento pieno di gioia, contento, ecco. È vero che è un modo forse un po' inflazionato, no? Perché l'abbiamo sentito più e più volte, ma è una realtà vera, cioè gli Atti degli Apostoli, come dire, non lo dicono oggi, ma lo dicono 2000 anni fa, quindi questo è fondamentale. Sì, io penso che c'è grande passione, grande trasporto, naturalmente se ci dovessimo raccontare la quotidianità potremmo dirci tranquillamente che sono più i fallimenti che o gli insuccessi, se così vogliamo chiamarli, no? Non mi piace molto questo termine perché mi sa molto.
2: Ma c'è soprattutto, Alberto, c'è soprattutto tanto tanto amore. Allora voi, ecco, a te e a tutti i volontari va il nostro grazie, il nostro saluto.
1: Dunque salutiamo Alberto Farneti, coordinatore di Casa Santa Giacinta, la storica struttura di accoglienza di Caritas Roma. Grazie davvero, Alberto.
0: Grazie a voi.
2: Grazie, buona giornata.

0: E prima di passare ai saluti, sono le 11.49, quindi tra poco ci congederemo da voi. Ecco, prima di passare ai saluti, io mi collegherei con Piazza San Pietro, dove ad attenderci c'è il sindaco di un piccolo paese delle Marche, Montefelcino, in provincia di Pesaro, il dottor Maurizio Marotesi. Dottore, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e anche agli ascoltatori.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Lei stamane si trova in Piazza San Pietro con oltre 100 componenti della banda,
1: esatto,
0: di Montefelcino. Allora, come avete vissuto questo incontro con Papa Leone?
1: È stata una bellissima esperienza. Siamo un centinaio della nostra comunità, di cui una 40 sono del corpo bandistico di Montefelcino e gli altri sono parrocchiani. È una bellissima esperienza e io ne sono grato alla banda, perché sono loro che hanno organizzato questo appuntamento con il Papa, l'udienza generale, e quindi faccio i miei complimenti, i miei ringraziamenti al presidente della banda Marco Francini, così come al suo maestro Sauro Piersanti, perché ecco, grazie a loro io mi trovo qua in visita al Papa.
0: Ecco, vi abbiamo visto poi ai piedi del Sagrato, eravate tutti lì, avete anche suonato per Papa Leone.
1: Sì, infatti hanno fatto più brani in memoria di questa bellissima giornata e veramente sono qua, sono molto contento, sono grato. Per me è la seconda esperienza, perché io ero qua il 11 maggio del 2025 in occasione del giubileo delle bande, e quindi per me è la seconda esperienza di visita al Papa.
2: Senta, signor sindaco, cosa si riporta indietro a Montefelcino di questa esperienza?
1: Questa qui è un'esperienza che alla fine ne beneficiano anche tutta la nostra comunità, tutti gli abitanti del mio piccolo comune, e quindi porterò questa esperienza, la mia esperienza qui in visita al Papa, a tutti i miei concittadini.
0: Ecco, vogliamo fare uno spot pubblicitario di Montefelcino? Ce lo presenta questo piccolo paese, di quanti abitanti?
1: Allora, è un piccolo comune dell'entroterra della provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche, e siamo 2.500 abitanti circa, per l'esattezza 2.470. È un comune che prevalentemente vive con tutte le aziende agricole e vitivinicole. Non abbiamo poche industrie, quindi abbiamo soprattutto un'attività agricola e vitivinicola.
0: Ecco, e ritornando poi alla presenza di questa mattina in Piazza San Pietro, quindi con la banda, la musica, diceva Giovanni Paolo II, ha un linguaggio universale capace di suscitare profonde emozioni. E, dottore, l'umanità ha bisogno della bellezza della musica, lei è d'accordo?
1: Ma senz'altro, sì. Poi viviamo in un contesto molto difficile, abbiamo un scenario internazionale con tante guerre, e quindi la parola del nostro Santo Padre è quella che incita la pace. Ecco, e io mi ricordo il suo primo discorso che lui ha fatto all'insediamento, e le sue prime parole sono state: bisogna costruire ponti. E quindi queste sono le occasioni per costruire questi ponti. L'occasione di oggi è un modo per costruire un avvicinamento alla fede e quello di promuovere anche la pace, che ne abbiamo tanto bisogno.
0: E con queste bellissime parole noi la salutiamo, grazie al sindaco di Montefelcino. Ricordiamo, in provincia di Pesaro, io e il collega Eugenio verremo a trovarla. Mi faceva segno Eugenio, si mangia anche bene.
2: Sì, il sindaco lo ha detto, si beve anche meglio, signor sindaco.
1: Sì, come
2: responsabilmente.
1: Sì, come facevo presente, ecco, abbiamo molte imprese vitivinicole, e quindi un piccolo comune ma ha tante aziende molto importanti. Quindi io vi aspetto volentieri, però volevo chiudere nel fare un ringraziamento speciale veramente a tutti i musicisti, come ha detto il direttore, il presidente, per questo instancabile, diciamo, quanto meraviglioso gruppo che ci ha accompagnato.
0: Un abbraccio da parte nostra a tutti loro.
1: Anche da parte mia a tutti voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie ancora al sindaco di Montefelcino, in provincia di Pesaro, il dottor Maurizio Marotesi. Buona giornata, dottore.

0: ragazzi, siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, è arrivato il momento dei saluti.
1: Sì, siamo proprio in chiusura, mancano pochi minuti all'appuntamento con l'informazione e poi e per la preghiera dell'Angelus e della recita del Santo Rosario. Allora, abbiamo partecipato, lo ricordiamo, all'udienza generale di oggi, mercoledì 9 settembre. Quella odierna è stata la 63esima dell'inizio del pontificato di Papa Leone, 27esima dall'inizio dell'anno. E il Papa ha proseguito le sue catechesi, iniziate la scorsa settimana, sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes, ci ha fatto riflettere sul primo capitolo dedicato alla persona umana.
0: Sì, proprio facciamo nostro l'appello di Papa Leone, che ci ha chiesto di un maggiore impegno per difendere e promuovere la dignità di ogni persona con la forza del Vangelo.
1: E poi, salutando i pellegrini di lingua italiana, ha ricordato che ieri abbiamo celebrato la Natività della Beata Vergine Maria. Tra qualche giorno, esattamente il 12 settembre, celebreremo invece il Santissimo Nome di Maria, un nome che per generazioni di credenti è stato invocato nelle difficoltà, nella malattia, nella paura e nella gioia. Bene, sono le 11:58, noi ci congediamo, un grazie per la cortese attenzione da Orazio Coclite,
0: da Eugenio Bonanata al microfono e da Bruno Orti alla console per la parte tecnica.

0: Bentrovati da Paola Simonetti. La dignità umana, dono di Dio da difendere, non oggetto di cui disporre, il messaggio del Papa all'udienza generale di oggi, dove ha continuato ad approfondire la Gaudium et Spes. Il pontefice ricorda che l'essere persona significa percepire se stessi come dono da condividere, escludendo chiusure autoreferenziali. Resta alta la tensione in Medio Oriente. Teheran ha fatto sapere di aver bombardato nelle ultime ore una base militare statunitense in Giordania. L'attacco sulla scia dello scontro incrociato nel Golfo con gli Stati Uniti, dove sono state prese di mira imbarcazioni e petroliere. Arrestati in Italia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, ucciso a Roma il 7 agosto del 2019, eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 7 persone. È tutto per questa edizione, le news tornano alle 13.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, regina della famiglia, per i fidanzati e le coppie cristiane, affinché lo Spirito Santo li accompagni ad un amore coniugale sempre più conforme all'immagine di Cristo, che dona la vita per la Chiesa, sua sposa.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.

0: Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: misteri della gloria. Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione del Signore. Padre nostro che sei in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, e dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Amen.

0: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo su Maria e gli Apostoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo in anima e corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.

0: ينتقرينو سلام ناخو مريم سنكاز ملاك اكزيابير مساخيو
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachi o Mariam, sagaz malak ikziavir misachiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachi o Mariam, sagaz malak ikziavir misachiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachi o Mariam, sagaz malak ikziavir misachiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachi o Mariam, sagaz malak ikziavir misachiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachi o Mariam, sagaz malak ikziavir misachiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachi o Mariam, sagaz malak ikziavir misachiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachi o Mariam, sagaz malak ikziavir misachiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachi o Mariam, sagaz malak ikziavir misachiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria Santissima, Regina degli Angeli e dei Santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da

0: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre sempre vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
2: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine prudente.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio di perfezione.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide.
2: Prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile.
2: Prega per noi.
1: Santuario della divina presenza.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede.
2: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo, Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: preghiamo insieme la preghiera nel libretto a pagina 3. Pagina 3. Accendi, o Maria, la lampada della fede in ogni casa d'Italia e del mondo. Dona ad ogni mamma e ad ogni papà il tuo limpido cuore affinché riempiano la casa della luce e dell'amore di Dio. Aiutaci, o Madre del Sì, a trasmettere alle nuove generazioni la buona notizia che Dio ci salva in Gesù, donandoci il suo spirito d'amore. Fa che in Italia e nel mondo non si spenga mai il canto del Magnificat, ma continui di generazione in generazione, attraverso i piccoli e gli umili, i miti misericordiosi e i puri di cuore, che fiduciosamente attendono il ritorno di Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Riceviamo la benedizione del Signore come il Signore stesso ce la dà attraverso questo luogo così santo, il santuario della Santa Casa, dove è vissuto Gesù, Maria, dove sono vissuti la Santa Famiglia insieme. Scenda quindi su tutti noi la benedizione dell'Altissimo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Pace e bene a tutti.

0: Benediciamo il Signore.
1: Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi.

0: guarda, quello dico e quello spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci

scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: fai sul serio o no?
1: Con tutto l'amore che posso. Ti amo.
2: A Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105 FM.

0: Sono le 13, al microfono Paola Simonetti. Il Ministero della Difesa russo ha segnalato attacchi contro magazzini e centri logistici in Ucraina, ma secondo le autorità di Kiev un raid russo ha colpito anche un edificio residenziale a più piani a Kiev, ferendo 5 persone. L'Iran avrebbe lanciato missili balistici ma anche munizioni a grappolo su obiettivi della Giordania. La denuncia è della giornalista Jennifer Griffin della testata statunitense Fox News nel contesto dell'escalation di attacchi fra Washington e Teheran nel Golfo. Sono circa 1000 in Bangladesh i morti dall'inizio dell'anno per un'epidemia di morbillo che il paese sta cercando di fronteggiare malgrado una nuova campagna di vaccinazione, lo riferisce la Direzione Generale dei Servizi Sanitari del Governo. Il tilt al sistema informatico degli aeroporti britannici non è stato frutto di cyberattacchi né di stati ostili, lo hanno fatto sapere le autorità competenti. L'intoppo tecnico ha portato a oltre 1400 cancellazioni di voli. È tutto, l'informazione torna alle 14.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.

0: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. E noi è ancora una volta con noi, gradito ospite, il dottor Wolfgang Ulrich, psicoterapeuta col quale stiamo esplorando in 4 appuntamenti settimanali il suo libro, pubblicato da Guerini Editore, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Grazie per essere tornato a trovarmi, Wolfgang.
1: Grazie a te, Luigi.
0: Argomento di questo terzo appuntamento sarà il gioco o la rappresentazione giocosa, giocare o suonare. Wolfgang, a te la parola.
1: Allora, un elemento centrale del mio metodo è la rappresentazione giocosa, che ho chiamato così perché in italiano il termine gioco è molto legato, connesso con l'infanzia, con i giochi dei bambini. Invece in inglese o tedesco il gioco, il Spiel, play,
0: jouer in francese,
1: jouer, è molto legato al mondo dell'arte, il Schauspiel, il teatro, il gioco dell'orchestra, no? Il play dell'orchestra, l'orchestraspiel. Come mai questo collegamento? Io credo, per capire l'arte in generale, ma in particolare la musica, mi ha molto servito il concetto antropologico del gioco. Cos'è il gioco? Il gioco per me è un medium dove, come siamo esseri umani, pieno di vitalità, di surplus, di voglia di gioire nel movimento, di muoverci, nel gioco troviamo un elemento, un medium dove possiamo liberalmente praticare, esplorare questa libertà del movimento, perché il gioco non ha nessun scopo nella quotidianità, un obiettivo fuori di se stesso. Nel gioco è orientato a se stesso, lo scopo del gioco è giocare, non niente di fuori. Allora, questa libertà di sperimentarsi con poche regole, spesso, no? Ma anche se pensiamo al gioco dei bambini, di imitare, mimare delle situazioni del passato, del futuro o del presente, è un elemento anche forte dell'apprendimento dei bambini. Il gioco è l'elemento centrale. Allora, il gioco cosa ci permette? Ci permette di esplorare in un'area libero i nostri movimenti, che ci trascina. Il gioco non è una cosa radicata nella persona, è qualcosa più grande, perché ci trascina, si crea delle interazioni che sono da una parte determinate da certe regole che proviamo di applicare, ma dall'altra parte da una grande porzione di spontaneità, di novità, di invenzione. Allora, il gioco è pieno di sorprese, di imprevedibilità. E questo si può dire altrettanto per il gioco nell'arte. Il gioco nell'arte è più un gioco, non più dove, come nei giochi dei bambini, il bambino fa come fosse. Prende un oggetto, per esempio un sasso, questo sasso diventa una macchina. Allora, trasforma dei oggetti in altri oggetti. Invece nell'arte la trasformazione non è da un oggetto in un altro, il gioco io faccio come fosse diventa un gioco di
0: faccio finta che
1: sì. Faccio finta di sì, no? Diventa un gioco di forme, di percorsi, di sì, forme, la parola giusta, dove trasformiamo le cose. Allora, il gioco nella musica ha una struttura molto particolare. Ha una struttura perché nella musica, e questo è interessante, che non è una espressione di un'emozione, di qualcosa dentro le persone. Allora, questa idea del Sturm und Drang, si dice anche in italiano, no? Del romanticismo, che la musica fosse il linguaggio delle emozioni, una espressione del mondo interno delle persone, è molto riduttivo, non è una espressione del mondo interno delle persone, ma una forma che esprime un processo della vitalità delle persone, delle emozioni in generale, delle coreografie delle emozioni. Per esempio, sì, io posso arrabbiarmi, saltando da una sedia, ma posso anche arrabbiarmi, stare seduto una sedia e gridare, posso anche arrabbiarmi e parlare ad alta voce. Ci sono tanti modi di esprimere sentimenti. E la musica, il gioco della musica è dare per qualcosa che succede dentro un materiale. Il materiale sono i toni, le melodie, la parte acustica. E questo mondo interno entra in questo materiale e praticamente diventa il materiale. Allora, vivendo la musica, vivo con questo modo del giocare i miei sentimenti, le mie sensazioni, delle mie fantasie. Abbiamo parlato, no, che la musica è anche amodale, il vissuto del corpo non è solo ascoltare ma anche vedere, tutto collegato. No, come si potrebbe dire che favorisce anche la musica essere un intermedio di compacciarsi, esatto, con le parole nell'opera, con il film, nella musica del film e altre cose. Allora, questo gioco della espressività non è un esprimere dell'individuo, ma di creare una forma dove l'individuo o il musicista o il pubblico prende atto che prende una consapevolezza di qualcosa che così non esiste, senza di questa forma, di questa espressione non esiste, e lo fa vivere questo, e esplorare e trovare delle vie di sentirlo, di assaggiarlo, di diventare anche una cosa mia come pubblico. Allora è un gioco, che la struttura musicale del gioco musicale è un avvenire, come si potrebbe dire, un prendere possesso di qualcosa che mai è finito, non è una cosa definitiva, non è una definizione definitiva, ma una esperienza nell'incontro fra me e l'arte stessa. Questo è il gioco musicale.

0: Siamo in compagnia di Wolfgang Ulrich per esplorare il suo libro in quattro appuntamenti, siamo arrivati al terzo, la leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia, pubblicato da Guerini e Associati. Wolfgang, cosa vuol dire per te aiutare un musicista a scoprire la propria unica voce, quindi esporsi, rischiare di esporsi con la propria vulnerabilità nel gioco? E quindi, dato che, tornando a cosa vi detto nel precedente appuntamento, cioè il forte controllo da parte del musicista per evitare errori in realtà è un blocco per la performance.
1: Una bella domanda.
0: Cioè, come si fa a ritrovare questa propria unicità?
1: Allora, nel gioco tu stai sperimentando la tua unicità, esprimendoti, vivendo questa libertà. Tu trovi la tua forma di espressione in generale. Ma il musicista ha un spartito, ha delle regole, anche qualche volta poche, qualche volta tante, di gioco, di ripetizione, di variazione, di contrasto, di, come si poteva, di sintonia, di sintonia. È un gioco che ha tanti movimenti. Allora io, entrando in questo gioco, trovo il mio modo di giocare questo se mi lascio andare. Allora, lascio andare vuol dire farsi da una parte una idea sulle caratteristiche melodiche, di elementi anche strutturali di questo gioco, questa opera che sto giocando. Facendo questo, poi entrando in un sperimentare di un lasciarmi andare. Per esempio, la maggior parte dei problemi dei musicisti quando hanno paura del palcoscenico o del concorso o di lasciarsi andare, voglio parlare di due casi. Uno, viene un violinista che ha un problema quando fa concorsi, perché respira in un modo, solo quando fa il concorso, che si sente così fastidioso che deve interrompere il concorso, praticamente ha dei respiri come fosse alla fine sul letto di morte. Cosa scopriamo? Che il suo modo di giocare, da 15 anni ha questa idea che lui deve diventare più bravo di tutti, il conservatorio, poi nella scuola musicale dove ha cominciato era più bravo, poi nel conservatorio non più, ma fa una fatica di emergere, di esercitarsi, di essere più bravo. È un modo di respirare, no? Arriviamo di nuovo alla esperienza corporea, praticamente blocca tutto il diaframma e respira solo con la gola in situazioni di stress, no? E cosa è il diaframma? Questa è una cosa molto interessante sul livello evolutivo nel corpo. Il diaframma è anche il centro del ridere. E il ridere viene molto prima del parlare, no? Come sviluppo nella umanità. E è una cosa estremamente corporea, spontanea, no? Che non è che controllo il ridere in sé. Allora, questo diaframma in fondo un vulcano della regolazione delle mie emozioni, non so, sì, del ridere, del divertirsi, del gioire, ma in generale una tromba che ho dentro lì, che posso gonfiare, non gonfiare, posso escludere dal respiro, che ha una potenza enorme. Allora, cosa ho fatto con lui? Abbiamo fatto un esercizio prima di recuperare il campo di gioco, perché il diaframma non faceva parte del gioco. Come penso che la musica, fare la musica, deve essere una festa, dove un posto, un luogo felice. Allora abbiamo cominciato a fare cominciare di allenarlo di ridere di nuovo, no? C'è un modo di, se tu fai ha ha e lui mi risponde con questo, e si entra in un ritmo con diverse lettere, ha ha hi, hi, no? E alla fine questo diaframma comincia a rilassarsi, e dopo 2-3 minuti di questo, diciamo, spazzare il campo di gioco, la persona comincia a ridere spontaneamente. Non puoi più fare a meno, nella intenzione fra me e lui, no? È un, il ridere, tu ridi con le altre.
0: Sì,
1: no?
0: Devi contagiare.
1: Devi contagiare, no?
0: Dalla risata, no? Sì, sì.
1: Contagiare. Allora, in quel modo abbiamo cominciato di, che lui sente il suo diaframma e prende possesso della sensazione, io ci sono, io il mio corpo, io sono il mio corpo, io sono il mio diaframma. Prendo la responsabilità di questo diaframma. E poi l'abbiamo traumatizzato. Ogni volta quando prepara un pezzo doveva fare qualche minuto di esercizio di risate, di, no? di giocare con il suo diaframma e pensare alle cose divertenti che c'erano dentro questo pezzo di musica, di questo modo di suonare, perché era bravo, era un violinista bravo. Questo è per esempio un esempio di giocare. Un altro, poi faccio breve, ho fatto un master per cantanti sempre sulla musica, e c'era questa cantante che si bloccava ogni volta che, quando faceva concorsi nell'opera, invece quando aveva tutto il pubblico davanti, anche tante persone in una sala, e la sua gioia, la sua motivazione profonda era di far divertire le persone quando canta. Aveva una bella voce, un soprano, fa divertire, gioire le persone, vibrare in quel modo lì. Poi davanti a qualsiasi commissione si bloccava. Allora abbiamo fatto un gioco anche lì, no? Giocare come forse un palcoscenico, non con tutto il corpo, 360 gradi. Io ho chiesto a lei, ma perché lei è così tirchia? È di Genova? Era veramente di Genova questa ragazza. Allora tu dici, forse non si può fare, ne sai che i genovesi sono tirchi,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: e dice, tu hai una balla di fuoco dentro e questi poveri gente della commissione non fai partecipare, non spendi questa cosa. Allora ho chiesto di cercare dal gruppo, perché in quel momento era un gruppo, un master course in un gruppo, una persona che rappresenta la sua parte che vuole far divertire le persone, che gioire le persone, e si cercava un'altra ragazza come un'autostima alta, che vuoi la sua motivazione profonda, che vuoi far gioire le persone. Allora entravano in due davanti alla commissione che avevamo simulato, no? E questa ragazza la aiutava molto, è entrato nella risorsa, no? Ha giocato come fosse un teatro e l'ha toccato là dietro, dice dai fa vedere che la tua gioia a questa povera gente della commissione, fallo vedere. E poi alla fine ha cantato qualcosa di Mozart, no? E ha fatto gioire queste persone, no? In senso di entrare in apertamente. Qualche volta abbiamo delle regole, delle obiezioni, delle, come fosse un passeggero nascosto che non facciamo uscire, perché ci vergogniamo, perché pensiamo, abbiamo paura di la commissione, del giudizio, ma tu sei grande, perché non te la giochi, no? E questo è un esempio di giocare. Non so più cosa so.

0: Siamo in compagnia di Wolfgang Ulrich per presentare e esplorare il suo nuovo libro, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Cosa accade di particolare, Wolfgang, quando tu lavori con i musicisti usando questa rappresentazione giocosa? Parliamo della connessione fra gioco come concetto dell'arte, anche musicale, e l'atteggiamento di un musicista quando affronta uno stress grosso come la performance.
1: Allora, prendiamo una malattia che secondo me, anche se sembra un po' strano per qualcuno, è la distonia focale,
0: sì.
1: Che si dice che il 5% dei orchestrali è colpito da questa malattia, che è ancora molto un grande tabù fra gli orchestrali,
0: sì, sì.
1: No? Che è una malattia di origine in parte misteriosa, in parte anche molto localizzato nella interfaccia fra processi neurologici ma funzionali, non c'è un danno osservabile, e psicologico, che si esprime in una difficoltà fino all'impedimento. Sai che abbiamo due muscoli che muovono le dita, che un agonistico e un antagonistico,
0: sì, sì.
1: E questo normalmente in un equilibrio,
0: sì.
1: In un gioco libero. Gioco. Invece nella distonia questo si blocca, questo gioco, e esce il dito del musicista, questo il crampo del musicista, si dice anche in gergo,
0: sì,
1: no?
0: Vero.
1: E non riesce più a muovere un dito. Per compensare questo comincia a usare anche la mano in modo strano, eccetera.
0: Sì, dita che si arricciano.
1: Si arricciano, no? Che può portare alla invalidità alla persona. Ma oggi si sa molte cose di più, si può...
0: Perché in realtà è invalidante per la musica, ma in realtà quel movimento tu lo fai normalmente, cioè devi prendere un bicchiere e lo prendi normalmente.
1: Sì, sì, non,
0: non è quel,
1: non
0: quel dito si ribella.
1: Nella vita, sì. Nella professione sì,
0: sì.
1: Non riesce più a muovere le dita. E, fino a 20 anni fa non si conosceva neanche il nome di questa, sì, malattia. Si trattava con psicofarmaci, adesso si sa per esempio con il botulino si può anche intervenire a un certo punto, come fare una pausa il muscolo, il nervo, nel senso ti inietti il botulino dentro, i sinapsi vengono anestetizzati per 2 o 3 mesi, con la speranza così la persona riimpara di muovere bene questa cosa. Ma io ho sviluppato un metodo che è altrettanto complementare ma interessante, di ripristinare con la persona la sua passione di giocare, in senso che secondo me la distonia è un rifiuto di giocare nel gioco musicale, proprio un rifiuto, in senso che le regole di perfezione, di performance di altissimo livello, di evitare qualsiasi errore, sono così rigidi che alla fine vai in tilt, vai proprio, no? In certe situazioni di stress, di problemi, anche di crisi personali, emerge questa distonia. Allora, ripristinare il gioco, ti racconto due modi. Uno, il primo, comincio, sai, sempre giocando in modo teatrale. Abbiamo parlato del corpo, della poesia, della personificazione, delle qualità, delle capacità nel corpo, di trovare posti simboliche, attraverso l'idea della metafora, di dire va bene, il mio cuore sta per le mie emozioni, per l'amore, i polmoni sono quello che portano, come il termometro delle emozioni, eccetera. Allora tu puoi dire che il corpo è pieno di capacità, di risorse che hanno il loro collegamento simbolico, una espressione di quello è la mano destra, un altro la mano sinistra. Se tu pensi solo anche per il pianista, la mano destra è questo più virtuosistico collegato con le melodie, la sinistra porta alla profondità, all'accompagnamento, ha un ruolo diverso. Allora faccio parlare questi distonici, brutta parola, queste persone che soffrono di questo vestito molto stretto di giocare, dice ma provate di identificarvi, facciamo parlare la mano destra e la mano sinistra, con il scopo che spesso la mano che soffre di distonia hanno una rabbia con questa mano, ma che cavolo, mi rovina tutto, questo povero mano diventa oggetto di controllo, di interventi, di rabbiature, no, bruttissimo questo. E dice, va bene, provi a identificarti con tua mano sinistra, per esempio, cioè quello che soffre. E vengono fuori delle cose qualche volta di una sorpresa incredibile. Aveva un pianista che ha provato a un certo momento della sua vita che la mano sinistra diventa veloce come quella destra. E faceva dei allenamenti pazzeschi per farlo. A un certo punto scoppia la distonia. Come Schumann, non so se
0: sì, no? È stato il primo distonico a Carrara,
1: con queste
0: Schumann.
1: Macchine che metteva lì, no? E scopriamo che la mano comincia a parlare come una poesia. Chi sei tu, mano? E il paziente si identifica, sono io la mano, è un parte del mio corpo. E abbiamo scoperto che questa mano era in fondo la musicalità, la profondità di questa persona. Questa persona provava di imitare sempre i grandi pianisti, andare sulle autostrade di Rachmaninoff, autostrade nel senso di concerti molto impegnativi, ma alla fine nel suo profondo a lui piaceva la musica più impressionistico, più particolare, pezzi molto calorose,
0: ricchi di colori,
1: sì, tanti colori. E questa mano era un po' il custode di questa musicalità, no? E l'ha violentata, l'ha portato di suonare il Rachmaninoff veloce come la destra. E scoprendo questo ha cambiato tutto il suo atteggiamento verso la musica, ha scelto altri pezzi, ha detto, ma io non sono uno delle autostrade, io mi piacciono andare in campagna, in Toscana, mi piace fare le strade laterali, sai, dove ti fai sorprendere dai paesaggi, queste cose lì, no? Allora la scoperta, no, del gioco della mano sinistra con questa destra, no, che spesso sono anche in contrasto uno con l'altro, in fondo non sono in contrasto, ma uno si arrabbia sull'altro perché non segue più, ha cambiato totalmente il suo atteggiamento verso queste due mani, e facendo questo la distonia diventava pian pianino di meno. Questo è interessante, no? Ripristinare il gioco come forse
0: volendosi bene, in sostanza.
1: Volendosi bene e apprezzare le risorse che sono nelle mani, no? Anche le risorse diversificate, no? Nella sinistra altre qualità della destra, no? E poi un altro caso molto drastico. Tu puoi immaginare 30 anni di guerra. Un chitarrista, un tedesco molto conosciuto, per sfuggire dalla sua famiglia di origine a diventato un virtuosista pazzesco, e suonava 12 ore al giorno invecchiando. A un certo punto anche lì ho fatto parlare le mani, scopriamo che questa mano che è distonica non ne poteva più. Era se tu invecchia non sei più così
0: reattivo,
1: no? Dice, no, non ce la faccio più, non sono fatto perché lui diceva proprio, io ho fatto la guerra. Come è sempre in battaglia, sempre il primo, sempre
0: a spingere,
1: spingere. Gli altri sono i nemici, io devo uscire al top, devo essere al top. Allora qui, anche qui vedi la dimensione del gioco, e ripristinare anche il gioco da zero, dice. E l'ho invitato lui di diventare un altro personaggio. Dice, scegliti un altro nome. Sei un altro, chi ti piacerebbe essere? E lui ha scelto un altro nome, ha inventato questo personaggio che alla fine era libera di dire, io potrei anche lasciare la chitarra, non mi frega più niente. Poi, avendo questa libertà del gioco libero,

0: psicoterapia. La musica, appunto, è un gioco con le forme, un gioco che ha anche un carattere simbolico. Però tu parli anche di mimo nascosto e del musicista e il suo corpo poetico quando fai coaching con i musicisti. Spieghiamo un po' meglio questi due dettagli che tu metti in gioco a tutti gli effetti.
1: Ma questo linguaggio simbolico è una seconda nozione, diciamo, antropologico, che creiamo dei simboli per distanziarci dal mondo, no? L'abbiamo fatto nella mitologia, nell'immagine. Poi l'arte vive ancora di questo fare immagine, creare immagine, ma non ha più il vincolo della prigione della mitologia, no? Che ti metteva, tu vedevi la divinità nell'albero, no? Il totem o l'animale che ti accompagna nella tua... Nell'arte diventa libero, no? il simbolo, ma il simbolo, cos'è nella musica? Il simbolo è una espressione in un materiale che sono toni conglomerati di suoni, no? Che prendono una forma, che il compositore dà una forma, cioè nei tempi di Greci hanno cominciato, no? Le vecchie teatro era accompagnato dalla musica, no? Il canto, no? Il raccontare con la voce, con il gesto della voce, con il gesto della mimicità, con il gesto del movimento, qualcosa. E queste sono le radici anche del simbolo della musica, no? Il gesto, il gesto che diventa un movimento acustico, il gesto diventa una dinamicità, sviluppa una dinamicità che ti coinvolge, ma non è mai come la lingua una definizione compiuta, no? È sempre qualcosa in avvenire, no? Non c'è una definizione. Poi è chiuso in se stesso, il simbolo della musica è la musica stessa, no? Non è un linguaggio, non è una grammatica come nel linguaggio, ogni opera è in sé un suo linguaggio, no? E nella musica di tonalità è molto legato anche alla parte semantica del linguaggio, parliamo del tema, della esposizione, della ripresa, sì. No? Come fosse qualcosa che ti racconto, no?
0: O la forma sonata famosa.
1: No, la forma sonata, sì, no? Sì. Allora l'intreccio fra una comprensione narrativa e quella musicale nella musica di tonalità è molto stretto. Anche se tu pensi a Bach, no? La fuga, sì. Il punto, mandare il proprio punto di vista in fuga è la nascita della prospettiva. Bach manda il proprio punto di vista in fuga e diventa la costruzione della fuga, no? Se tu pensi, tu ha fatto una fuga che ha tutte le sue le lettere dei suoi nomi, sì. L'ha mandato B, A, C, H, no? Che in tedesco sono dei nomi delle tonalità,
0: sì, no? Schoffer, se l'offerta musicale,
1: sì, no? No? Allora sono delle parallele anche ermeneutiche, no? Di vicinanza fra linguaggio, narrazione e musica, ma la musica è sempre il suo punto forte, è una cosa di comunità, di ritmo, di riunirci, che ha la sua linguaggio simbolica in quello che senti, no? Nella costruzione delle forme. Poi hai la grande rottura con Cage, con Langemann, non so se conosci, no? Con anche come si chiama l'italiano?
0: Ma sì, anche tutta la scuola di Darmstadt, sì, le avanguardie, no, sì, no, a partire da Schoenberg, poi sì.
1: Perché non si sono più trovato in questo linguaggio musicale, queste forme hanno cominciato di ridefinire l'approccio,
0: sì,
1: musicale,
0: ristrutturando,
1: no? Che diventavano più interessanti le costruzioni di suoni, no? Anche la quotidianità entrava nel suono della quotidianità, i rumori diventavano forme di musica, eccetera. È sicuramente un avvenire anche di definire cosa è il linguaggio simbolico della musica.

Allora, io penso che le forme della musica, i simboli della musica, hanno un codice molto closed, molto dentro di sé che devi scoprire cos'è dentro un movimento musicale. Allora, di usare quello di cui abbiamo parlato nella puntata sul corpo, esperienza corporea, che ogni movimento musicale ha le sue radici veramente nell'espressività corporea, nel movimento, nell'immagine, nel profumo, eccetera. E di aiutare un musicista non di scoprire le sue interiorità e le sue emozioni per esprimere nella musica, ma scoprire quelle che sono dentro lo spartito. Ti ho parlato di questo pianista, no? Di dire, va bene, immaginiamo questo che stai suonando, proviamo a tradurlo in un movimento, come sono i movimenti, come spingi, come tiri, e da lì di avere anche un piano più sofisticato di avere la pienezza del movimento musicale attraverso la ricostruzione anche del movimento stesso, come ti muovi con questo suono, con questo modo di muoverti con il tuo strumento, che movimenti sono. E più lo vive questo nella preparazione, questo mondo poetico che abbiamo in comune, perché in fondo è intersoccettivo. Con il corpo ci incontriamo molto prima che con delle parole, tu senti già delle cose, ci sono dei significati pre-riflessivi, no? Che nella musica creano una profondità delle Stimmungen, si dice in tedesco, delle atmosfere, delle sfumature che con nessuna parola tu potresti esprimere, no? Allora, di farlo vivere questo, ricostruendo tutto il mondo, diciamo, della espressività, il movimento, l'immagine, il profumo, e poi suonare con questa idea lì. E quello che ho chiamato il mimo nascosto. Sai, pensi per esempio al Picasso, no? Quando ha fatto con tre linee un torro. Quante torri lui ha visto per arrivare a questa mimesi, no? Di questo essenziale di un toro. Allora, per arrivare all'essenziale di un pezzo di musica, di viverlo tante volte, sperimentarlo, esplorarlo, per arrivare alla tua voce, al tuo modo di esprimerti con questo pezzo.

0: Si chiude così questo terzo appuntamento dedicato alla lettura, a tutti gli effetti, questa presentazione del nuovo libro di Wolfgang Ulrich, La leggerezza creativa, approccio innovativo in psicoterapia, pubblicato da Guerini e Associati. Di cosa parleremo nel quarto e ultimo appuntamento?
1: Il luogo sicuro è la creatività del musicista.
0: Pertanto Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Wolfgang Ulrich,
0: vi ringraziamo per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Mercoledì 9 settembre, nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Leone XIV all'udienza generale da Piazza San Pietro, la dignità umana sia dono di Dio da difendere, non oggetto di cui disporre. Il Papa riceve in Vaticano i vescovi amici del movimento dei focolari, testimoniate l'unità in un mondo frammentato. Stati Uniti-Iran, torna la tensione nello stretto di Hormuz, distrutte 5 petroliere iraniane dopo gli attacchi, annuncia l'esercito americano. Teheran colpisce basi statunitensi in Giordania. Le 14:45 secondi, Francesco De Remigis in studio, ben trovati all'ascolto. Dunque, l'essere persona significa percepire se stessi come dono da condividere, escludendo chiusure autoreferenziali. All'udienza generale stamani in Piazza San Pietro, il Papa prosegue il ciclo di catechesi dedicate ai documenti del Concilio Vaticano II, continuando ad approfondire la Costituzione conciliare Gaudium et Spes. Il servizio è di Deborah Donnini.
2: Con la forza del Vangelo, difendere sempre la dignità umana che si radica nell'essere creatura della persona fatta a immagine e somiglianza di Dio. È l'esortazione del Papa nella catechesi all'udienza generale.
3: La sua dignità non dipende dalle capacità che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo che ricopre, dalle scelte giuste o sbagliate che compie. Ma è un dono che la precede e la eccede, posto da Dio come espressione del suo amore che non viene mai meno.
2: Tre sono le espressioni più significative della dignità della persona che la Gaudium et Spes richiama: intelligenza, coscienza e libertà. Il Papa ricorda anche che la riduzione del corpo a oggetto di cui disporre arbitrariamente è sempre negazione della dignità della persona. Occorre considerare degno di onore il proprio corpo perché creato da Dio e destinato alla risurrezione nell'ultimo giorno.
1: Il Pontefice ha ricordato inoltre che in Polonia in questi giorni si tiene la festa del raccolto. Affidiamo al Signore il lavoro degli agricoltori, grazie al quale non ci manca il pane quotidiano, così Papa Leone durante i saluti ai fedeli polacchi. E sarà proprio Papa Leone a presiedere l'assemblea della diocesi di Roma il prossimo venerdì 18 settembre alle 17:30 nella Basilica di San Giovanni in Laterano. L'incontro, annuncia il cardinale vicario Baldo Reina nella lettera d'invito, aprirà ufficialmente il nuovo anno pastorale. Il prossimo 14 settembre, invece, il vescovo di Roma inaugurerà Acqua, la mostra del ciclo espositivo Catastrofe e Meraviglia della Biblioteca Apostolica Vaticana, un appuntamento che sarà trasmesso in diretta sulle nostre frequenze a partire dalle ore 11. Testimoniate l'unità in un mondo frammentato. Leone XIV ha rivolto questo invito ai vescovi, amici del movimento dei focolari, ricevuti questa mattina in Vaticano prima dell'udienza generale. Il Papa ha chiesto ai presuli di essere un segno di comunione in mezzo a situazioni di pregiudizio, razzismo, intolleranza religiosa e violenza che alcuni dei presuli sperimentano nei loro paesi. Il servizio è di Alessandro De Carolis.
4: Una testimonianza di unità in risposta alle tristi divisioni che affliggono il nostro mondo, di comunione in mezzo alle polarizzazioni della nostra epoca. Leone XIV ragiona da molte angolazioni attorno al valore che dice gli sta molto a cuore. L'unità, la fraternità, che del movimento dei focolari fondato da Chiara Lubich è un cardine del carisma, è quella che ai vescovi amici del movimento il Papa chiede come segno da far risaltare in un mondo di individualismi, perché dice:
3: For all the emphasis.
4: Nonostante l'enfasi posta sulla libertà individuale, oggi le persone si sentono spesso meno libere di essere veramente se stesse o di seguire i propri ideali più alti, a causa di una paura nascosta di essere giudicate o di non sentirsi integrate. Papa Leone invita i vescovi a essere uomini capaci di una forte vita interiore, a servizio delle persone di cui hanno cura. In tal modo sarete testimoni gli uni per gli altri di quell'unità che costruisce pace duratura.
1: Apriamo la pagina internazionale perché torna la tensione nel Golfo Persico con attacchi incrociati di Stati Uniti e Iran, navi e petroliere. Colpita dai pasdaran iraniani anche una base americana in Giordania, il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, parla di una minaccia evidente per la pace e per la sicurezza regionale e internazionale. I dettagli sono nel servizio di Michele Raviar.
5: Il Golfo Persico continua a essere teatro di scontri e rappresaglie. I Pasdaran hanno dichiarato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e 10 imbarcazioni, come reazione agli attacchi USA che avevano colpito 5 petroliere iraniane. Danni considerevoli, dicono le guardie rivoluzionarie, mentre il ministro degli esteri iraniano mette in guardia delle conseguenze di un'escalation. Nessuna nave da guerra della marina statunitense è stata colpita. Tutti i tentativi di attacco iraniani sono falliti. Questa è la smentita del comando militare statunitense. L'Iran bombarda anche la base americana in Giordania che sostiene gli attacchi. 18 missili su 20 sono stati intercettati, mentre 2 sono caduti in zone prive di centri abitati senza causare vittime, con Fox News che parla di una conferma dell'utilizzo di bombe a grappolo. Intanto il prezzo del petrolio continua a salire. Il Brent supera i $100. Il prezzo del gas arriva a 78,40 euro ai massimi da 3 anni.
1: Restiamo in Medio Oriente con una notizia dell'ultima ora che ci giunge dalla Cisgiordania. Le forze di difesa israeliane hanno infatti riferito di aver ucciso a colpi d'arma da fuoco un palestinese ricercato, sostiene il governo israeliano, identificato come Abdul Kader. Siamo nella località di Akraba, a sud di Nablus, nel nord della Cisgiordania. E proprio a proposito di Cisgiordania, il governo britannico ha annunciato ieri sanzioni su beni e prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nell'area. Altri 11 paesi hanno firmato una dichiarazione congiunta sulla stessa linea per dare un segnale di netta contrarietà alle violenze crescenti da parte dei coloni israeliani sui palestinesi. E allora Silvia Giovanrosa ha chiesto quali saranno gli effetti di queste sanzioni annunciate a Francesca Maria Corrao, docente di storia e cultura araba presso l'Università Luis di Roma.
6: L'effetto auspicato è quello della mobilitazione internazionale, di isolamento di quella parte di comunità che continua a sostenere questi atti di violenza. Questa indifferenza in Occidente è grave, perché l'indifferenza è una delle cause che non ha posto termine all'espandersi delle ingiustizie.
7: Gli episodi di violenza che vengono perpetrati da alcuni coloni, la volontà di espandere gli insediamenti israeliani nella West Bank sono collegati nella scelta di questa decisione.
6: Ogni volta che si cerca di trovare una soluzione a 2 stati viene immediatamente boicottata, e ciò riflette la volontà e le pressioni di una rilevante componente del governo attuale, no? Interrompendo la continuità territoriale delle città palestinesi. Violare il diritto internazionale in questo momento danneggia tutta la comunità internazionale. Quello che è una violazione oggi sarà una violazione domani.
1: Cambiamo scenario, ci spostiamo in Ucraina, perché il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, spera che i colloqui americani con Kiev riprendano presto. Questa la dichiarazione giunta poco fa dal Cremlino, che ha parlato anche della possibilità di un vertice trilaterale tra i presidenti americano, russo e cinese, dunque Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping, a novembre a Washington. Concludiamo con la cultura. Questa sera la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia dedicherà un evento speciale al documentario Oltre il Muro, Madre del Buon Consiglio, del regista Gion Koldrekaj, che racconta tra Italia e Albania la vicenda dell'immagine mariana visitata lunedì scorso da Leone XIV a Genazzano, vicino Roma. Il servizio è di Eugenio Murrali.
8: Tutto inizia dall'immagine mariana della Madre del Buon Consiglio nel santuario di Genazzano, custodito dall'Ordine di Sant'Agostino e visitato da Leone XIV appena 2 giorni dopo la sua lezione e nuovamente il 7 settembre scorso. Spiega lo sceneggiatore del documentario Pal Kondrekai.
9: Per fare cinema bisogna sempre partire da un'immagine forte che porti con sé un mistero. Allora la prima immagine venuta spontanea è stata per l'appunto l'arrivo a Genazzano di Papa Leone XIV.
8: Secondo la tradizione, l'effigie è giunta da Scutari a Genazzano nel 1467. Lega nel suo esodo il popolo albanese all'Italia. Il regista Gion Koldrekaj si sofferma sul titolo dell'opera, Oltre il muro.
10: Dentro questi muri ci sono spesso persecuzioni, carceri, tutte le sofferenze di un popolo. E questo popolo albanese viene a emigrare in Italia per andare oltre. Oltre il muro, appunto l'immagine di Madre di Buon Consiglio, che è emigrata insieme alle albanesi in Italia per dare questa speranza.
8: Un viaggio nella storia che riflette sul presente, sulla necessità di costruire ponti in un mondo attraversato da molte divisioni.
1: Bene, è tutto per questa edizione. Un ringraziamento in regia ad Alberto Giovannetti, un saluto da Francesco De Remigis in studio. Grazie per averci seguito. L'informazione torna tra meno di un'ora.
11: ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

la chimica lepre distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: sassolino nella scarpa. Ai, che mi fa tanto tanto male. Ai.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Le 15 l'informazione della Radio Vaticana, Leone XIV all'udienza generale da Piazza San Pietro, la dignità umana sia dono di Dio da difendere, non oggetto di cui disporre. Il Papa prosegue il ciclo di catechesi dedicate ai documenti del Concilio Vaticano II, continuando ad approfondire la Gaudium et Spes. Il Pontefice ricorda che l'essere persona significa percepire se stessi come dono da condividere, crescendo e maturando nell'accoglienza, nella reciprocità, nel servizio, escludendo dunque chiusure autoreferenziali. E il Papa ha ricevuto questa mattina in Vaticano i vescovi amici del movimento dei focolari, testimoniate l'unità in un mondo frammentato. Il suo invito, i presuli sono a Roma per il congresso sul tema dare testimonianza dell'unità, tema che, sottolinea Leone XIV, mi sta particolarmente a cuore. Ucraina, le forze russe hanno annunciato di aver preso il controllo dell'insediamento di Ozernoye nella regione di Kharkiv, in Ucraina per l'appunto. È tutto, l'informazione torna alle 16.
1: E per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così bello.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Don Andrea Vena.

0: Cari radioascoltatori, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Andiamo oggi a scoprire e a conoscere la storia della città dei ragazzi di Modena. E siamo in collegamento telefonico in questo momento con Massimo Morino. Massimo, buongiorno a te.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito, buongiorno.
0: Massimo, che cos'è oggi innanzitutto la città dei ragazzi?
1: La città dei ragazzi è una realtà presente appunto a Modena che tiene insieme tanti aspetti legati alla pastorale giovanile, legati a gruppi scout, legati a società sportive e legate ad un centro di formazione professionale. Quindi è uno spazio con diverse funzioni, il cui fine, il cui obiettivo principale è quello di lavorare per l'educazione e la salvezza della gioventù, perché la città dei ragazzi è un ente diocesano presente a Modena da oltre 70 anni, il cui obiettivo è utilizzare tanti strumenti diversi per consentire ai giovani di avere dei percorsi di crescita, di inclusione e di realizzare loro stessi attraverso il lavoro. Quindi tante realtà diverse che cooperano per i giovani.
0: E a questo punto sorge la domanda, ma da chi è stata fondata questa realtà? Che storia ha alle spalle questa realtà?
1: Allora, la città dei ragazzi ha una storia molto bella e sarebbe proprio una bella occasione oggi di parlarne in modo un po' approfondito, perché ha la storia della città dei ragazzi comincia durante la Seconda Guerra Mondiale, in un periodo molto brutto e molto pesante per tutto il paese e anche per la città di Modena, in cui la conflittualità era molto molto accesa. Un gruppo di sacerdoti che erano amici fra di loro e che stavano combattendo per portare la speranza in una terra in cui non c'era, decidono di mettersi insieme a dei laici e delle altre persone anche al di fuori della Chiesa, e insieme decidono di appunto trovare gli strumenti per portare una dimensione di futuro e di fede dove questa dimensione non c'è. Quindi Don Mario Rocchi è il nostro fondatore, è il fondatore della città dei ragazzi, che è mancato poco più di 10 anni fa, che ha avuto la fortuna e la grazia di vivere fino a oltre 100 anni, ma insieme a lui altre due grandi figure, che sono Don Elio Monari, che è stato ucciso nel 1944 ed è medaglia d'oro al valore civile della resistenza, militare della resistenza, e Don Sante Bartolai, figura, anche questa è una figura di un sacerdote particolarmente luminoso e che ha vissuto sulla propria pelle durante la Seconda Guerra Mondiale l'abominio del campo di concentramento e di una privazione fortissima, e ha scritto un diario molto bello di cui anche con Don Stefano, che è qui con me, ci piacerebbe raccontare qualcosa se possibile.
0: Prego, passiamo allora la parola casomai a Don Stefano.
2: Ciao a tutti, è con grande gioia che condividiamo la storia di una figura grande, ma come tutte le figure grandi che si nascondono sotto le fondazioni, Don Sante Bartolai. È una storia bella perché ha visto 7 ragazzi della città dei ragazzi partire per andare là dove è nato. E per fare questo hanno dovuto fare un viaggio, che è un viaggio che li ha portati dall'altra parte dell'oceano, Island Park vicino a Chicago. Perché? La storia di Don Sante racconta anche la storia di tanti ragazzi che saranno aiutati dalla città dei ragazzi. I genitori partono dalla montagna modenese nel 1910, è una terra povera che non consente un futuro, e partono per una promessa, la promessa del sogno americano. Avranno 4 figli e insieme a una piccola sorellina di Don Sante chiamata Santina, che nasce un anno prima e muore dopo un anno. Poi questi 4 fratelli ancora giovanissimi diventano orfani, muore prima la mamma poi il papà. Cosa fare? Ritornano a Modena, nella montagna modenese, dove sono accolti da la zia, che ha già 5 figli, che si ritrova 9 figli da crescere. I ragazzi Bartolai, Don Sante, i fratelli crescono e i fratelli più grandi ripartono per Highland Park, Sante decide di rimanere a Modena e di donare la sua vita per quella terra dalla quale i suoi genitori erano partiti. E quella terra arida diventa terra di semina. Don Sante diventa sacerdote e viene mandato in una parrocchia di montagna di Palagano e qui comincia a lavorare con Don Mario Rocchi Donelio per la salvezza degli ebrei, per la salvezza dei giovani renitenti alla Lega, alla leva, e in questo contesto parte una pagina del diario. Allora, se va bene, ripasserei la parola a Massimiliano che ci svela la bellezza di questa storia tragica ma anche luminosa.
0: Grazie, vediamo.
1: Allora, la storia di Don Sante, che ha molto a che fare, come diceva Don Stefano, con la missione della Città dei Ragazzi, è la storia appunto di questo americano che torna in Italia orfano, va in un paesino, dovete pensare, siamo nell'Appennino modenese, in un paesino di pochissime anime, distante oggi forse un 45 minuti, un'ora di macchina da Modena, allora era più di mezza giornata di viaggio. È terra di grandi scontri, è terra di conflitti siamo appunto nel 1944 circa, e quello è un luogo, l'Appennino, in cui si nascondono le formazioni partigiane cattoliche, ma anche formazioni partigiane comuniste. E Don Sante Bartolai è parroco di questo paesino, lui ha scritto un diario che è stato pubblicato 20 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e la sua uscita come sopravvissuto dal campo di concentramento, in cui lui dice per il bene, perché questa storia non è una storia di rancore ma è una storia che viene raccontata per il bene, e riepiloga appunto quanto è capitato. Lui, tutto comincia l'8 marzo del 1944, quando lui, parroco, ritorna dalle visite pastorali che ha fatto ai malati della sua comunità e trova che ci sono l'esercito, allora la Federale Repubblica Sociale, che ha occupato il paese. Lui dice: io sono sacerdote, saranno venuti, sarà una cosa che riusciamo in qualche modo a gestire, inizialmente con un po' di paura ma senza preoccupazione. Ma come lui viene visto, e questo è un elemento molto significativo che poi tornerà, il comandante dell'esercito lo individua e dice: questo è il primo dei ribelli della montagna. Ed era proprio così, perché Don Sante, che poi nelle sue pagine spiegherà molto bene, e invito insomma chi fosse interessato ad approfondire, il libro è molto bello, tra l'altro lo vogliamo ripubblicare e lo faremo molto presto, e la sua figura è proprio la figura di chi riporta, come il ribelle che riporta la speranza nei luoghi dove non c'è. Don Sante viene catturato, leggeremo alcune righe dopo se possibile, in cui lui stesso racconta della sua cattura. Viene catturato perché nel giro di 24 ore prima confessa e accoglie le ultime preghiere di due giovani partigiani uccisi dai fascisti, perché sono stati scoperti a fare attività legate appunto ai partigiani, e esattamente 24 ore dopo uno di quelli che ha fatto parte del plotone di esecuzione che ha ucciso questi due giovani ragazzi cadono in un'imboscata, e Don Sante, per portare questo giovane tedesco ferito a farsi curare in un paesino lì vicino, viene catturato, e da lì comincia la sua brutta storia che lo porterà a Mauthausen. Io farei leggere alcune righe proprio per sentire la voce viva di Don Sante che ci racconta di questo.

di partire si accese un'aspra polemica con i comunisti che volevano liquidare a tutti i costi i 5 prigionieri. Io e i miei amici ci opponemmo risolutamente. L'immagine dei due giovani fucilati il giorno prima era talmente viva nella mia memoria che provavo un istinto ribrezzo all'idea di vedere scorrere altro sangue. Come Dio volle, la tesi della ragionevolezza e della pietà prevalse e quei giovani ebbero salva la vita. Questa fu per me una grande consolazione. Scendemmo quindi a Savoniero e mi recai subito alla canonica. Il mio progetto era di portare a Montefiorino i due feriti gravi per metterli in mano di un medico, ma i miei amici mi sconsigliarono. Era un azzardo che mi poteva costare molto caro. Ad un tratto l'amico Aurelio Casini venne a chiamarmi in fretta. Uno dei feriti era ormai agonizzante. Accorsi, somministrai i sacramenti ad ambedue i feriti e decisi di attuare subito il mio progetto. Fui nuovamente sconsigliato. Recarsi a Montefiorino significava andare in bocca al lupo. Meglio restare dove ero. Ormai ero una pecora segnata e se fossi caduto nelle grinfie dei fascisti non mi avrebbero più lasciato. Era imprudente scherzare col fuoco. Non dovevo rischiare la vita per due repubblichini. Riconoscevo anch'io che questi consigli erano umanamente saggi, ma d'altra parte, come abbandonare alla loro sorte quei due poveri giovani che temevano pietosamente e invocavano soccorso? La carità trionfò sulla prudenza ed affrontai la sorte deliberatamente, con la coscienza di compiere un atto generoso.

la riflessione di Don Sante quando capisce che il suo ruolo, la chiamata che in quel momento Dio gli sta facendo tramite la sua coscienza, è quella di dire: dobbiamo salvare questi due ragazzi. E lui si sposta, viene catturato e da lì comincia una storia che qualcuno degli amici di Highland Park, che ricordava prima Don Stefano, abbiamo incontrato qualche mese fa, sta valutando addirittura di trasformare in un film, tanto è avvincente quello che è il racconto della storia di Don Sante, che documenta nel suo libro. Noi oggi su questo non approfondiamo, documenta proprio dalla cattura nell'Appennino modenese ai vari trasferimenti che lo portano al campo di Fossoli, che era un campo nella zona di Carpi, sempre in provincia di Modena, di smistamento, dove lui sarà con altri 8 sacerdoti, alcuni dei quali lo accompagneranno a Mauthausen, e poi tutto quello che avviene nel viaggio verso Mauthausen. Ci sono delle scene contenute nel diario che sono, insomma, che rimandano le nostre memorie ai film che abbiamo visto, che raccontano di quegli anni tremendi. In questi racconti però quello che emerge è la capacità che Don Sante ha di dare una lettura di fede molto profonda di quello che accade, non senza momenti di grande difficoltà, non senza momenti in cui lui ricorda ad esempio che il suo terzo anniversario di ordinazione sacerdotale lo passerà a Mauthausen. C'è una pagina bellissima in cui ricorda questa cosa e dice: il secondo l'ho passato nel carcere di Fossoli. Quindi noi abbiamo l'immagine di questo giovane sacerdote che di 3 anni di sacerdozio, 2 li ha passati in prigionia. E non mancano in queste pagine, oltre a descrizioni abominevoli delle condizioni di vita, di quello che accadeva nel campo, i costanti richiami alla fede. Don Sante tenterà in ogni occasione di confessare, di celebrare l'Eucarestia quando possibile, di dire parole di conforto ai prigionieri che sono con lui. Tante volte abbiamo l'impressione, leggendo il suo diario, che lui che non ha avuto il papà, che lo ha perso presto, diventi papà delle persone che incontra intorno a lui. E questo è il cuore, la radice di quello che poi porterà alla nascita della Città dei Ragazzi. Don Sante in diversi passaggi ricorda i nomi delle persone che gli affidano i loro figli prima di morire, e lo fa in particolare in 2 occasioni: una all'inizio, addirittura quando è ancora in Appennino, in cui ricorda la figura di Giuseppe Rioli, dice: padre di 4 figli, che poco prima di essere ucciso durante uno dei momenti della cattura affida a Don Sante, gli dice: io sono preoccupato per me, ma come sono un papà, la cosa che mi preoccupa di più non è la mia vita, ma la vita dei miei 4 figli. Don Sante, se mi succede qualcosa te li affido. Così a Mauthausen dopo farà un altro prigioniero, anch'esso descritto e ricordato col nome. Don Sante durante la prigionia diventa il papà che non ha avuto, che lui non ha potuto avere, e accoglie i figli come gli zii hanno accolto lui e i suoi fratelli quando rimangono in questa tremenda situazione. Il racconto va avanti e vorremmo leggere alcune altre righe molto significative, perché questa storia tremenda appunto di prigionia, che nella figura di Don Sante era americano di nascita e sacerdote, per cui in diversi punti del suo diario lui evidenzia come per queste due cose veniva perseguitato più duramente che gli altri. Da Mauthausen viene trasferito a Ebensee, che è un campo di lavoro sempre legato a Mauthausen, un campo di lavoro durissimo, uno delle peggiori destinazioni, se possibile utilizzare questo criterio, no? Quando stiamo parlando di Mauthausen uno dice: non ci può essere peggio di così, invece Ebensee era un campo di lavoro ancora più duro, dove Don Sante rimane fino alla liberazione. Saltiamo tutto quello che c'è in mezzo, lo lasciamo agli ascoltatori che vorranno approfondire il libro, però le parole di fede e questa scena commovente di quando lui esce dal campo di concentramento, viene portato verso un convento di suore dove poi starà alcune settimane, alcuni mesi per riabilitarsi,
Ecco, lui racconta la prima volta che rientra in una chiesa e questo mi piacerebbe tanto che lo leggessimo.

peso 38 kg. Prima della prigionia superavo gli 80. Sempre davanti a quella porta fanno scattare l'obiettivo di una macchina fotografica. Prorompo in lacrime, ma il cappellano mi fa coraggio. Sarà una documentazione inoppugnabile, mi dice. Servirà anche questo per la buona causa. Subito dopo sono fatto adagiare suavemente nella bella macchina, mentre il cappellano mi dà gialle di zucchero per ristorarmi. Si esce a grande velocità da quel campo maledetto. In 15 minuti siamo davanti a un convento. La macchina si arresta. Scendiamo. Accanto al convento vi è una chiesetta. Esprimo il desiderio di entrarvi. Il medico e il cappellano vogliono parlare con le suore per indurle ad accogliermi nel monastero, fin tanto che io non sia rimesso in salute. Mi affidano perciò all'autista, il quale, sorreggendomi col braccio attraverso la vita, mi introduce nella bella chiesetta. Bagno la mano tremante nell'acqua santa e voglio provare a camminare da solo, ma nel piegarmi per la genuflessione cado bocconi a terra. Il soldato corre a sollevarmi. Appoggiato a lui, mi avvicino lentamente all'altare. Salgo con estrema fatica i due gradini e bacio la mensa. Per un istante, come in una pellicola cinematografica, mi passa davanti la breve scena della mia vita, gli anni precedenti la prigionia, quasi ignari della sventura e del pianto, la prigionia nelle fasi più drammatiche, la improvvisa liberazione. Tutto mi pare un sogno. Mi guardo le mani, le braccia, le gambe. Vedo il mio viso macilento riflesso nella dorata porticina del tabernacolo e scoppio in un pianto dirotto, mentre ringrazio Gesù, la Vergine, le anime purganti, per l'assistenza che mi hanno prestata. Il soldato accorre, vuole ricondurmi fuori, ma le mie mani sembrano incollate all'altare. Non riesco a staccarmene. Ho ritrovato la vita.

0: pagine toccanti e quanto mai attuali per chi decide di dare la vita per l'educazione e la salvezza dei giovani. Appena tornato sacerdote, andrà in America e andrà a chiedere agli amici americani di aiutare la città dei ragazzi a crescere, perché è stata fondata per accogliere i giovani bisognosi e gli orfani. Una missione allora che continua e che trasforma le difficoltà grandi della vita in un dono prezioso di quella stessa vita che aumenta con una semina. E questo è una delle figure bellissime di Don Sante, che è un incentivo a tutti gli operatori della città dei ragazzi di continuare il lavoro con i giovani nel cammino e nella fede del Signore, sapendo che anche le situazioni più brutte possono trasfigurarsi in luce.
1: Io vi ringrazio di cuore per questa affascinante storia e che fa capire dove affonda le radici l'attuale città dei ragazzi. Purtroppo il tempo è concluso, non abbiamo altro tempo a disposizione, quindi vi ringrazio di cuore per aver condiviso con noi questa storia che continua a farsi storia nella vita di tanti ragazzi che ancora oggi accogliete proprio tenendo fede e fedeltà a queste sue radici. Auguri di cuore.
0: Grazie, grazie a tutti voi. Ci salutiamo con un canto, Chi ci separerà dall'amore di Cristo, cantato in lingua inglese, per ricordare questo legame forte tra la città dei ragazzi e gli Stati Uniti. Sono gli amici di New Orleans che ancora una volta ci accompagneranno in questo canto, che è una preghiera.
1: Grazie di cuore.

cari amici, ben ritrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con la parte musicale del nostro programma. Oggi vi ho portato non un CD, ma ben 10. Fanno parte cioè di una collezione, una stupenda collezione di dischi della Verve Music, che è la collection dedicata a tutte le registrazioni, quindi la Complete Recordings di Billie Holiday per la Verve. Sono registrazioni che vanno dalla metà degli anni 40 fino al 1956, che coprono quindi il periodo della massima maturità vocale e interpretativa di Billie Holiday, che è stata veramente una pioniera in qualche modo proprio nella musica jazz. Il suo stile vocale, imitatissimo e mai eguagliato, ha veramente trovato un nuovo modo di utilizzare il fraseggio e di usare il tempo, oltre naturalmente ad una grandissima, come vi dicevo, capacità interpretativa, no? Di comprensione del testo e di raccontare una storia attraverso appunto le sue canzoni. Incominciamo con quella che è in qualche modo, oltre ad essere una signature song della sua carriera, è anche quella forse più autobiografica, visto che il suo soprannome era proprio Lady Day e che ha dato poi anche il titolo alla sua autobiografia. La canzone è Lady Sings the Blues.

now.

È molto difficile in questa sterminata raccolta di capolavori scegliere soltanto alcuni brani. Vi faccio sentire le canzoni che preferisco. Una di queste è una ballata dal titolo What's New.

0: Una piccola canzone poco nota, bellissima secondo me, e che Billie Holiday rende unica. Il suo titolo è I Thought About You.
1: Took a trip on the train.

sample my supply. Who's prepared to pay the price for a trip?

Young love for sale.

transforms the slums into Mayfair.

un altro grande classico del jazz, una canzone di origine francese di Maurice Yvain dal titolo Mon Homme, che in inglese è diventata My Man.

Abbiamo cominciato questo omaggio a Billie Holiday con Lady Sings the Blues e chiudiamo con un'altra lady, Sophisticated Lady di Duke Ellington.

0: Le 16 l'informazione della Radio Vaticana, Ucraina, Zelensky, noi pronti a compromessi per far finire la guerra, ma non possiamo essere gli unici e fino ad allora servono più difese aeree, questo l'appello del presidente ucraino ai partner occidentali. La replica di Mosca, aprono al compromesso perché sono in difficoltà, non ci sono tabelle di marcia per la risoluzione del conflitto. Così il portavoce del Cremlino Peskov. Probabile però la ripresa dei negoziati trilaterali, l'ipotesi di tenerli ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti. Continua intanto il lavoro sugli scambi di prigionieri di guerra tra i due paesi. Leone XIV all'udienza generale da Piazza San Pietro. La dignità umana sia dono di Dio da difendere, non oggetto di cui disporre. Il presidente americano Trump si congratula con il partito di estrema destra AfD che domenica ha vinto le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania. Il cancelliere tedesco Merz cancella la telefonata prevista con Trump che ha attribuito il successo di AfD alle orribili, questa è la parola usata da Trump, politiche e norme sull'immigrazione. E tutto, l'informazione torna tra un'ora.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi,
3: le peuple qui a
4: Pantheon
5: in semblance de
6: son. La maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: In Cisgiordania, sanzioni ai coloni israeliani da Regno Unito e altri 11 paesi. Cambiamenti climatici, il Nepal segnale che la terra non può più aspettare. Divenire, la mostra che trasforma la materia in parola. Questi temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Gabriele Di Domenico. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. E dunque il governo britannico ha annunciato ieri sanzioni su beni e prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania. La decisione è seguita alla firma di una dichiarazione congiunta sottoscritta da altri 11 paesi. Le motivazioni adotte dai ministri degli esteri dei governi firmatari sono il perpetrarsi delle violenze da parte dei coloni israeliani sui palestinesi e la volontà del governo Netanyahu di espandere ulteriormente gli insediamenti nella West Bank. Ma quali saranno gli effetti di queste sanzioni? Silvia Giovanrosa lo ha chiesto a Francesca Maria Corrao, esperta di Medio Oriente e docente di storia e cultura araba presso l'Università Luis Guido Carli di Roma.
9: L'effetto auspicato comunque è quello della mobilitazione internazionale, è un segno insomma di esasperazione, potrebbe essere quello di isolamento di quella parte di comunità che continua a sostenere questi atti di violenza. Questa indifferenza in Occidente è grave, perché insomma sappiamo bene che l'indifferenza è una delle cause poi che non ha posto termine all'espandersi delle ingiustizie nel conflitto che poi ha portato alla Seconda Guerra Mondiale.
10: Si parla di cercare di capire, di distinguere quelli che sono i beni, i prodotti che vengono direttamente dagli insediamenti definiti illegali appunto dal diritto internazionale israeliano in Cisgiordania. Definire quali sono illegali e quali non lo sono è un'operazione fattibile attualmente?
9: Già difficile perché molti prodotti israeliani sono un po' celati sotto nomi o ditte di altro tipo internazionale, e comunque ovviamente il rischio è che poi crei delle difficoltà non soltanto con i prodotti delle colonie ma anche a tutta la popolazione israeliana. Questo è un problema.
10: La reazione di Israele si limiterà a quanto è stato dichiarato? Possiamo immaginare questo o possiamo pensare a un altro tipo di azione?
9: Quello che mi viene in mente adesso è che Israele è un paese piccolo e che dipende molto dall'importazione, dall'esportazione, quindi boicottare prodotti di altri paesi e soprattutto paesi come Inghilterra o altri paesi europei che sono i meno lontani storicamente, no? E poi per esempio appunto l'Inghilterra fornisce armi a Israele, quindi un boicottaggio che sarebbe un danno complessivo, perché si sposta il conflitto da un punto militare anche su un punto che riguarda l'economia, e quindi sanzionare prodotti importanti vuol dire doverli sostituire con altri, questi saranno più cari, ciò finisce per aumentare l'inflazione e quindi anche danneggia la popolazione israeliana alla fine.
10: Il motivo che è stato adotto nel prendere tale decisione riguarda gli episodi di violenza che vengono perpetrati da alcuni coloni israeliani in Cisgiordania, ma possiamo tornare anche indietro ripensando alla volontà di espandere ulteriormente gli insediamenti israeliani nella West Bank. Questi due fattori sono collegati nella scelta di questa decisione.
9: Ogni volta che si cerca di trovare una soluzione a due stati viene immediatamente boicottata, e ciò riflette la volontà e le pressioni di una rilevante componente del governo attuale, no? E sono loro che vogliono impedire la realizzazione stabilità della soluzione a due stati, interrompendo la continuità territoriale delle città palestinesi. Io voglio dire una cosa: violare il diritto internazionale in questo momento danneggia Israele, danneggia soprattutto i palestinesi, ma danneggia tutta la comunità internazionale, perché quello che è una violazione oggi sarà una violazione domani. Oggi è contro quelle popolazioni, domani sarà contro altri. Questa è in parole povere l'importanza della difesa dei diritti di tutti.
8: Forse non basta l'embargo dei prodotti per fermare i coloni israeliani, a fermarsi per non espandere il loro territorio in Cisgiordania, ce lo scrive un'ascoltatrice. Insomma, vedremo cosa accadrà in Cisgiordania e continueremo sicuramente a monitorare la situazione, ma intanto andiamo avanti. Se siamo arrivati a danneggiare i ghiacciai del Nepal sul tetto del mondo, vuol dire che tutti i ghiacciai del pianeta stanno già avendo lo stesso destino, e se non hanno già prodotto disastri è solo questione di tempo. E questo è il primo pensiero di Andrea Masullo, direttore scientifico dell'associazione culturale Green Accord, nonché ingegnere ed esperto di sostenibilità ambientale, ad apprendere la notizia dell'alluvione in Nepal. Lo scorso 26 agosto una violenta alluvione improvvisa ha colpito il distretto di Rasuwa nel nord del paese, provocando una devastante ondata di acqua e detriti. Secondo le prime analisi, l'alluvione sarebbe stata innescata dal collasso di una porzione di ghiacciaio legato al generale surriscaldamento dell'Himalaya. Sentiamo allora le parole di Masullo, intervistato da Daniele Piccini.
1: Siamo già entrati in un'era, diciamo, l'era della catastrofe. Come difenderci dalle catastrofi che ormai abbiamo avviato, e soprattutto come fermarci qui per tempo e cominciare a seguire una nuova strada per poter evitare che queste situazioni si aggravino.
2: Non stiamo bene neanche in Europa, dove quest'anno, in quest'estate, sono morte 35.000 persone, quindi noi produciamo un calore che non solo pagano le persone fragili da noi, ma pagano anche popolazioni dall'altra parte del pianeta.
1: Certo, perché se da noi un eccesso di calore, quest'estate così torrida, ha causato tragicamente malesseri, anche morti di persone fragili, difficoltà respiratorie, eccetera, a persone anziane, a bambini, eccetera, e dall'altra parte del pianeta sono intere popolazioni che sono fragili, perché sono popolazioni malnutrite, sottoposte già a forte stress fisico, per cui un'alluvione che qui riusciamo in qualche maniera a far finta di dimenticare, lì lascia strascichi per anni. Penso a quanto è successo un po' in tutto il mondo, anche in Africa, dove ad esempio in Mozambico è un paese dove le alluvioni sono molto frequenti, ma quelle che stanno accadendo adesso sono troppo frequenti. Un'alluvione che è un fenomeno naturale, che porta anche dei vantaggi, portando limo, eccetera, e fertilizzazione dei campi, è diventata anche questa una catastrofe.
2: Senta, questo fenomeno mi sembra che si stia connotando sempre più socialmente, cioè nel senso che, bene o male, noi dei paesi cosiddetti ricchi riusciamo in qualche modo a proteggerci dal caldo, anche se non è vero per quelle fasce di popolazioni che sono fragili, come per esempio i detenuti o i braccianti che pernottano nelle baracche di lamiera. Loro non hanno i condizionatori d'aria.
1: Sì, tutti quelli che lavorano all'aperto.
2: Esattamente.
1: Nel settore delle edilizie.
2: O per le strade, certamente. Quindi mi sembra un fenomeno che ha ormai degli evidenti risvolti sociali, umani, e mi sembra anche umanitari, perché, come ha detto lei, Mozambico, il Nepal, insomma, sono macro esempi, ma insomma diventano sempre più frequenti.
1: Eh sì, qui stiamo parlando di ormai l'ordine di grandezza delle persone che scappano perché non hanno vie di uscita, mentre da noi in qualche maniera ancora riusciamo a cavarcela, diciamo così, perché la situazione se va aggravandosi non ce la caveremo neanche qui. È questo il discorso che va fatto. Qui ci stiamo illudendo di poter ignorare la tragedia da altre parti del mondo, ma il fenomeno è globale, per cui anche qui non ce la caveremo, non ci possiamo illudere di cavarcela. Qui rischiamo veramente le cifre di cui si parla per la fine di questo millennio e per la fine, per i prossimi decenni, diciamo, non la fine di questo millennio, per i prossimi decenni, ecco, a partire dal 2100 al 2000, la fine di questo secolo, ecco, a partire dal 2100 e oltre, parliamo di un rischio per 2-3 miliardi di persone. Stiamo parlando di cifre enormi, eppure saranno 3 miliardi di persone che vivranno in aree che saranno inabitabili, dove non si potrà produrre cibo, dove non ci sarà acqua o dove ci saranno disastri naturali in continuo, tipo Nepal. Quindi stiamo parlando veramente di una situazione grave ed è di una grande irresponsabilità pensare soltanto a noi ricchi, ma anche alla nostra generazione rispetto alle generazioni future. Stiamo praticamente complicando fino all'estremo il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti.
2: C'è qualcuno, i più lungimiranti ovviamente, parlo di organizzazioni umanitarie che diciamo monitorano questi fenomeni, anticipano il disastro dicendo che quando i ghiacciai dell'Himalaya si saranno sciolti, avremo miliardi di persone che busseranno alle nostre porte, perché è ovvio che quelli sono ecosistemi che sono dipendenti anche dal ghiacciaio dell'Himalaya, che quando non ci sarà più, il loro ecosistema cambierà totalmente, non possiamo neanche prevedere in che modo. Quindi è anche possibile che tutte le persone che vivono qui cercheranno un rifugio altrove, dove si può vivere in una maniera migliore. Questo scenario le sembra apocalittico oppure realistico?
1: No, purtroppo è molto realistico, perché già oggi ci sono decine di milioni, sono stati valutati intorno ai 43-45 milioni, le persone che non possono più vivere nel loro luogo di origine, che quindi o sono fuggite in altri paesi con diciamo tutti i problemi che conosciamo di queste fughe estremamente precarie, che spesso si finiscono tragicamente, oppure all'interno del loro stesso paese si stanno accalcando nelle baraccopoli, nelle periferie delle grandi città, dove ancora si riesce a rimediare qualcosa per la sopravvivenza. Quindi è già oggi, questo è il discorso, che è già oggi il fenomeno. Noi possiamo far finta di non vederlo perché è lontano da noi, possiamo ancora parlare di immigrazione come un problema per noi, ma il problema è per loro, non è per noi, perché chiunque, anche noi messi alle strette, cercheremo di scappare da qualche parte dove possiamo sopravvivere. È un fatto umano e non può essere negato l'accoglienza a chi sta rischiando la morte. Poi a questo ci aggiungiamo le guerre, che pure in qualche maniera sono legate più o meno direttamente ai cambiamenti climatici, allo sfruttamento estremo di risorse fossili che non dovremmo usare, che aggravano il cambiamento climatico, come il petrolio. Di che cosa si parla? Perché si parla tanto dell'Iran? Non certo per il nucleare, per il petrolio. Lo Stretto di Hormuz è il canale del petrolio e tutti parlano di difendere la libertà, ma di quale libertà? Stiamo difendendo i nostri interessi, distruggendo anche i nostri interessi, perché andiamo ad aggravare i cambiamenti climatici per poter continuare a usare petrolio che non dovremmo usare.
2: Questi fenomeni di cui stiamo parlando sono stati anche oggetto del magistero della Chiesa negli ultimi anni. Mi riferisco all'enciclica di Papa Francesco e anche ad alcuni discorsi di Leone XIV. Cosa ne risulta se guardiamo questi eventi alla luce del magistero della Chiesa?
1: E ne risulta, e questo lo dico con rammarico, che purtroppo solo la Chiesa è sola. E la Chiesa è l'unica istituzione internazionale che continua a ripetere in ogni occasione possibile che bisogna fermarsi, bisogna trovare altre strade, non si può continuare così, non si possono ignorare questi fenomeni. I cambiamenti climatici sono solo un'accelerazione di una crisi globale. La Chiesa si preoccupa dell'eternità, del futuro in senso generale, non del futuro da qui a 10 anni, che è l'orizzonte temporale della politica. È per questo motivo che è l'organismo che più soffre, sente questo, la gravità di questo problema. La politica fa finta di ignorare, è facile essere negazionisti e rimandare al futuro, alla successiva legislatura, i provvedimenti che vanno presi subito, perché se ne può infischiare che intanto la situazione si aggraverà e la legislazione successiva dovrà affrontare problemi ancora più gravi e con una velocità maggiore. Invece la Chiesa non ha questo orizzonte temporale, per fortuna, ma pensa all'umanità come una prospettiva di eternità, insomma, quindi non può scomparire l'uomo dalla terra. Potrei dire che non ha molto senso pensare a un Dio senza uomo, ecco, e questo la Chiesa ce l'ha ben presente.
2: Ci sono dei passaggi di discorsi di Leone XIV che l'hanno colpita in questo senso?
1: Ma Leone XIV non perde occasione per ricordare che il cambiamento climatico è un'urgenza e deve essere affrontato prioritariamente, e ha usato parole durissime contro i negazionisti, contro l'irresponsabilità dei negazionisti, sottolineando in un discorso recente che qui la scienza ormai ha parlato, e ha parlato ad altissimo livello, ormai c'è una convergenza totale della scienza e non si può spacciare per scienza parere non qualificato di un politico o di una qualsiasi persona che dopo che è passata la tragedia di un'estate così calda, nell'autunno prossimo, all'inverno prossimo diranno: beh, adesso fa freddo, possiamo dimenticarci di questo e ci penseremo l'anno prossimo. Cioè, questo Papa Leone l'ha sottolineato come un grande senso di responsabilità, facendo eco alle parole del segretario generale delle Nazioni Unite, un'altra voce che purtroppo solitaria continua a gridare che non ci siamo, questa generazione passerà come una generazione che non si è fatta carico di una tragedia che avrebbe potuto impedire e che non ha impedito.
2: Ormai questa che lei chiama tragedia, giustamente, è, diciamo, a pieno titolo anche a casa nostra, perché se si leggono dei 14.000 morti a causa del caldo in Germania, dei 7.000 morti in Francia, gli oltre 5.000 in Spagna, con tutti, sappiamo, le aree boschive andate a fuoco in Francia, in Spagna e anche recentemente in Italia, ormai questo fenomeno non lo si può più non vedere, eppure mi sembra che non sia, diciamo, in cima all'agenda politica e che forse anche le persone normali forse lo sottovalutano.
1: Guardi, io su questo faccio una riflessione proprio per l'esperienza che ho avuto nella redazione del piano nazionale di adattamento. Qui non si sta facendo adattamento, per adesso si sta procedendo col risarcire i danni, ma già le compagnie di assicurazione, che poi dovrebbero pagare per questi danni, non si rifiutano di assicurare per esempio i raccolti o la rottura di infrastrutture eccetera, perché la probabilità che questi eventi estremi distruggano queste cose è ormai troppo elevata.
8: Argomento: il fluire è il principio che orienta la mostra Divenire, dalla materia alla parola, dell'artista Enrica Capone, a cura di Silvia Filippi. Mostra che è organizzata al Museo Emilio Greco di Sabaudi, organizzata dal 12 al 27 settembre. Più che un tema espositivo, l'idea del divenire rappresenta il criterio attraverso cui interpretare il rapporto tra arte e patrimonio comunità. La trasformazione diventa quindi il filo conduttore del percorso con la materia che si tramuta in forma, la forma in segno, il segno in parola, la parola in memoria condivisa. E allora ascoltiamo cosa ci hanno raccontato Enrica Capone, architetto artista, e Silvia Filippi, storica e curatrice d'arte.
4: Questa mostra nasce un po' perché mi sono trovata a essere perfettamente rispondente a questo progetto della Regione Lazio sull'abbattimento delle barriere cognitive. Allora, io sono un architetto, cioè nel senso che sono laureata in architettura, ma la mia passione è sempre andata nel campo del restauro, dello studio delle materie e dell'artigianalità del fare. Cioè, e quindi che cosa vuol dire abbattimento delle barriere cognitive? Vuol dire, per quanto mi riguarda, ed è questo il percorso che si fa nell'ambito del museo di questo grande scultore del Novecento, Emilio Greco, io uso le materie non per scolpire, ma per dipingere. E quindi sono opere di pittura materiche che vengono messe in contatto, in rapporto, in dialogo con le sculture di Greco. E le mie materie sono materie che vengono normalmente usate e che vengono, nel momento in cui dalle materie come polveri di quarzo, polveri di vetro, lamine di piombo e così via, nel momento in cui vengono usate uso tecniche antiche, perché la memoria non va cancellata, e quindi colle di coniglio eccetera. E soprattutto il percorso che si fa nell'ambito della mostra è quella di passare dall'esterno, cioè dalla conoscenza delle materie e di come diventano opera, al proprio interno, cioè alle proprie emozioni, al proprio sentire e al proprio ricordare, mettere in relazione l'opera che guardi con le tue memorie, perché così quell'opera ti appartiene.
8: Ecco, il titolo stesso della mostra, questo divenire, indica questo, ecco, questa trasformazione, ecco, questo passaggio.
4: Bravo, ha capito perfettamente. Allora, infatti si chiama divenire dalla materia alla parola. La parola è quella che esprimerà il visitatore nel momento in cui sarà invitato, perché non metto i titoli alle opere in questo caso, a dare il suo titolo a un'opera che gradisce in maniera particolare, perché in quell'opera si riconosce e mette in confronto, in relazione, in dialogo il suo sentire, cosa che nella vita di tutti i giorni, e non solo, insomma, penso che sia un problema collettivo, questo tempo delle emozioni, questo tempo della memoria, questo tempo della comprensione e del sentire non ci viene dato.
8: E al centro, ecco, partecipe anche di questo percorso il Museo Emilio Greco di Sabaudia. Lo chiedo a Silvia Filippi. Ecco, Silvia, al centro c'è anche questo passaggio, il percorso, il processo, ecco, attraverso anche il museo.
5: Assolutamente sì. Diciamo che tutto il progetto nasce proprio su questa doppia interpretazione, su questo doppio binario, perché appunto le opere di Emilio Greco, ma il museo stesso, la comunità, ma anche l'ambiente circostante è una parte in gioco della mostra, perché appunto l'artista si confronta anche con quello che è proprio l'ambiente, perché comunque noi abbiamo un po' un'idea, no? Come se fosse una sorta di viandante, dicevamo qualche giorno fa, porta la sua opera per entrare in contatto, per entrare in sintonia con quella che è la comunità. E abbiamo inteso proprio questo, sia col direttore appunto del museo, ma sia anche con l'amministrazione, laddove si è tutti in un fluire, ecco, si è tutti in un divenire. Appunto il divenire diventa proprio questo criterio base che ci accompagna tutti in questa trasformazione. Non a caso all'interno appunto della mostra ci saranno anche proprio delle modalità di fruizione dello spazio e degli spazi anche esterni, che inviteranno proprio il visitatore a essere partecipe insieme alla comunità nel ridefinire quelle che sono le opere che Riga presenterà in relazione al rapporto con la materia, che poi è il fondamento base anche di Emilio Greco. Quindi anche il lascito che lui aveva lasciato diventa come una sorta di testimone che l'artista, gli artisti che frequentano il museo raccolgono per continuare quel continuum del divenire, perché quello che vogliamo mettere in campo è proprio la trasformazione, ma non è solo quella della materia, ma anche quella umana, perché ogni emozione, ogni quadro che ci attraversa, ogni opera d'arte in realtà ci dà un messaggio e quindi ci aiuta a trasformarci, ci aiuta ad elevarci in un qualche modo e quindi ci porta anche a essere rete, relazione.
8: Silvia Filippi, ecco, un progetto che unisce anche in qualche modo, come avete spiegato, patrimonio, paesaggio, comunità in un'unica esperienza culturale, e protagonisti sono anche i visitatori, però.
5: Assolutamente molto. Sì.
4: Finalmente sì, perché altrimenti non si diventa più fruitori passivi. Siamo circondati, siamo definiti fruitori. No, si diventa coautori. Coautori è la parola, che è quella che noi pensiamo attraverso le parole e riusciamo ad esprimere i nostri pensieri. E quindi il visitatore diventa coautore del percorso nel momento in cui le sue parole fanno parte del divenire.
8: Silvia.
5: Diciamo che c'è anche un discorso in più, perché le opere, quelle di Arica Capone, sono tattili, quindi potranno essere toccate. Quindi c'è proprio questo passaggio, una sorta di processo anche alchemico, no? Di come questa materia si trasforma, ma in realtà ci sono delle chiavi di lettura che Enrica ha preparato e che saranno appunto azionate all'interno del museo, affinché un'opera poi possa trovare un corrispettivo nell'allestimento in quella di Emilio Greco. Vi anticipiamo solo una piccola cosa: le opere che vedrete non hanno titolo, solo la prima ha un titolo, che è La porta di Alice, che è quella che è locandina. Perché?
4: Certo,
5: perché
4: rimane.
5: Tutta la mostra è pensata come un attraversamento di soglie, e a ogni soglia c'è un grado di conoscenza, dove appunto alla fine sarà l'osservatore che avrà ricreato e ridefinito i titoli, e quindi avrà dato le sue mostre di supporto a questo concetto di co-creazione di cui parlava Enrica, ma in rapporto con le opere di Emilio Greco. Perché c'è un altro elemento: ci saranno dei giorni dedicati anche proprio alle sculture che sono lì all'interno del museo di Emilio Greco, dove insieme alla mostra i visitatori saranno invitati anche a creare dei progetti per valorizzare il patrimonio del museo, e quindi riappropriarsi della figura di Emilio Greco. Nel senso, potranno dare vita, soprattutto speriamo le scuole che saranno presenti, poter certo. avviare da lì la trasformazione da un patrimonio che potrebbe risultare statico, mentre invece vivo, all'interno della loro diciamo rappresentazione.
4: Assolutamente, e non a caso è la prima opera, quella che lei ha citato, La porta di Alice, che è alta 2 metri, proprio è il passaggio come nelle fiabe, no? Passaggio dalla realtà al sogno, ma in questo caso da una dimensione a un'altra. E perché se non ti appropri, se non senti dentro di te che quelle le cose che vedi ti appartengono perché ti hanno fatto pensare, perché il primo gesto che fa un bambino quando nasce è quello di toccare, e quindi di sentire in maniera diversa, in maniera più profonda, non superficiale, non si butta l'occhio, si pensa.

0: 100 anni fa nasceva la televisione. L'inventore scozzese John Bird ne diede la prima dimostrazione pubblica il 26 gennaio 1926 davanti a scienziati e stampa alla Royal Institution. Anche se sono varie le tappe della storia di questa invenzione, molti considerano questa la data di nascita ufficiale della televisione come tecnologia funzionante. Per approfondire come è cambiato il racconto televisivo nel corso degli anni e analizzare il ruolo della televisione come strumento di cambiamento sociale, abbiamo in collegamento Massimo Bernardini, giornalista e conduttore televisivo per anni, volto del programma Rai TV Talk. Massimo, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Vaticana.
0: Ecco, abbiamo detto 100 anni dello strumento televisivo, 100 anni in cui la tecnologia si è evoluta, ma si è evoluto e cambiato anche un po' il ruolo stesso della televisione. Così, Massimo?
1: Ma insomma, in fondo possiamo partire. Ha avuto tanti passaggi la televisione, no? In fondo, se però ci pensiamo, è nata negli anni 50, quindi più o meno a una decina, parlo proprio come diffusione popolare, no? È stata una crescita lenta ma inesorabile, nata a 10 anni dal

0: fare in modo che questo nuovo mezzo non diventasse di nuovo potenziale preda di nuovi dittatori o di nuovi terribili scenari. Non per niente, pensateci, la televisione nasce pubblica in tutta Europa. All'inizio è un monopolio pubblico di tutti i paesi europei, che si liberalizzerà molti anni dopo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che nasce come strumento democratico la televisione, come un modo per far, lo sappiamo bene noi in Italia, uno strumento pedagogico, cioè la televisione degli inizi vuole far crescere il pubblico e fare in modo che sia pluralista. Io vorrei ricordare che la televisione italiana è la prima in Europa, forse anche nel mondo, a creare tribuna politica, cioè un pluralismo politico di presenze di maggioranza e opposizione. È stata la prima, certo. Quindi, come dire, c'è una vocazione democratica nella televisione italiana. Poi naturalmente con la fine del monopolio, che era inevitabile, questo bisogna dirlo, con la fine del monopolio cambia tutto, perché cambia anche in qualche modo, secondo me, la natura del servizio pubblico, perché improvvisamente gli si è chiesto di, come dire, di essere competitiva. E lì la scelta, io sono molto critico su questo, a distanza di molti anni noi forse ci dobbiamo interrogare se la scelta fu quella di competere con i nuovi soggetti televisivi sul piano, sul loro piano, quello della popolarità più che massimizzava al massimo gli ascolti, oppure quella sul compito del servizio pubblico su cui, come dicevo prima, è nata la televisione, certo, in Europa.
1: Per cui uno strumento pedagogico, allora oggi mantiene ancora un po' quella funzione o è cambiata tanto la televisione?
0: Beh, io faccio un esempio riguardo alla politica, ma possiamo parlare di molti altri argomenti, però per dire, noi stessi abbiamo potuto, grazie alla televisione, farci un'idea diretta di quel che, per esempio, attraverso la grande conferenza stampa annuale che il nostro premier fa con la stampa, trasmessa in diretta a televisione, oppure l'altro giorno la lunga diretta di Trump a Davos, come dire, ognuno di noi attraverso la televisione, per esempio, si può fare un'idea precisa dei propri leader, e questo è ancora, lo rende ancora uno strumento formidabile, no?
1: Certo.
0: Cioè non solo, dice, anche la radio potrebbe farlo, certo, ma la televisione vuol dire guardare in faccia Trump o il nostro premier Meloni per un'ora e mezza, sentire i toni, le facce, il modo con cui risponde, cioè ti fai un'idea da cittadino, ti fai una, ecco, in questo la televisione è ancora insostituibile, per esempio.
1: Ad oggi, Massimo, è più la televisione che influenza le abitudini dei cittadini, dei telespettatori, o al contrario, gli spettatori che in qualche modo influenzano le scelte televisive?
0: Ecco, questa fa parte delle deformazioni, come dire, che la competizione ha portato anche al servizio pubblico italiano, cioè dalla cultura postmoderna del reality in avanti è partita l'idea che chiunque andasse in televisione per ciò stesso aveva qualcosa da dire, insomma, per il solo fatto di essere in televisione, no? E questo ha modificato molto, è un po' come la cultura dei social, cioè io parlo, io mi esprimo, quindi davvero qualcosa da dire, però purtroppo anche chi non ha niente da dire parla sia in televisione che sui social. Questo è il dramma della nostra epoca, insomma.
1: Ecco, invece il ruolo dei social network insieme alle nuove tecnologie, anche il nuovo modo di fruire della televisione oggi, il concetto di televisione si è allargato, perché con l'avvento delle smart TV ad esempio, ma anche tante piattaforme che ci consentono anche di personalizzare la nostra televisione, manca forse un po' quella che era la maglia anche sociale che riuniva in qualche modo anche le persone davanti a una TV.
0: Ma guarda, c'è il tema anche della sintesi, cioè adesso siamo tutti ammalati della brevità, tutto deve essere brevissimo, no? Per esempio il consumo che si sa ormai che fa le giovani generazioni anche di televisione è tutto a piccoli frammenti decontestualizzati, che non è proprio lo strumento. Prima citavo due esempi lunghissimi, no? Cioè Trump ha parlato per un'ora e venti, credo la Meloni ha fatto la conferenza stampa per quasi 2 ore e mezza, insomma, quindi come

0: dire, tempi lunghissimi e che niente hanno a che vedere con la velocità a cui siamo abituati oggi. Però mi chiedo anche se la corsa al breve non è anche la corsa alla fuga dalla complessità, perché forse c'è bisogno per alcuni racconti di complessità e di lunghezza. Quindi, insomma, c'è quello che guadagniamo e quello che perdiamo insieme da
1: Certo.
0: questo nuovo modo di essere dei media.
1: Hai citato Massimo appunto Trump, la Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, le conferenze stampa, il vedere anche, non solo l'ascoltare il contenuto. Ecco, in questi anni, partendo anche da quella che può essere un'analisi anche politica del mezzo, cioè quello che viene trasmesso, ma ecco, effettivamente è cambiato il racconto televisivo, anche come si raccontano le cose in TV.
0: E beh, è cambiato radicalmente. Cioè, per esempio, citavo prima Tribuna Politica come uno dei primi esempi all'inizio degli anni 60 del pluralismo politico in televisione, e mo siamo invece alle prese con l'anomalia italiana dei 100.000 talk show settimanali, no? Che è un'anomalia tutta nostra, fra l'altro basta andare oltre il confine di chiasso e improvvisamente mi rendo conto che le televisioni degli altri paesi non hanno questa pletora infinita di talk show pieni di politica e di, come dire, e di presenze politiche come la nostra televisione. Quindi questo è già un cambiamento radicale che nel passato non c'era. Per esempio, tante cose sono cambiate anche a livello di generi. Cioè, un tempo era centrale in varietà dentro il palinsesto televisivo. Adesso è molto più centrale la fiction, per esempio. Questo è un cambiamento molto radicale, Ha cambiato veramente le proporzioni anche degli investimenti, perché un tempo si sa, si investiva tantissimo negli show del sabato sera, per esempio. Adesso non c'è più una visione che investirebbe tanto quanto, per esempio, si investe in una fiction di prima serata.
1: Certo,
0: Quindi i
1: grazie.
0: cambiamenti sono tanti, i telegiornali sono radicalmente cambiati, per
1: Esatto,
0: esempio.
1: l'informazione, insomma, di quella
0: Informazione.
1: che noi facciamo
0: Le
1: ogni
0: all news,
1: giorno.
0: per esempio, nate negli anni
1: Esatto.
0: 90, hanno radicalmente cambiato il panorama del racconto televisivo.
1: Grazie, grazie Massimo Bernardini per questa disamina. Il tempo sarebbe, insomma, avremmo avuto bisogno di tanto più tempo per poterne parlare, però intanto grazie Massimo Bernardini, giornalista e conduttore
0: Grazie a
1: televisivo,
0: voi,
1: grazie.
0: grazie a voi dell'occasione.
1: Le nuove tecnologie, lo dicevamo poco fa con Massimo Bernardini, come le smart TV, più in generale le varie piattaforme online che consentono di fruire dei servizi televisivi ovunque siamo e negli orari a noi più comodi, hanno fatto però in qualche modo perdere il senso del tempo anche televisivo. Potremmo dire che oggi l'ultimo evento, uno dei pochi eventi che ancora in qualche modo ci obbligano a metterci di fronte alla televisione a un determinato orario, ci costringe a seguire in qualche modo i tempi televisivi anziché piegare questi tempi alla nostra volontà, è l'evento sportivo. Facciamo un esempio, un posticipo, parliamo di calcio domenicale della Serie A, inizia alle 20:45, finisce alle 20:30, difficilmente un tifoso riuscirà a vedere quell'evento sportivo il giorno dopo in differita. Per fare una riflessione anche su questo aspetto della televisione, abbiamo in collegamento Tommaso Liguori, caporedattore di Sky Sport, nonché collaboratore e amico della Radio Vaticana in quanto accolito istituito. Tommaso, benvenuto, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco Tommaso, è così, cioè i tempi della televisione rispetto ai nostri tempi, cioè adattiamo questi tempi a nostro piacimento, però ecco, lo sport è uno di quegli eventi invece che ci obbliga ancora ad adattare noi stessi all'evento e quindi anche alla televisione.
2: Sì, guarda, la narrativa sportiva è cambiata completamente, direi in più di 100 anni. Perché dico questa data? Perché la Gazzetta dello Sport, che è stato il primo quotidiano sportivo, pubblicò il suo primo numero nel 1896, quindi tra poco festeggerà 130 anni. E quindi lì siamo passati da un linguaggio di tipo tecnico a un giornale completamente nuovo con l'avvento di Gino Palumbo alla sua direzione, quando lui inventò un giornalismo meno tecnicistico e un giornalismo più votato, diciamo, all'interesse, all'aspetto umano dello sport, quindi più spazio alle interviste, meno spazio invece agli aspetti tecnici, tattici dello sport che magari il lettore più popolare non comprendeva. lo sport in televisione ha sicuramente cambiato tanto il racconto con l'avvento della TV a pagamento, perché la TV a pagamento nasce per trasmettere gli eventi in diretta, soprattutto per trasmettere il calcio in diretta. Telepiù, di cui io ho fatto parte dalla sua nascita nel 1991, nacque per trasmettere il campionato di Serie A, e questo diciamo poi ha cambiato anche lo stesso contenuto dei giornali, che si sono dovuti adattare a questo, perché con il racconto in diretta di tutte le partite i giornali non aveva più senso che raccontassero la cronaca della partita, e quindi anche loro hanno dovuto in questo senso cambiare il racconto. E la televisione sì, incolla tantissimo i telespettatori, perché se vuoi godere di un evento sportivo devi vederlo dall'inizio alla fine, però questo riguarda diciamo non tutte le generazioni, perché proprio ultimamente è stata fatta un'indagine molto interessante che ha dimostrato che questo è vero per quanto riguarda le generazioni, dico tra virgolette, più anziane, perché la generazione Z, la generazione Alfa, cioè delle persone che sono nate dopo il 1997, in realtà non sono fruitori di tutto l'evento sportivo dall'inizio alla fine, ma tendono invece, siccome fruiscono soprattutto dei social e quindi delle nuove tecnologie, preferiscono magari non vedere l'intero evento sportivo ma vedere gli highlights di una partita, e quindi anche sotto questo punto di vista diciamo lo sport in TV sta cambiando, e quindi anche le televisioni si stanno attrezzando in questo, creando appunto delle aree social dove vengono caricate non per intero gli eventi sportivi ma appunto gli highlights, le azioni più importanti riassunte in pochi minuti.
1: Certo, in qualche modo l'abitudine anche insomma dell'utilizzo degli smartphone, dei cellulari in questo senso, ci porta anche, o comunque le generazioni più giovani a fruire dei servizi anche in questo modo, per cui contenuti più brevi appunto, che non sono legati in questo caso alla diretta in sé. Però Tommaso, mi viene in mente comunque che se io volessi vedere un evento sportivo, una partita di calcio, ma un qualsiasi evento sportivo, ancora oggi la televisione domina sugli altri mezzi. Penso appunto a uno smartphone o ai tablet, insomma io una partita di calcio me la guardo alla TV.
2: Assolutamente sì, secondo me se uno vuol vedere un evento e diciamo vederlo bene lo vedi in televisione, soprattutto se hai una televisione come ormai oggi molte persone dispongono, la televisione cosiddette 4K, cioè che sono quelle di ultima generazione, tu lì l'evento lo vedi benissimo. Faccio l'esempio dell'erba del campo,
1: esatto.
2: Tu proprio riesci a vedere nel dettaglio proprio i fili dell'erba, ma c'è anche l'aspetto sonoro. Noi quando per esempio prepariamo le partite abbiamo tutta una serie di microfoni predisposti nel perimetro del campo, e tu senti proprio il tocco del piede sul pallone, sia per quanto riguarda le partite di calcio ma anche quelle di rugby, nella pallacanestro stessa puoi beneficiare di queste cose qua. Se vedi la partita sullo smartphone, io per esempio non guardo mai queste cose qui degli eventi sportivi sullo smartphone, sul telefonino, preferisco guardarli in televisione, perché lo schermo grande ti immerge, certo, direttamente nel campo, è come se tu fossi allo stadio.
1: Sì, oramai sì. Per quanto riguarda Tommaso invece il racconto sportivo, prima analizzavamo il fatto che in qualche modo il racconto anche televisivo sia cambiato, ecco, negli ultimi anni è cambiato anche il racconto di un evento sportivo, o si seguono un po' sempre gli stessi format, e in qualche modo poi il racconto sportivo diventa anche parte della vita di chi segue lo sport? Mi viene in mente, senza fare riferimenti particolari, al tè caldo alla fine del primo tempo delle partite di calcio, ad esempio.
2: È una frase celebre questa di Fabio, no? Fabio Caressa. Guarda, allora il rischio dei telecronisti è quello di fare la radiocronaca, e spesso in redazione parliamo di questo, perché è inutile nominare tutti i giocatori che toccano un pallone, questo soprattutto è una tendenza che viene fatta nel calcio, questo te lo consente in una telecronaca di pallavolo, di pallacanestro, già questo è più difficile per un telecronista, perché la rapidità delle azioni non ti consente di nominare tutti coloro che toccano un pallone, però questa è una tendenza appunto che hanno soprattutto i telecronisti di calcio. Il rischio è appunto quello di fare la radiocronaca, che ha poco senso perché comunque chi è a casa vede il giocatore che tocca il pallone, per cui il retropassaggio al portiere e nominare il portiere in effetti è qualche volta è superfluo. Questo è il rischio. Certo, il racconto è cambiato perché oggi con tutte le telecamere, ma soprattutto la cosa che ha trasformato il racconto sportivo è la seconda voce e anche gli interventi a bordo campo dei colleghi, per cui oggi è impensabile una telecronaca a una voce. Oggi la telecronaca è un evento di squadra, no? Che coinvolge la voce tecnica che sta accanto, ma coinvolge anche quei colleghi che stanno a bordo campo e che hanno il privilegio di sentire da vicino i consigli tecnici degli allenatori o anche l'incoraggiamento dei calciatori, e quindi loro vedono la partita da un'altra prospettiva. E quindi la narrativa, il racconto sportivo di una telecronaca, secondo me, diventa più bello proprio per questo. Una volta c'era la voce di Nando Martellini o di Bruno Pizzul, quando tu forse non eri ancora nato, si trasmetteva soltanto la sintesi del secondo tempo, e ti parlo dei tempi storici della Rai, in cui appunto c'era la storica programma di 90° minuto, oppure la prima rubrica, la domenica sportiva. Tra l'altro il primo presentatore fu Enzo Tortora, e fu la domenica sportiva a inventare la moviola, appunto la possibilità di rivedere le azioni di discusse. Quindi l'introduzione della seconda voce del bordocampista sotto questo punto di vista, ma anche l'introduzione di tante camere. Oggi esatto. Abbiamo oggi abbiamo appunto delle cosiddette partite importanti, hanno più di 24 telecamere di ripresa più il drone, per cui con tutti questi punti di ripresa e non più la monocamera come appunto avveniva un tempo, dà la possibilità di poter raccontare la partita anche in un altro modo.
1: Certo, di immergersi, come dicevi prima Tommaso, siamo quasi allo stadio anche noi guardando un evento a casa, sì, dalla TV. Grazie Tommaso Liguori, caporedattore di Sky Sport, grazie per questa analisi sul racconto sportivo, soprattutto del ruolo che continua a mantenere, diciamolo Tommaso, la televisione nel racconto sportivo, nel racconto degli eventi sportivi.
2: Grazie a voi, grazie di avermi invitato.
1: Grazie, a presto. Noi Ciao. Chiudiamo qui questa puntata del Mondo alla Radio. Grazie dall'altra parte del vetro ad Alberto Giovannetti, grazie a chi ci ha seguito sulla Radio Vaticana. State con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano, ma intanto io vi saluto. Un saluto da Gianmarco Murroni.

17 l'informazione della Radio Vaticana. Leone XIV all'udienza generale da Piazza San Pietro. La dignità umana, dono di Dio da difendere, non oggetto di cui disporre. Il Papa prosegue così il ciclo di catechesi dedicate ai documenti del Concilio Vaticano II, continuando ad approfondire la Gaudium et Spes. Tutti gli approfondimenti sul sito vaticanews.va. Persone migranti a Ceuta, la Commissione europea eroga al governo di Madrid 114 milioni di aiuti per gestire la situazione nell'exclave, nella zona dopo i massicci attraversamenti avvenuti il 30 e il 31 luglio. La situazione resta tesa. Il presidente del governo spagnolo Sanchez: dobbiamo investire maggiormente nel controllo delle frontiere e nella sicurezza perimetrale. Iran, alta tensione nello stretto di Hormuz, attaccate due navi americane e 8 petroliere dai Pasdaran. Dopo la Giordania colpiremo in Kuwait e nel Bahrain, la ritorsione dopo i raid statunitensi di ieri. È tutto, l'informazione torna alle 18.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Gaza.
1: Contro nello stretto, attacchi tra Stati Uniti ed Iran, Washington annuncia la distruzione di 5 petroliere iraniane Hormuz e Teheran rivendica nuovi raid contro obiettivi americani nel Golfo. Tra carburanti e urne ancora il caro benzina ad animare il dibattito politico con i provvedimenti che il governo sta valutando, sul tavolo anche la legge elettorale che sarà in aula alla Camera il 28 settembre. Finalmente la pioggia, netto calo delle temperature al nord colpito da un'ondata di maltempo che interesserà pian piano tutta la penisola, ma dalla Liguria alla Lombardia si contano alberi abbattute, trombe d'aria ed esondazioni. Educazione a rischio, allarme di cittadinanza attiva sulla sicurezza delle scuole tra crolli e infortuni tra gli studenti, aumentati di oltre il 40% gli attacchi all'istruzione nel mondo, denuncia Save the Children. Buonasera da Piera Achille Dolfini. È sempre più diretto lo scontro tra Stati Uniti ed Iran, ormai esteso anche alle rotte del petrolio. Washington annuncia la distruzione di 5 petroliere iraniane. Teheran rivendica nuovi attacchi contro obiettivi americani. Intanto il premier israeliano Netanyahu parla di un regime iraniano vicino al collasso. Raffaella Frullone.
2: Il confronto tra Stati Uniti e Iran passa ormai anche dalle rotte del petrolio tra Golfo di Oman e Stretto di Hormuz. Il CENTCOM ha annunciato di aver distrutto 5 petroliere iraniane, 4 nel Golfo di Oman e una nei pressi dell'isola di Karg. Secondo Washington facevano parte di una rete utilizzata per finanziare le guardie della rivoluzione. L'operazione sarebbe scattata dopo 2 tentativi iraniani di colpire con missili balistici una nave da guerra americana. Ma Teheran respinge la ricostruzione statunitense e rivendica il diritto alla legittima difesa. Le guardie della rivoluzione sostengono di aver colpito 2 navi americane, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni nello stretto, oltre ad una base militare americana in Giordania. A rilanciare la pressione è Netanyahu, secondo cui l'Iran è ormai sull'orlo del collasso. Intanto l'escalation pesa sui mercati, il Brent ha superato i $100 al barile, il WTI i 95 e cresce il timore di nuovi rincari dell'energia. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, nuovi attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Intanto, dopo la visita dei suoi inviati, Trump telefona a Putin. Marco Burini.
3: Al segretario di Stato Rubio, che ipotizzava per le prossime settimane una roadmap per la soluzione del conflitto, ha risposto il portavoce del Cremlino, per il quale tabelle di marcia non ce ne sono. Esiste un'iniziativa di massima, un'aspirazione generale a riprendere i negoziati trilaterali in un futuro prevedibile, aggiunge Peskov. La capitale Kiev è quotidianamente bersagliata da missili e droni. Almeno 9 feriti nel grattacielo colpito da un drone, ma nessuna regione viene risparmiata. I raid su Mykolaiv hanno ucciso una donna di 70 anni e ferito altri 4 civili. Zelensky chiede sanzioni efficaci contro Mosca, mentre il ministro degli esteri russo prende di mira il presidente della Finlandia e la prima ministra italiana. Per Lavrov, Stub e Meloni chiedono un cessate il fuoco solo per far guadagnare tempo all'Ucraina. Marco Burini, Lina Lo Studio.
1: Il cancelliere tedesco Merz ha annullato una telefonata programmata con il presidente Trump dopo il post con il quale l'inquilino della Casa Bianca ha celebrato la vittoria dell'AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt. Il colloquio tra Trump e Merz era previsto in vista dell'anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre. La politica italiana, ancora il caro carburante ad animare il dibattito con i provvedimenti che il governo sta mettendo a punto, ma sul tavolo anche la legge elettorale che arriverà in aula alla Camera il 28 settembre. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
4: Buonasera Piera Achille, resta altalena urgenza caro carburanti, domani scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio. Il governo Meloni ragiona su quali potrebbero essere i prossimi aiuti, intanto però i prezzi di diesel e benzina continuano a correre. Dalla Commissione Finanza della Camera arriva il via libera all'emendamento che dispone oltre 11 milioni di euro per l'autotrasporto, intanto torna la riforma della legge elettorale che approda in aula al Senato. Occhi puntati sugli emendamenti, sono tornate le preferenze bocciate già alla Camera, mentre tramonta definitivamente il ballottaggio. Resta il nodo dello sbarramento con la norma anticespugli, mentre viene mantenuto il premio di maggioranza al 42%, il 15 atteso il voto a Palazzo Madama, poi il 28 settembre si tornerà alla Camera. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata negativa per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,58% a quota 84 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La Commissione europea lavora ad un regolamento per far fronte ai sempre maggiori rincari degli affitti. In arrivo un testo con criteri per definire le aree sotto pressione abitativa e la possibilità per le autorità locali di introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. La dignità umana è un dono di Dio da difendere, non un oggetto di cui disporre, così Papa Leone all'udienza generale di oggi, nella quale ha proseguito la catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, in particolare sulla Gaudium et Spes. Cristiana Caricato.
0: In piazza San Pietro, gremita di fedeli, il pontefice ha voluto richiamare il valore fondativo della dignità umana, che le viene dal rapporto con il Creatore, che la preserva da distorsioni e corruzioni.
5: La sua dignità non dipende dalle capacità che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo che ricopre, dalle scelte giuste o sbagliate che compie, ma è un dono che la precede e la eccede, posto da Dio come espressione del suo amore che non viene mai meno.
0: Essere persona, ha ricordato il Papa, significa percepire se stessi come dono da condividere, crescendo e maturando nell'accoglienza, nella reciprocità e nel servizio. E poi l'invito a superare le visioni dualistiche e a guardare l'essere umano sempre come unione di anima e corpo.
5: La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre arbitrariamente è sempre negazione della dignità della persona.
0: Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Netto calo delle temperature al nord, colpito da un'ondata di maltempo, ma dalla Liguria alla Lombardia si contano alberi abbattuti, tombe d'aria ed esondazioni. Elena Sino.
6: Il torrente Lavagna è esondato in più punti in provincia di Genova. Nelle zone a rischio la popolazione è stata invitata a salire ai piani alti. Ondata di maltempo anche su Milano. Una donna è rimasta bloccata per un albero caduto sulla sua auto. È stata soccorsa e portata in ospedale per accertamenti. Una tromba d'aria ha provocato non pochi danni nel Bresciano. Tetti scoperchiati, muretti crollati, pannelli solari divelti, alberi ad alto fusto abbattuti. A Cigole è rimasta danneggiata la croce della chiesa parrocchiale di San Martino, poi rimossa dai pompieri. E per un guasto e per rami caduti sui binari ci sono state conseguenze stamane sulla circolazione ferroviaria tra Brescia e Cremona. Proprio il cremonese, già flagellato dal maltempo a fine agosto, è stato nuovamente colpito. Alcune case sono state scoperchiate, le famiglie e i residenti evacuate. Elena Senu, linea allo studio.
1: Tragedia a Genova, dove un bimbo di 5 anni è morto dopo essere caduto da una finestra di un appartamento. Il piccolo, precipitato dal terzo piano, è stato soccorso dal personale del 118. In corso le indagini per verificare la dinamica dell'accaduta ed accertare se il bambino fosse solo in casa al momento dell'accaduta. Cresce l'allarme sulla sicurezza delle scuole tra crolli, edifici vecchi, aule sempre più invivibili. Il nuovo rapporto di Cittadinanza Attiva descrive una situazione critica, dati che parlano di rischi strutturali, ambientali e climatici, mentre aumentano anche gli infortuni tra gli studenti. Monica Di Loreto.
7: Il nuovo rapporto di Cittadinanza racconta un anno difficile per la sicurezza delle scuole italiane. Tra settembre 2025 e agosto 2026 si sono verificati 68 crolli e 12 feriti. Le scuole hanno in media 60 anni e quasi il 60% degli edifici è senza certificati di agibilità e prevenzione incendi. La vulnerabilità cresce: 44% degli istituti è in zona sismica e 13% a rischio frana. Oltre 1 milione di studenti frequenta scuole esposte ad alluvioni o eventi estremi. Gli infortuni aumentano quasi 81.000 nel 2025. Nei primi 5 mesi del 2026 le denunce superano 47.000 con 10 casi mortali. E poi il caldo. Solo una scuola su 13 ha climatizzazione o ventilazione. Il PNRR procede lentamente. Completate il 40% delle nuove scuole e metà degli asili nido. Cittadinanza Attiva parla di situazione critica e chiede un piano pluriennale da 1 miliardo l'anno per mettere in sicurezza e adattare le scuole ai rischi climatici e territoriali. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: In occasione della giornata internazionale per la protezione dell'educazione dagli attacchi armati, Save the Children richiama l'attenzione sui contesti più drammatici dove l'accesso all'istruzione diventa proibitivo per milioni di bambini e bambine. Federica Margaritora.
8: Nel 2024-2025 gli attacchi all'istruzione nel mondo sono aumentati di oltre il 40% rispetto ai 2 anni precedenti, denuncia Save the Children, con conseguenze drammatiche per milioni di bambini e bambine che vivono in contesti di conflitto. In Libano circa 100.000 minori sono senza aule. A Gaza la distruzione degli attacchi militari non consente a 700.000 studenti l'accesso all'istruzione. In Cisgiordania operazioni militari e violenze dei coloni rendono difficile per oltre 830.000 bambini iniziare l'anno scolastico. In Africa la situazione è peggiore. In Sudan 10,5 milioni di minori necessitano di supporto educativo e circa 8 non sono ancora rientrati in classe. Nella Repubblica Democratica del Congo centinaia di attacchi contro le scuole lasciano a casa 98.000 bambini. In Ucraina infine quasi una scuola su 5 è costretta a ricorrere a formule di insegnamento miste tra presenza e remoto. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Sono sempre di più gli italiani che si spostano su due ruote in città, ma se aumenta il numero di biciclette noleggiate sembra rallentare la moda dei monopattini diffusa solo qualche anno fa, lo dice l'Istat. Marino Galliero.
9: Per il terzo anno consecutivo l'offerta dei servizi di micromobilità elettrica è in calo. Oltre il 70% si trova nei capoluoghi metropolitani. Roma ospita la flotta più numerosa, 13.500, quasi un terzo del totale. Tuttavia l'offerta più alta si trova a Pisa. I dati provengono dal rapporto Istat sull'ambiente urbano del 2024, ma con le nuove norme sui monopattini in vigore da questa estate, con l'assicurazione e il casco obbligatori, lo scenario potrebbe cambiare. Le difficoltà della micromobilità elettrica sono però compensate da una ripresa del bike sharing, ovvero delle bici condivise, presenti nel 2024 in 65 capoluoghi, con una media di 25 biciclette per 10.000 abitanti. In espansione anche la rete delle piste ciclabili, che nei comuni capoluogo supera i 6.000 chilometri. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Lo spettacolo prosegue la mostra del cinema di Venezia, oggi in concorso Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, incontro tra una madre ed un figlio che presto diventerà però uno scontro aperto. Ad interpretarli Vanessa Scalera e Lino Musella. Sentiamoli al microfono di Fabio Falzone.
10: La crudeltà crea sempre uno stato di un confronto con la verità.
11: Però secondo me siete troppo buoni oggi, perché appunto raccontiamolo un po' alle amiche e agli amici che ci seguono. Cioè, il figlio gli dice sei peggio di tuo papà che era moscio, eccetera. La figlia non si sa che lavoro fa.
12: Però le parole contengono sempre. Le parole non ci si deve mai fermare al primo strato. No, la sfoglia.
11: No, ma io lo dico perché appunto tante volte magari usiamo una parola grossa e difficile, però secondo me la capiscono bene. Da casa la mamma disfunziona. No? Cioè che magari vuole anche bene, ma non nella maniera. È lei o non è lei?
10: Che l'amore può essere anche opprimente, sì, quello è il discorso, e quella è la scoperta del secolo. Forse
11: come la vedi?
12: No, le parole peggiori si dicono anche alle persone che si amano, anzi, soprattutto a loro.
1: La chiesa, l'amore non è possesso, chiesa gremita a Squinzano per i funerali di Lorena, la donna rinchiusa in un bagagliaio della macchina e poi gettata dall'ex compagno da un cavalcavia dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello. Cresciuta con noi, cammini nella luce, lo striscione degli amici. Con la cronaca ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso e regia, Piera Chile Dolfin al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: ma esiste anche una Babele della comunicazione, cui tutti i mezzi sono coinvolti, che con la produzione ormai di un'enorme quantità di notizie, di informazioni, spesso indistinte fra quelle importanti e quelle meno, fra il vero e il falso, alimenta proprio il caos e il non sapere.
1: Tendeva a inventare una vitalità artificiale e artificiosa attraverso la creazione artistica, che è un problema che oggi è assolutamente di scottante attualità.

Le voci dell'arte tornano a intrecciarsi anche quest'oggi. Ci sono artisti che appartengono al proprio tempo e ci sono altri artisti che sembrano continuamente tentare di oltrepassarlo. La puntata di oggi delle voci dell'arte attraversa proprio questa linea sottile, quella che unisce ciò che ereditiamo a ciò che ancora non conosciamo. Partiremo dalle parole, dalle lettere, dagli alfabeti, dai segni che Giorgio Milani trasforma in materia, costruendo poetari, torri di Gutenberg e Babeli. La sua prima personale mantovana, ospitata nella Biblioteca Teresiana, ci porterà dentro una domanda antichissima eppure molto contemporanea. Che cosa accade quando possediamo infiniti strumenti per comunicare, ma comprendere l'altro diventa sempre più difficile? Poi cambieremo radicalmente linguaggio. Andremo nella Roma della fine degli anni 50, quando lo spazio non era ancora soltanto un luogo da immaginare, ma una nuova frontiera verso la quale l'umanità cominciava concretamente a dirigersi. Ed è lì che incontreremo le opere e il testamento creativo di Saverio Ungheri, artista, sperimentatore, firmatario del manifesto dell'astralismo, creatore di organismi impossibili, macchine, creature e forme animate. Due artisti molto diversi, dunque. Eppure entrambi sembrano suggerirci qualcosa. L'arte non si limita a raccontare il proprio tempo. Qualche volta prova ad anticipare quello che verrà. Queste sono le voci dell'arte.

0: ringrazio per essere qui con noi in collegamento telefonico Giorgio Milani. Maestro, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio anche a lei. Buongiorno.
0: Allora, partiamo proprio dal titolo, Babele. Che cos'è oggi per lei, Babele?
1: Allora, la Babele è una sorta di ossessione che ho da qualche tempo, perché noi siamo immersi in una Babele contemporanea a più teste. Esiste una Babele delle religioni, una Babele delle culture, una Babele dei popoli, che provoca incomprensione, incomunicabilità e, come sappiamo, sfocia spesso nel sangue dei conflitti, oggi più che mai un tema d'attualità. Ma esiste anche una Babele della comunicazione, cui tutti i mezzi sono coinvolti, che con la produzione ormai di un'enorme quantità di notizie, di informazioni, spesso indistinte fra quelle importanti e quelle meno, fra il vero e il falso, alimenta proprio il caos e il non sapere. E quindi credo che sia il tema, la Babele, di più forte attualità che esista.
0: Il suo percorso comincia negli anni 70 e si sviluppa intorno al rapporto tra immagine e scrittura. Lei quando è che ha scoperto, ha capito che la parola per lei non sarebbe stata soltanto qualcosa da leggere, ma qualcosa da vedere, persino da costruire?
1: Allora, certo. Per la verità, io sono sempre stato attratto dalla più grande invenzione dell'uomo, che è l'alfabeto, col quale si possono appunto comporre le parole. E come diceva lei, ho sempre lavorato sul rapporto fra immagine e scrittura. E Roland Barthes scriveva che è un rapporto molto difficile, ma che quando riesce procura vere gioie creative. Quindi è un po' da sempre che mi intriga l'alfabeto, e quindi in qualche modo, anche prima di scoprire i caratteri tipografici, ho sempre dato molta importanza alla parola. Poi però devo dire che con l'invenzione della stampa a caratteri mobili, quindi con Gutenberg alla metà del 1400, che ha cambiato, questa scoperta ha cambiato il corso della storia, promuovendo e permettendo la diffusione della cultura nel mondo. Quando alla fine degli anni Ottanta ho avuto la possibilità di entrare in possesso di una notevole quantità di caratteri mobili ormai in disuso, che cominciavano in quegli anni a essere in disuso nelle tipografie per il cambio tecnologico che è avvenuto, ho iniziato a produrre, ho smesso di dipingere in modo tradizionale e ho iniziato a produrre quadri e sculture assemblando caratteri tipografici di legno, caratteri che per me hanno un grande fascino perché conservano ancora le tracce, gli inchiostri di tutto ciò che hanno stampato, di tutto ciò che abbiamo letto e studiato, cioè in sostanza la memoria di tutto il nostro sapere, in sostanza.
0: Quei caratteri, maestro, hanno però in qualche modo perso la loro leggibilità. E se sì, immagino di sì, guardando i suoi lavori, che cosa rimane di una parola quando non riusciamo più a leggerla?
1: Ma intanto questi caratteri sono delle vere e proprie sculture. Io ho cominciato, come le dicevo, dalla fine degli anni Ottanta a collezionarli. Ho acquistato i magazzini delle tipografie che chiudevano, che cambiavano tecnologia. Ho trovato delle cose incredibili, dei caratteri, pensi tutti fatti, fino a un certo periodo, fino alla fine dell'Ottocento, tutti fatti a mano, di una bellezza, presi uno ad uno, davvero di una bellezza incredibile. E poi sono dei veri e propri pezzi artigianali di una qualità. Pensi a questi legni durissimi che hanno in genere legni di frutta che sopportano migliaia di passaggi sotto i torchi della stampa. Quindi,
0: certo. Io vorrei tornare al luogo particolare nel quale tutto questo ha preso e prende forma, il suo studio ricavato all'interno di una chiesa del Settecento, un luogo che io l'ho visto, sono andata a guardarmi qualche video, un luogo che possiede già una propria memoria, no? Nel suo silenzio, nelle stratificazioni del tempo. Quanto entra di quello spazio nel suo modo di lavorare?
1: Allora, guardi, io ho alcuni studi, ho quattro studi dove avvengono, dove io produco lavori diversi. E in questo studio, affrescato da cielo a terra, come diceva lei, c'è un continuo dialogo, e c'è un'atmosfera particolare, c'è un fascino. Questo adesso mi spiace che in radio non lo si possa vedere. Io in questo momento sono qui in studio ed è affrescato da un artista, da un pittore del Settecento che si chiamava Mussi, ed è affrescato, come dicevo, da cielo a terra, e quindi anche questi colori, questi segni sono veramente anche in qualche modo influiscono anche quando devo scegliere anche colori o cose su carta, eccetera, in qualche modo mi influenzano.
0: Volevo chiudere con il luogo che accoglie la sua mostra, la Biblioteca Teresiana. Parliamo di un luogo fondato nel 1780 per volontà dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria.
1: Certo.
0: In questo luogo la parola viene custodita da quasi due secoli e mezzo. Che effetto le fa vedere i suoi alfabeti, spesso indecifrabili, accanto a migliaia di libri, nei quali invece le parole attendono di essere lette e comprese?
1: Guardi, proprio in questi giorni, lavorando per l'allestimento nella Biblioteca Teresiana, una biblioteca fantastica con incunaboli veramente incredibili, ho avuto la fortuna di vedere anche quelli conservati nel caveau. È stato un momento fantastico. Allora, se ho un minuto posso dirle, durante i bombardamenti di solito si creano dei rifugi dove proteggersi dai bombardamenti, e mi chiedevo in questi giorni, è già da un po' che sono riflessioni che faccio, ma mi chiedevo in questi giorni, rispetto al bombardamento mediatico, quali sono oggi i rifugi? Dov'è che ci si può proteggere dalla Babele? Beh, devo dire che in biblioteca ho passato dei momenti splendidi, alla Biblioteca Teresiana. Direi che

0: no? E dicevamo poc'anzi priva di significato, eccessiva.
1: Certo.
0: Oggi rischiamo di perdere le parole, secondo lei, oppure più radicalmente stiamo perdendo la capacità di ascoltarle?
1: La capacità di ascolto è certamente una delle caratteristiche della contemporaneità. Io vedo che si parla molto, ma pochissima gente è attenta ad ascoltare il prossimo. Allora, come le dicevo, io credo che si possa anche tornare indietro rispetto a questo, il godimento della lettura, l'apprendimento, la possibilità. Oggi c'è una sorta di dicotomia, oggi che con internet abbiamo a disposizione tutto il sapere. Mi sembra che si stia regredendo un po', quindi è tutto un approccio tutto superficiale e in realtà non si approfondisce più, qualunque tema è trattato in modo troppo superficiale, quindi sembra appunto una contraddizione tra all'avere a disposizione tutto il sapere e invece diventati quasi analfabeti.
0: Io ricordo Giorgio Milani con Babele, sarà a Mantova alla Biblioteca Teresiana fino al 19 settembre. Grazie al maestro che è stato qui con noi fino ad ora. Auguriamo un buon lavoro, maestro. A presto.
1: Grazie a voi, grazie a lei e buon lavoro anche a lei. Arrivederci.

0: Dalla Babele delle parole a un'altra forma di linguaggio. Questa volta dobbiamo tornare alla fine degli anni 50. 1959, l'Unione Sovietica lancia il programma LUNIC. La Luna entra prepotentemente nell'immaginario collettivo e nello stesso anno, a Roma, nasce il Manifesto dell'Astralismo. Tra i suoi firmatari c'è Saverio Ungheri. Da quel momento la sua ricerca comincia progressivamente ad abbandonare la superficie del quadro. L'opera conquista volume, incorpora oggetti, gomma piuma, conchiglie, elmetti, elementi anatomici e persino piccoli motori elettrici. Qualcosa comincia a muoversi e soprattutto qualcosa sembra prendere vita. A 100 anni dalla nascita dell'artista, il Mattatoio di Roma gli dedica la mostra Saverio Ungheri, 100 anni di futuro, fino all'11 ottobre, con 65 opere tra dipinti e sculture articolate in 8 sezioni cronologiche. A curarla è Andrea Romoli Barberini, che ha definito quello di Ungheri un cinetismo caldo. Ed è proprio da queste due parole che vorrei cominciare. Innanzitutto ben trovato Andrea Romoli Barberini e grazie di nuovo per essere qui con noi. Ci ritroviamo anche questo pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Lei definisce quello di Saverio Ungheri un cinetismo caldo. È un'espressione indubbiamente suggestiva perché sembra un po' anche contraddire l'idea della macchina, no? Del movimento, della tecnologia e quindi della freddezza delle macchine. Che cosa significa esattamente per lei e dove risiede questo calore?
1: Bene, allora bisogna fare una breve contestualizzazione storica per sostenere poi questo concetto di cinetismo caldo, per un motivo molto semplice, perché quando Ungheri si misura con il problema del movimento fisico delle opere, nello stesso tono di tempo c'erano in Europa dei movimenti dei movimenti artistici che si stavano occupando appunto dello stesso problema, ma con delle finalità diverse, con delle forme diverse, che Ungheri evidentemente non ha condiviso. Cioè, in comune con quel cinetismo freddo, che io definisco freddo, che è quello dell'arte cinetica e programmata, per intenderci, Ungheri invece ha un cinetismo caldo che si oppone a quella tendenza attraverso attraverso diversi elementi. Il primo fra tutti è quello della conservazione del concetto dell'artista demiurgo, cosa che invece nell'arte cinetica e programmata veniva negata nel modo più assoluto, e anzi si sosteneva addirittura la necessità di eliminare la firma dell'artista dall'opera, di realizzare delle opere d'arte realizzabili a livello industriale per democratizzare l'opera, e tutto questo non poteva assolutamente allinearsi con le intenzioni di Ungheri. Quindi in comune l'arte cinetica programmata con il lavoro di Ungheri ha soltanto il movimento fisico dell'opera, che in un caso, quello dell'arte cinetica programmata, ha a che fare con dei concetti distanti anni luce da quelli di Ungheri, che invece tende a restituire nell'unicità del lavoro dell'artista un'intenzione di dare vitalità attraverso il movimento alle proprie opere.
0: E anche la propria identità.
1: Assolutamente, certo.
0: Il titolo della mostra è 100 anni di futuro. Ungheri nasce nel 2026, ma soprattutto alcune sue opere sembrano un po' provenire da un immaginario molto più vicino al nostro presente, non trova?
1: Assolutamente sì, e questo giustifica la scelta del titolo, che appunto sottolinea questa lungimiranza di questo artista, che appunto a partire dagli anni degli anni 70, anzi 60 per la verità, tendeva a inventare una vitalità artificiale e artificiosa attraverso la creazione artistica, che è un problema che oggi è assolutamente di scottante attualità. Quindi in questo senso abbiamo individuato questo futuro annunciato da Ungheri 50 anni fa e più.
0: Facciamo un salto indietro, 1959. L'Unione Sovietica avvia il programma di esplorazione lunare, il LUNIC.
1: Sì.
0: E nello stesso anno Ungheri firma con altri artisti del tempo il manifesto dell'astralismo. Ci può raccontare brevemente che cosa sosteneva questo manifesto?
1: Era un manifesto che prendeva spunto appunto da questa prima esplorazione lunare fatta dall'Unione Sovietica, prendeva spunto da questo per immaginare una nuova dimensione dell'arte, rimodulare e rimodellare gli obiettivi artistici di questa compagine di giovani guidata da questo futurista più anziano, ex futurista, perché siamo appunto nel 59.
0: In alcune opere c'è qualcosa di ironico, ma in altre possiamo trovare anche un minimo di inquietudine, anche forse
1: certamente
0: un po' persino macabro. Un po' di macabro, esatto.
1: Come no, assolutamente sì, assolutamente sì.
0: E secondo lei questa era una provocazione o anche una sorta di messa in scena delle paure dell'uomo davanti alla tecnologia, al progresso, a questa anche trasformazione del corpo?
1: Beh, su questo ci sarebbe da come dire, anche da indagare un po' di più, per la verità, perché l'artista aveva certamente una fortissima ironia che era parte fondamentale del suo carattere, ma laddove interviene in queste opere creando appunto dei polmoni pulsanti, dei cuori pulsanti, sempre realizzati in gomma piuma, sulla scorta delle esperienze fatte da Sante Monachesi, che appunto fu suo grande amico. E quindi questa particolare dimensione del macabro si unisce appunto a un'ironia che però è assolutamente originale e in qualche modo anche ironica, in qualche modo appunto ci attrae per delle opere che sembrano vivere e interrogarci, suscitando anche un po' di inquietudine, questo sicuramente sì.
0: Dunque ricordiamo Saverio Ungheri, 100 anni di futuro, a cura di Andrea Romoli Barberini, ancora in collegamento telefonico. La potrete ammirare al Mattatoio di Roma, padiglione 9B, fino all'11 ottobre. Grazie davvero.
1: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori.

Abbiamo cominciato questa puntata con le lettere e la terminiamo davanti a creature che si muovono. Giorgio Milani prende alfabeti, caratteri tipografici, frammenti di scrittura e li trasforma in materia. Saverio Ungari ha preso oggetti, forme organiche, motori, suggestioni provenienti dallo spazio e ha immaginato qualcosa che ancora non esisteva e forse ancora non esiste. Uno sembra interrogare la memoria delle parole, l'altro il futuro delle forme. E forse è proprio in questo movimento continuo tra ciò che conserviamo e ciò che ancora dobbiamo inventare che l'arte trova una delle sue ragioni più profonde. Paul Klee scriveva nel 1920, nella sua Confessione creatrice, «L'arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile». Forse è questo che abbiamo incontrato oggi. Qualcosa che prima non riuscivamo ancora a vedere. Da Le voci dell'arte è tutto.

Le voci dell'arte, voci che lasciano il segno. Melodie che diventano memoria. Ogni sabato alle 17.05 e in replica il mercoledì alle 18.25.

0: Le 19, l'informazione della Radio Vaticana, Francesco De Remigis in studio. All'udienza generale in piazza San Pietro questa mattina, davanti a circa 22.000 persone, il Papa prosegue il ciclo di catechesi dedicate ai documenti del Concilio Vaticano II, approfondendo la Gaudium et Spes. Il servizio di Deborah Donnini.
1: Con la forza del Vangelo, difendere sempre la dignità umana che si radica nell'essere creatura della persona fatta a immagine e somiglianza di Dio. È l'esortazione del Papa nella catechesi all'udienza generale.
2: La sua dignità non dipende dalle capacità che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo che ricopre, dalle scelte giuste o sbagliate che compie, ma è un dono che la precede e la eccede, posto da Dio come espressione del suo amore che non viene mai meno.
1: Tre sono le espressioni più significative della dignità della persona che la Gaudium et Spes richiama: intelligenza, coscienza e libertà.
0: Costruire case di pace, l'ostilità si disinnesca col dialogo, l'esortazione del Papa nel telegramma firma del cardinale segretario di Stato Parolin, letto in occasione della prima conferenza dell'Istituto Cattolico per la Non Violenza in corso al Seraficum di Roma. Dal pontefice l'appello ai partecipanti a continuare a promuovere nel mondo una cultura di pace, giustizia e riconciliazione. La pagina internazionale: Ucraina, raid aerei russi a Kiev, hanno ferito almeno 9 persone in mattinata, colpito un edificio residenziale di 24 piani nel quartiere di Darnitsky della capitale. A Mykolaiv, danni a infrastrutture portuali, bombardato anche un valico di frontiera al confine con la Moldavia. Zelensky: noi aperti a un compromesso per la pace, fino ad allora serve però più difesa aerea. La Russia considera Abu Dhabi la sede preferita per i colloqui sull'Ucraina, ancora in trilaterale con gli Stati Uniti. Medio Oriente: il premier israeliano Netanyahu ha annunciato che farà causa al quotidiano Haaretz per l'articolo secondo cui sarebbe stato avvertito dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Bin Zayed prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Netanyahu ha smentito. E cresce la tensione in Cisgiordania tra coloni violenti e cittadini palestinesi. Un gruppo di 12 paesi occidentali guidati dalla Gran Bretagna ha annunciato sanzioni sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani. Non c'è posto nella Chiesa per l'ideologia AfD, così Monsignor Heiner Wilmer, presidente della Conferenza Episcopale Tedesca, dopo le elezioni regionali nella Sassonia-Anhalt di domenica scorsa. È tutto, l'informazione torna domani.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Padre, che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, riguardo alle vergini, non ho alcun comando dal Signore, ma do un consiglio, come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia. Penso dunque che sia bene per l'uomo, a causa delle presenti difficoltà, rimanere così com'è. Ti trovi legato ad una donna? Non cercare di scioglierti. Sei libero da donna? Non andare a cercarla. Però se ti sposi, non fai peccato. E se la giovane prende marito, non fa peccato. Tuttavia costoro avranno tribolazioni nella loro vita, ed io vorrei risparmiarvele. Questo vi dico, fratelli. Il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi, quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo. Parola di Dio.
2: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Il re è invaghito della tua bellezza. È lui il tuo Signore, rendigli omaggio. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Entra la figlia del re, è tutta splendore. Tessuto d'oro è il suo vestito. È condotta al re in broccati preziosi. Dietro a lei le vergini, sue compagne, a te sono presentate. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli. Li farai principi di tutta la terra. Ascolta, figlia, guarda.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Parola del Signore.

questo brano del Vangelo incontriamo Gesù che sta parlando ai suoi discepoli e sta insegnando. Forse la prima domanda da farci è proprio questa: ma quanto anche noi siamo disposti a metterci in ascolto di Gesù come maestro, maestro che ha da insegnarci la vita? Anche nel Salmo abbiamo ripetuto: ascolta figlia, guarda, porgi l'orecchio. Quanto davvero siamo disposti a dare a Gesù il permesso di insegnarci la vita, di insegnarci come vivere? E Gesù sta insegnando qualcosa che in realtà va anche un po' contro la mentalità ordinaria, contro potremmo dire la mentalità del mondo. Anche San Paolo diceva: passa la scena di questo mondo. E Gesù dice: beati da una parte e guai dall'altra. Quando dice guai, non dobbiamo immaginare un Gesù con il dito in alto per dire guai a voi, come se fosse una minaccia, ma è una sorta di lamento funebre. È come se stesse dicendo poveri voi, è come se vedesse una morte in quello di cui parla: la ricchezza, il poter saziare la propria pancia e così via. E dall'altro invece beati, e cioè dice: io ho per voi una proposta di vita viva, di vita che ha in sé una vitalità, di una vita piena, di una vita bella. E allora, che davvero, anche guardando a Maria, che davvero ha vissuto la povertà, nel senso di essere pronta ad accogliere la presenza di Dio nella sua vita, che ha vissuto quel pianto da sotto la croce ma con dignità, riconoscendo che quel dolore non era l'ultima parola. Guardando a lei chiediamo davvero di poter entrare nella beatitudine, quella possibilità cioè di vivere la vita con sapienza e di accogliere una vita bella che il Signore vuole donarci, senza lasciarci scoraggiare da ciò che nella vita ci accade, che sembra essere letto come qualcosa di strano, di non riguardante Dio. Che il Signore davvero ci aiuti a vivere la via della beatitudine con sapienza e umiltà. Amen.

Gridate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte, proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua morte.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi il dono della pace.
0: Di Dio.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, il sconto dei miei peccati, il suffragio delle anime del purgatorio e per i

0: preghiamo. O Padre che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Affidiamoci alla Madonna della Speranza. Speranza nostra salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa. E con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Città Santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,

0: nostro pane quotidiano,
1: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
1: Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.
1: È lo sguardo dell'altro che, posandosi su di noi, ci fa esistere. Come pure, senza il nostro sguardo, l'altro non esisterebbe. Così scriveva Shamsi Tabriz, mistico, poeta e filosofo persiano, che fu maestro e guida spirituale dell'altrettanto grande poeta e mistico sufi Jalal al-Din Rumi in Le 40 regole dell'amore. Ricorda che soltanto nel cuore di un altro puoi vedere te stesso e la presenza di Dio dentro di te. Ci si riconosce soltanto nello sguardo di chi è altro da noi stessi, di chi è diverso. Ed è guardando l'altro, imparando a guardarci attraverso lo sguardo dell'altro, che possiamo trovare noi stessi e crescere in umanità. In un mondo iperconnesso come il nostro, in cui tutto è a portata di click, in cui ogni bisogno può essere soddisfatto dentro una logica commerciale, ci siamo scoperti tutti, paradossalmente, più soli. Così, mentre cerchiamo di amare e di amarci, ci troviamo pure a sperimentare un senso di frustrazione a motivo del fallimento. Dove abbiamo sbagliato? Seduti sulle poltrone di un treno, in piedi vicino ai sostegni dell'autobus, restiamo assorti davanti allo schermo d'un cellulare, ciascuno perso dentro ai fatti propri, a rincorrere le proprie fantasie e a pensare a quanto sarebbe bello trovarsi altrove, essere qualcun altro, con più soldi e magari in vacanza. Noi, sempre connessi, ma quasi mai in dialogo, siamo soffocati dai tanti stimoli che ci vengono dalla rete, ostaggio di chiacchiere vuote e sterili che non portano a nulla, che non ci impegnano in prima persona. Alle relazioni e agli incontri, uno di fronte all'altro, preferiamo il mondo virtuale, in cui, nascosti da uno schermo, diamo voce a facili confidenze e a discorsi vuoti, conditi qua e là da complimenti superficiali e dalla brama di insinuarsi nell'intimità della vita degli altri, per usarla come un'arma di offesa a tempo debito. Le nostre relazioni sono sempre più fragili e frammentate. Ma sappiamo bene che solo andando oltre a ciò che nell'immediato ci dà gusto e soddisfazione, per poi lasciarci più soli e delusi, possiamo essere vivi davvero. Oltre, più che un avverbio, è una scelta, quella di non accontentarsi, di non fermarsi in superficie, ma di andare dritto al cuore, all'essenziale di ogni persona e situazione, di scavare a mani nude, con pazienza e senza fretta, tra le macerie di vite spezzate, ma che ancora, come mozziconi di matita, sono in grado di colorare. Oltre, che fa assonanza con altro, è un invito a non fermarsi alle prime difficoltà, agli innegabili contrasti, per cercare ciò che unisce e lavorare insieme su quello. Tutto mi parla e mi conduce nella stessa direzione. Oltre è la mia meta, l'altro la mia religione. Così avevo scritto diversi anni fa sul mio quaderno al margine di un corso d'esercizi. E da quel giorno provo a camminare seguendo queste coordinate, per non sbarrirmi o perdere la strada, con il solo desiderio di rimanere fedele all'altro, che porta il nome di ogni essere umano e di Dio. Tutte le volte, infatti, che qualcuno posa il suo sguardo su di noi, ci sentiamo vivi. Il vedere, come pure l'essere visti, ha a che fare tanto con l'amore quanto con la paura dell'altro. Ricordo in modo nitido quel mattino di fine gennaio di 2 anni fa. Il clima mite e la giornata soleggiata mi avevano convinto a uscire di casa per fare 2 passi e magari ritagliarmi spazi di silenzio dentro la città. Avevo il mio bel programma in testa il desiderio di concludere quella passeggiata con una sosta rigenerante al monastero delle Clarisse per fare sintesi e ringraziare. Poco oltre casa mia vedo una signora che mi saluta. Mi fermo, rispondo al saluto e le chiedo come sta. Subito il discorso va nella direzione del figlio, quel figlio di cui mi aveva parlato e che adesso stava scontando la sua pena in carcere. Dopo l'ennesima telefonata in cui il giovane aveva scaraventato addosso alla madre tutta la sua rabbia e la sua frustrazione, la donna era visibilmente distrutta. Cercava un appiglio nell'ascolto, una mano pronta a sorreggerla in una eventuale parola di risposta da

0: fortunata a riportarmi alla realtà. Stanco e anche infastidito dall'ennesimo fuori programma, decisi che sarei andato dritto in monastero e che una volta spento il telefono avrei pregato un po'. Qualche isolato prima della chiesa, accostato a una saracinesca arrugginita, un uomo seduto davanti a quella che un tempo era stata una bottega mi guardava con insistenza. Ho pensato, facciamo in fretta. Ho preso il borsellino delle monete e mi sono diretto verso di lui. L'ho aperto e l'unica moneta che ho trovato era troppo per l'elemosina che avrei voluto dargli. Bah, crepi l'avarizia. L'ho guardato negli occhi e ho provato a mettergli tra le mani la moneta, ma lui prontamente me l'ha restituita, chiudendomela dentro la mano. Poi, in un italiano stentato, mi ha detto: non voglio soldi, ma solo qualcuno con cui parlare. Ti ho visto, sai, andavi di corsa, ma io ti aspettavo. Per questo ti ho guardato, sperando che ti fermassi. E ha aggiunto: grazie per avermi visto, per esserti accorto di me. In quel momento mi sono sentito come Mosè davanti al roveto, spogliato dei miei piani, messo a nudo nel mio desiderio di fuggire da una giornata pesante e piena di imprevisti. Era stato proprio quell'uomo che mi ringraziava d'averlo visto e di essermi fermato con lui a vedermi per primo, a tirarmi fuori dalla comodità di un anonimato che sa tanto di superficialità. Il suo sguardo mi aveva letteralmente salvato dalla presunzione di sentirmi a posto, di essere io, quello bravo e buono, il suo benefattore, insomma. Gli chiesi di abbracciarlo e mentre faticavo a trattenere le lacrime ripetevo le parole di Tommaso davanti al risorto: mio Signore e mio Dio. Lui, accortosi della mia commozione, provò a consolarmi accarezzandomi e baciandomi la testa. Quando mi sciolsi da quell'abbraccio mi sentivo a pezzi, come dopo un terremoto, ma ero felice, come non mi capitava da tempo. Salutai quell'uomo con gli occhi ancora arrossati di pianto e il più bel sorriso di cui fossi capace. Camminai qualche passo all'indietro, poi mi voltai per tornare a casa. Prima di svoltare l'angolo mi girai ancora in quella direzione, ma di quell'uomo non c'era traccia. E prima che qualcuno gridi al miracolo, voglio rassicurarvi che per me resterà sempre un agguato di quel Dio che ama viaggiare in incognito e non ci chiede nient'altro che essere visto e riconosciuto, laddove non andremo mai a cercarlo.
1: Rosario Tronolone ha proposto: ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.

Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo.
2: Amen.

put another nickel in that there machine. I'm feeling so bad.

Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista e benvenuti a New Music. La puntata di oggi è dedicata al confronto tra due concerti, tra due modi di concepire oggi il concerto classico. Si tratta di due musicisti comunque con molte affinità, perché sono due musicisti americani, Jennifer Higdon e John Adams. Iniziamo con il concerto per violino di Jennifer Higdon, scritto grazie a Hilary Hahn, dedicato a Hilary Hahn. È un concerto che nasce proprio dalla collaborazione delle due musiciste e che ha dato a Jennifer Higdon, tra l'altro, il prestigioso titolo di premio Pulitzer per la musica. Abbiamo detto più volte che questi premi in Italia non sono molto considerati, forse anche perché i premi Pulitzer vanno a finire per la musica sia musicisti di tipo classico che non, e quindi questo va un po' contro un certo tipo di concezione musicale tipicamente europea, però in realtà c'è sempre da fare i conti con i musicisti e con le composizioni che vincono il premio Pulitzer. Questo concerto per violino è stato scritto nel 2008 appunto dall'incontro della Jennifer Higdon con Hilary Hahn. La Hahn è musicista ormai molto affermata e in questo concerto può ben mettere in grande spolvero, far vedere tutta la propria tecnica. Analizziamo subito, prima di ascoltare il concerto, un paio di dati curiosi. I movimenti del concerto hanno dei titoli piuttosto strani, non hanno allegro o adagio eccetera, ma il primo movimento si intitola 1726, il secondo Ciaccona, il terzo Fly Forward. E allora spieghiamo un po' questi titoli. 1726, che potrebbe avere un qualche legame con una ciaccona che segue, in realtà non è assolutamente associabile la ciaccona, ma 1726 non è nient'altro che il numero civico della Curtis Institute of Music di Philadelphia. È l'istituto nel quale si sono incontrate la Hahn con la Higdon, è l'istituto in cui ha preso corpo l'idea di questo concerto. Ecco quindi spiegato il primo movimento. Il secondo, più semplicemente ciaccona, effettivamente è un tempo di ciaccona. Il terzo movimento, Fly Forward, è quasi concepito come un'appendice al concerto vero e proprio, anche dal punto di vista della lunghezza. Sono soltanto 5 minuti, mentre i primi due movimenti sono il primo attorno ai 14, il secondo attorno ai 12 minuti. Quindi questo andare, volare più avanti è da una parte un invito della compositrice all'esecutrice Hilary Hahn, dall'altra è appunto un qualcosa che proietta il concerto stesso in avanti. Potremmo insomma pensarlo come un omaggio della compositrice a Hilary Hahn. Prima di ascoltare il concerto vorrei anche dire che nel primo movimento che stiamo appunto per ascoltare, i numeri 1726, 1726 del Curtis Institute of Music di Philadelphia sono stati così un po' tra il serio e il faceto utilizzati per fare una specie di piccola serie. Quindi ci saranno intervalli di unisono, e quindi l'uno, di settima e di seconda e evidentemente di sesta, quindi in qualche modo questo titolo comunque influenza tutto lo svolgimento del primo movimento, che tra l'altro appunto abbiamo detto essere il più lungo. Basta con le chiacchiere, diciamo che è il momento di ascoltare, e allora ascoltiamo di Jennifer Higdon, nata nel 1962, il concerto per violino dedicato a Hilary Hahn nei movimenti 1726, Ciaccona, Fly Forward. Si tratta della prima registrazione mondiale, quella che ascoltiamo, con Vasily Petrenko sul podio della Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Ovviamente c'è Hilary Hahn.

Ilarian, solista al violino, con lei la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, diretta da Vassili Petrenko, nel concerto per violino di Jennifer Higdon. Abbiamo detto, questo concerto del 2008 è stato dedicato e pensato per Hilary Ann. I movimenti erano 1726, Ciaccona, Fly Forward. Abbiamo spiegato prima che si tratta di movimenti, ciascuno a proprio modo significativo. 1726 è semplicemente un numero civico del Curtis Institute of Music di Philadelphia. La Ciaccona è un tempo di Ciaccona, il Fly Forward è un piccolo omaggio di Jennifer Higdon alla violinista Hilary Ann, che infatti abbiamo sentito è anche numericamente inferiore, sono soltanto poco più di 5 minuti. Abbiamo comunque apprezzato come la Higdon abbia costruito davvero su misura questo concerto per i mezzi di Hilary Ann. Hilary Ann ha un repertorio molto vasto, tra le sue cose forse più importanti ci sono incisioni per esempio del concerto per violino e orchestra di Tchaikovsky, quindi non soltanto evidentemente di musica d'oggi, ma il suo interesse comunque per la musica d'oggi è sempre stato piuttosto sentito, e quindi in questa occasione abbiamo veramente ascoltato come si possa oggi costruire un concerto per violino in maniera un po' alternativa, diciamo così, a quella classica. E certamente si tratta ancora di un concerto non per violino ma per sassofono, quello che stiamo per ascoltare adesso, dove effettivamente del panorama della musica classica è rimasto probabilmente soltanto il titolo. Stiamo infatti per ascoltare il concerto per sassofono di John Adams, un brano del 2013, costruito su due movimenti, anche se in realtà potremmo considerarne tre, visto che l'animato iniziale e il moderato che c'è al centro sono considerati da John Adams come un continuum, ma dal punto di vista della durata sono davvero la gran parte del concerto. L'animato dura poco più di 12 minuti, il moderato 9 minuti e 20, e quindi il secondo movimento molto vivo finale, che dura meno di 6 minuti, è un po' qua come abbiamo visto prima nel concerto della Higdon, quasi un extra rispetto allo svolgimento più ampio del primo movimento. Potremmo anche pensarlo comunque staccando appunto le due parti del primo movimento nei canonici tre movimenti. Però animato, moderato e molto vivo sono dal punto di vista agogico non molto distanti, diciamo, dalla logica classica, ma sicuramente dal punto di vista musicale lo sono, non tanto e non solo per la scelta del sax contralto fatta da John Adams, ma proprio per lo svolgimento di questo concerto, che sembra davvero decisamente volgere lo sguardo piuttosto al jazz che alla musica classica. Di classico c'è l'orchestra sinfonica, che va, è il caso di dirlo, proprio appresso al sax contralto, in un modo di concepire il concerto che più che appunto dalla parola classica cum certare, quindi suonare insieme alternandosi, a volte sembra essere un'enorme big band più che un'orchestra sinfonica, che va appunto ad accompagnare, a sottolineare l'attività del solista. Ci ascoltiamo questo concerto per sassofono del 2013 di John Adams nella interpretazione di Timothy McAllister al sax contralto, con lui la St. Louis Symphony Orchestra diretta da David Robertson. Buon ascolto.

0: Abbiamo ascoltato di John Adams il concerto per sassofono del 2013 nella interpretazione di Timothy McAllister al sax contralto con la St. Louis Symphony Orchestra diretta da David Robertson. I movimenti, abbiamo detto, erano due: animato, moderato e poi molto vivo, anche se questi i primi due movimenti, abbiamo detto, dal punto di vista dello svolgimento sono quasi tutto il concerto. Il primo 12 minuti e mezzo, il secondo 9 minuti e 20, insomma, se pensiamo che il terzo molto vivo è meno di 6 minuti, ecco che è nel primo movimento che si svolge il vero e proprio concerto, e il finale è pensato molto vivo, è quasi uno sfoggio jazzistico della bravura del sassofonista. Ascoltandolo probabilmente abbiamo ancora più fortemente questa idea del concerto quasi per jazz band più che per orchestra sinfonica, ma non è tra l'altro una cosa così usuale in John Adams, che usa l'orchestra in maniera assai diversa a seconda delle occasioni. Quindi è certamente un autore che è influenzato e imbevuto della cultura jazzistica, ma lo abbiamo sentito più volte utilizzare l'orchestra e, nel caso delle opere liriche, anche i cantanti in maniera ben distante anche dalla tradizione jazz americana. Comunque, questi concerti che abbiamo ascoltato oggi, il concerto per violino di Jennifer Higdon, questo per sax di John Adams, stanno lì a dimostrare per l'ennesima volta che anche a livello degli stessi Stati Uniti i concerti scritti a pochi anni di distanza sono molto diversi l'uno dall'altro, segno che è estremamente vitale questa musica che ci ostiniamo a dire contemporanea, diciamo meglio, questa musica d'oggi. Grazie allora da Marco Di Battista per averci seguito fin qui. L'appuntamento con New Music, come al solito, è tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 7 22.
1: Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 722.

0: La parola del giorno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, riguardo alle vergini, non ho alcun comando dal Signore, ma do un consiglio, come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia. Penso dunque che sia bene per l'uomo, a causa delle presenti difficoltà, rimanere così com'è. Ti trovi legato a una donna? Non cercare di scioglierti. Sei libero da donna? Non andare a cercarla. Però se ti sposi non fai peccato, e se la giovane prende marito non fa peccato. Tuttavia costoro avranno tribolazioni nella loro vita e io vorrei risparmiarvele. Questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti.
2: Sul monte Cristo consegna ai discepoli la legge nuova, quella scritta nei cuori, non più sulla pietra. È una legge che rinnova la nostra vita e la rende buona, anche quando al mondo sembra fallita e miserabile. Solo Dio può chiamare davvero beati i poveri e gli afflitti, perché Egli è il sommo bene che a tutti si dona con amore infinito. Solo Dio può saziare chi cerca pace e giustizia, perché Egli è il giusto giudice del mondo, autore della pace eterna. Solo in Dio i miti, i misericordiosi e i puri di cuore trovano gioia, perché Egli è il compimento della loro attesa. Nella persecuzione Dio è fonte di riscatto, nella menzogna è ancora di verità. Perciò Gesù proclama: rallegratevi ed esultate. È così che Gesù illumina il senso della storia, non quella scritta dai vincitori, ma quella che Dio compie salvando gli oppressi. Le beatitudini diventano per noi una prova della felicità e ci portano a chiederci se la consideriamo una conquista che si compra o un dono che si condivide, se la riponiamo in oggetti che si consumano o in relazioni che ci accompagnano. E infatti a causa di Cristo è grazie a Lui che l'amarezza delle prove si trasforma nella gioia dei redenti. Gesù non parla di una consolazione lontana, ma di una grazia costante che ci sostiene sempre, soprattutto nell'ora dell'afflizione.
0: Thank you.
3: Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per paesaggi musicali trasmettiamo di Robert Moran, Rocky Road to Kansas, Eric Johnson, Andrew Morrell alle percussioni, Joseph Goodrich alle tastiere, Kevin Hanson alla chitarra.

Per paesaggi musicali abbiamo trasmesso di Robert Moran, Rocky Road to Kansas, Eric Johnson e Andrew Morrell alle percussioni, Joseph Goodrich alle tastiere, Kevin Hanson alla chitarra. E per concludere John Williams e The Boston Pops Orchestra.

Avete ascoltato John Williams e The Boston Pops Orchestra. Si conclude così la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica del Medioevo al Barocco trasmettiamo di François Dufaux Suite per liuto, in Do minore, in La minore, in Fa maggiore, in Re minore e in Sol minore. Esegue al liuto Louis Pernot.

Per la rubrica del Medioevo al Barocco abbiamo trasmesso di François Dufaux Suite per liuto, in do minore, in la minore, in fa maggiore, in re minore e in sol minore. Al liuto era Louis Pernod. Per la rubrica I grandi interpreti ascoltiamo ora trascrizioni per pianoforte da opere di Johann Sebastian Bach. Esegue Filipe Pinto Ribeiro.